con i piedi fuori serie, c'ho un motore con le ali. Sulla spiaggia fino al mare spacco il tempo per filmare. Vado, torno, su e giù per tutto il giorno. Dentro, fuori, entro ed esco dal mio mondo. TikTok,

ma sei bella davvero. Son di Torino, ma sai, conta poco. Mi hai preso a calci davvero e sento il cuore che va a fuoco. Qui faccio la dolce vita, ma di Fellini, e mi sembra un sogno che poi diventa un

sul ponte della musica. A termini ho terminato, tra squali e leoni del circo. Io sono il cibo avanzato. Mattia, io ti chiedo scusa se ti ho fatto sentire.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei risposta.

Penso che d'amore dovrei scrivere un libro pieno di emozioni e di pensieri del tipo matematica mi sembra un pretesto per chiacchierare un po' di più.

batterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà. Mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile

salute mentale, rifiutare ciò che credono che sia normale. E tu cosa vuoi fare? Lo so quanto fa male. Tutti fanno come gli pare, mancare di rispetto, cosa normale. La diversità è un concetto.

0: Finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.
2: Le strade.

Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto e mi aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo,
1: salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Serviamo il Signore nostro Dio
1: in santità e giustizia.
0: Son Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che a gloria del tuo nome hai suscitato nella Chiesa Ignazio di Loyola, concedi anche a noi, con il suo aiuto e il suo esempio, di combattere la buona battaglia del Vangelo e di riceverlo in ricevere in cielo la corona dei santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Volgetevi a me e sarete salvi,
1: perché io sono Dio e non ce n'è un altro. Veramente, tu sei un Dio misericordioso, Dio di Israele, Salvatore. Saranno confusi e svergognati quanti si infuriano contro di Lui. Se ne andranno con ignominia i fabbricanti di idoli. Israele sarà salvato dal Signore con salvezza perenne. Non patirete confusione o vergogna per i secoli eterni. Poiché così dice il Signore, che ha creato i cieli, Egli, il Dio che ha plasmato e fatto la terra e l'ha resa stabile, l'ha creata non come orrida regione, ma l'ha plasmata perché fosse abitata. Io sono il Signore, non ce n'è un altro. Io non ho parlato in segreto in un angolo oscuro della terra. Non ho detto alla discendenza di Giacobbe, cercatemi in un'orrida regione. Io sono il Signore che parlo con giustizia, che annunzio cose rette. Radunatevi e venite, avvicinatevi tutte insieme, superstiti delle nazioni. Non hanno intelligenza quelli che portano un idolo da loro scolpito e pregano un Dio che non può salvare. Manifestate e portate le prove, consigliatevi pure insieme. Chi ha fatto sentire ciò da molto tempo e chi l'ha predetto fin da allora? Non forse io, il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio. Fuori di me non c'è Dio giusto e salvatore. Volgetevi a me e sarete salvi, paesi tutti della terra, perché io sono Dio, non ce n'è un altro. Lo giuro su me stesso, la verità esce dalla mia bocca, una parola irrevocabile. Davanti a me si piegherà ogni ginocchio, per me giurerà ogni lingua, si dirà: solo nel Signore si trovano vittoria e potenza. verso di lui verranno, coperti di vergogna, quanti fremevano d'ira contro di lui. Nel Signore saranno vittoriosi e si glorieranno tutti i discendenti di Israele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Volgetevi a me e sarete salvi, perché io sono Dio e non ce n'è un altro.
0: Buono è il Signore ed eterna la sua misericordia. Acclamate il Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza.
1: Riconoscete che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
0: Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode, lodatelo, benedite il Suo nome.
1: Poiché buono è il Signore, eterna la Sua misericordia, la Sua fedeltà per ogni generazione.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il Suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Buono è il Signore, Signore ed eterna la Sua misericordia. Pietà di me, o Dio, secondo la Tua misericordia, tuo grande amore cancella il mio peccato, lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato, riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi, contro di te, contro te solo ho peccato, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con issopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, la mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato tuo Dio non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme, allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.

0: all'unico Signore che è morto in croce per noi e ora vive alla destra del Padre. Diciamo la nostra lode.
1: Cristo Gesù, Signore della gloria, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo Gesù, pietra viva, scelta e preziosa davanti a Dio, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo Gesù, messo a morte nella carne e reso vivo nello spirito, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo Gesù, pastore e custode delle nostre anime, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo Gesù, capo di tutti i pastori, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo Gesù, sovrano degli angeli, dei principati e delle potenze, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Legge il nome del Signore.
2: Lettura del primo libro delle Cronache. In quei giorni, Davide disse a tutta l'assemblea: benedite dunque il Signore vostro Dio. Tutta l'assemblea benedisse il Signore, Dio dei loro padri. Si inginocchiarono e si prostrarono davanti al Signore e al Re. Offrirono sacrifici al Signore e gli bruciarono olocausti il giorno dopo: 1000 giovenchi, 1000 arieti, 1000 agnelli con le loro libagioni, oltre a numerosi sacrifici per tutto Israele. Mangiarono e bevvero alla presenza del Signore in quel giorno con grande gioia. Di nuovo proclamarono re Salomone, figlio di Davide, e unsero per il Signore lui come capo e Sadoc come sacerdote. Salomone sedette sul trono del Signore come re al posto di Davide suo padre. Prosperò e tutto Israele gli fu sottomesso. Tutti i comandanti, i prodi e anche tutti i figli del re Davide si sottomisero al re Salomone. Il Signore rese grande Salomone agli occhi di tutto Israele e gli diede un regno così splendido che nessun predecessore in Israele aveva mai avuto. Davide, figlio di Jesse, regnò su tutto Israele. La durata del suo regno su Israele fu di 40 anni. A Ebron regnò 7 anni e a Gerusalemme regnò 33 anni. Morì in vecchiaia, sazio di anni, di ricchezza e di gloria. Al suo posto divenne re suo figlio Salomone. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Ami la giustizia, Signore, e l'impietà detesti.
3: Ami la giustizia, Signore, e l'impietà detesti.
1: Il Signore ha giurato a Davide, promessa da cui non torna indietro: il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono.
3: Ami la giustizia, Signore, e l'impietà detesti.
1: Se i tuoi figli osserveranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò loro, anche i loro figli per sempre siederanno sul tuo trono.
3: Ami la giustizia, Signore, e l'impietà detesti.
1: Là farò germogliare una potenza per Davide, preparerò una lampada per il mio consacrato, rivestirò di vergogna i suoi nemici, mentre su di lui fiorirà la sua corona.
3: Ami la giustizia, Signore, e l'impietà detesti.

questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo, se non con la preghiera, dice il Signore.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse: quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Gesù scaccia i demoni, guarisce un indemoniato per farci vedere che Gesù è più forte del male, che Gesù è più forte del demonio. E con questo miracolo e il dibattito che poi segue e continua anche oggi, ecco, Gesù ci dice che anche noi, ecco, possiamo vincere il male, possiamo vincere il demonio, la tentazione, ma non contando sulle nostre forze, ma contando sulla forza del Signore, quindi stando vicini a Lui e facendo in modo che il Signore e che il Signore Gesù sia il Signore del mio cuore. E oggi ci dice sempre un'altra cosa, e ci parla di questa casa spazzata, pulita, è un po' il segno del cuore di quest'uomo, di questo demoniato che è stato liberato dal demonio. E però gli spiriti cattivi si girano intorno e dicono: ah, questo cuore è bello, è pulito, adesso ritorniamo. Questo racconto, questa parabola di Gesù, ecco, ci dice questo: guardate, il male, la tentazione, il demonio è una sfida che dobbiamo affrontare per tutta la vita. Non possiamo mai dirci a posto. La signoria del Signore, l'amicizia col Signore, va, la fede va alimentata e coltivata per tutta la vita. Attento, non ritenerti a posto. Partiremo per le vacanze, chi partirà per le vacanze tra un po', e penso che un oggetto che non dimenticheremo sicuramente nella valigia, anzi verificheremo che ci sia, è l'alimentatore per il telefonino, senza il quale siamo persi. Anche la nostra fede va alimentata, senza la quale siamo persi, senza il quale non abbiamo la forza per affrontare le sfide nuove, per vincere il male, per vincere la tentazione. E quindi, ecco, questa parabola è appunto l'invito, attraverso la preghiera, ad alimentare la fede, a tenerci vicini al Signore, a fare che il Signore sia, Signore Gesù sia il Signore del mio cuore, attraverso, ecco, la preghiera. È la stessa cosa dell'alimentatore del telefonino, è che io alimento la mia fede, alimento la mia amicizia attraverso la preghiera, attraverso il rapporto personale col Signore.

0: dopo il Vangelo. Chi parla lo faccia sempre con parole di Dio, chi esercita un ufficio lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto Dio venga glorificato per mezzo di Gesù Cristo.
1: Con fiducia presentiamo le nostre preghiere al Signore.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Sostienici nella dura battaglia spirituale contro la potenza di Satana. Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Donaci di non essere arroganti, chiudendo le frontiere della Chiesa. Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Aiutaci a essere con te nella vita, non nelle parole. Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per l'intenzione dell'offerente che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: A coloro che ti danno gloria, tu servi, o Padre, una ricompensa degna del tuo amore, coronando in essi la tua stessa clemenza. Dona a noi che celebriamo i meriti di Sant'Ignazio di sentire la forza della sua intercessione. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Scambiamoci un gesto di pace.

0: O Padre Clementissimo, cogli questo vino perché diventi per noi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: Accetto, Padre, l'offerta che ti presentiamo nel ricordo di Sant'Ignazio e fa che questo venerando mistero, sorgente di ogni grazia, santifichi nella verità la tua Chiesa, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te, o Padre, l'inno di benedizione e di lode. Cristo, Signore nostro, liberamente aderì in tutto al tuo volere e facendosi obbediente fino alla morte, si offrì per noi in sacrificio perfetto a te gradito. Egli consacrò al servizio della tua gloria quelli che per tuo amore abbandonano ogni cosa, promettendo loro un tesoro inestimabile nei cieli. E noi uniti alla schiera degli angeli e dei santi che contemplano il tuo volto, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Tu ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, Sant'Ignazio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane. Che giova all'uomo guadagnare il mondo se perde la sua vita, dice il Signore.
0: Preghiamo insieme con le parole che Gesù ci ha consegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, Tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa. E dona l'unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il Tuo Spirito.

0: Ecco Gesù Cristo, l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di abitare tra la tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Alla comunione. Dice il Signore: sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso. Canto 245.

0: Preghiamo. Nutriti del pane celeste, ti imploriamo, o Dio onnipotente, il sacrificio di salvezza che ci hai dato la gioia di celebrare nel ricordo di Sant'Ignazio. Orienti tutta la nostra vita alla lode perenne del tuo nome. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata.
1: Grazie altrettanto.

0: Buona giornata. Il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Buongiorno a voi tutti, cari radioascoltatori, e buon venerdì 31 luglio. Vi ricordo che potete seguirci sulle nostre frequenze FM 88 su Saronne e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio video, e potete anche seguirci sulla nostra app Radio Orizzonti. La farmacia di turno oggi è a Oboldo, farmacia Straurenghi, in piazza San Pietro 15. Risponda al numero 02 967 80521 e al cinema.

che ascolta la fantasia dello Spirito Santo, ma anche si impone il rigore allo spirito personale. Nella vita di Sant'Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù, si trovano insieme questi due apparenti opposti che di fatto innervano il carisma lasciato in eredità alla sua famiglia religiosa e all'Europa. Era di origine basca ed era nato nel 1491, crescendo convinto di voler diventare un cavaliere. Ferito a una gamba a 30 anni durante un assedio, ebbe l'occasione di leggere alcuni scritti spirituali che fecero crescere dentro di lui un altro ideale, il servizio a Gesù e al suo Vangelo, e iniziò così il cammino interiore che lo portò a scrivere alcune regole poi confluite negli esercizi spirituali e a creare nel 1534 a Parigi il primo nucleo di quelli che sarebbero poi diventati i gesuiti. Ignazio morì nel 1556 a Roma, 16 anni l'approvazione della sua compagnia arrivarono appunto dopo i 16 anni, e santo dal 1692. Può essere considerato uno dei protagonisti della riforma cattolica del XVI secolo. Nato ad Azpeitia, un paese basco, cavaliere, si converte, poi nell'abbazia benedettina di Montserrat fa voto di castità perpetua e poi tutto quello che abbiamo ricordato in questa biografia. L'opera dei preti pellegrini, che in seguito saranno i gesuiti, si sviluppò veramente in modo rapido. Papa Paolo III approvò la compagnia nel 1540. Tra gli altri santi che oggi ricorda la Chiesa, San Calimero di Milano, vescovo, e Giustino de Jacobis, vescovo del 1800.

0: Accade oggi 31 luglio 1954, la prima scalata del K2. Tutta italiana la spedizione che, partita tra la fine di maggio e l'inizio di giugno del 1954, riuscì il 31 luglio a scalare per la prima volta nella storia la cima del Karakorum 2, la seconda montagna più alta della Terra, compresa nella catena dell'Himalaya, fra Cina e Pakistan. Composta da 30 componenti, tra alpinisti e ricercatori, la squadra era capitanata dal geologo Ardito Desio, ma a raggiungere materialmente la vetta furono Achille Compagnoni e Lino Lacedelli. Un'impresa senza precedenti nella storia dell'alpinismo italiano e non solo. 8.611 metri percorsi con mezzi e sistemi di sicurezza lontani anni luce da quelli moderni. L'evento, salutato trionfalmente in un'Italia desiderosa di lasciarsi alle spalle gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, restò memorabile al punto che il K2 venne ribattezzata la montagna degli italiani.
1: È possibile. Le riflessioni di Ernesto Olivero. Fede. Ricordo un giorno di tanti anni fa, ero in autostrada in viaggio da alcune ore. All'improvviso un nubifragio, uno di quelli che ti sorprende, uno di quelli che sembrano non finire mai. Sono dietro a un tir, decido di superarlo, ma devo fare i conti con un imprevisto. Sull'asfalto c'è una grande pozzanghera, l'acqua travolge completamente il parabrezza, non vedo più niente, solo ombre, proprio quello che non ci voleva in un sorpasso. Ho vissuto un momento interminabile, uno dei peggiori della mia vita. A destra l'ombra del tir, a sinistra il guardrail che mi aspettava. Ho capito in un attimo che se mi spaventavo morivo, se frenavo morivo, se spostavo solo di un millimetro il volante mi schiantavo. Eppure poco prima, quando avevo deciso di superare il camion, avevo visto davanti a me la strada libera. Ecco, mi sono detto con estrema lucidità, se non ti fai prendere dalla paura, tra qualche secondo vedrai di nuovo la luce, ritroverai di nuovo la strada. Così ho fatto e così è stato. Per me è questa la fede. Riuscire a vedere anche quando non vedi niente. Riuscire a vivere anche nei momenti in cui ti sembra di non farcela. La fede è ciò che ti fa superare le tempeste, la nebbia, senza perdere mai la direzione. È il viaggio della vita che ti fa entrare nella vita.

Diamo ora un'occhiata ai programmi della nostra radio. Iniziamo alle ore 9.30, replica alle 17.15 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Dalle ore 10 alle ore 13, Magazine in blu.

E dalle ore 14 alle ore 17 le parole dell'estate. Alle ore 18 GR in blu. Alle ore 18:15 a tutta musica con il maestro Claudio Borroni. E a seguire alle ore 19:15 le spezie raccontano a cura di Carla e Niva. Alle ore 19:45 celebrity con Gisella Viccardi. Alle ore 20:30 Santo Rosario. E alle ore 21 Summer Collection. E per finire alle ore 22 Stop e Gold. E grazie radioascoltatori, speriamo di avervi offerto utili informazioni. Vi salutiamo e rimanete in ascolto di Radio Orizzonti in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Migliaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni, 16 morti recuperati, annegati nella traversata. Questa è la situazione a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro spagnolo Sanchez, che manda l'esercito. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia sta valutando in queste ore la sospensione di Schengen con la Spagna. Governo iberico che critica Roma e richiama il nostro ambasciatore per protesta. Trump ha annunciato che il Board of Peace ha raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Fonti palestinesi confermano l'intesa, anche se si tratta di un sì preliminare. Israele fa sapere che il piano partirà una volta che Hamas avrà lasciato la striscia. USA e Iran, nuova notte di raid statunitensi. La violenza è un virus letale per la democrazia, lo dice il presidente della Repubblica Mattarella nella tradizionale cerimonia del ventaglio ieri al Quirinale.
2: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica. Vi si affianca un fenomeno più volte denunziato sulle pagine di diversi giornali e che richiede maggiore responsabile attenzione da parte di tutti, nella società e nella vita politica. Il fenomeno di una sorta di rifiuto sdegnato non di condividere, ma di ascoltare le opinioni altrui. Non ci si può sorprendere che ne derivi un clima di reciproca intolleranza, di avversione fanatica, che contribuisce a seminare germi di violenza.
1: Un detenuto di 72 anni è morto carbonizzato nel carcere di Bancali a Sassari a causa di un incendio che lui stesso avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero dell'istituto. 5 poliziotti penitenziari sono rimasti leggermente ustionati e intossicati. La procura ha aperto un'inchiesta. Non si sono fermate neanche nella notte le ricerche delle 6 persone disperse nel rione di Pistunina di Messina dopo il crollo di un edificio. Si procede con attenzione perché le macerie mantengono un incendio covante accumulando calore e gas infiammabili in assenza di aria. Il calcio in lutto, nella notte è morto Franco Baresi, la bandiera milanista e della nazionale, aveva 66 anni, nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, stava già male quando a febbraio aveva ricevuto in Mondovisione l'omaggio alla cerimonia di apertura dei giochi di Milano Cortina a fianco di Beppe Bergomi. È tutto, torniamo alle 10.
0: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Ai gente
5: di ieri,
4: d'incu
5: e di domani,
4: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
5: e in replica alle 19:10
4: va in onda il
5: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
7: N- nel blu dipinto di blu, 2001.

0: Buongiorno a tutti voi carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu e ben sintonizzati ancora una volta sulle nostre frequenze con Nel Blu dipinto di blu, 60 anni della nostra storia. Siamo già arrivati, pensate, dopo più di 100 puntate, ma molto abbondanti, oltre le 100, all'anno 2001. Eh già, l'anno 2001, quello delle Torri Gemelle, era l'11 settembre 2001 e alle 8.46, 14.46 in Italia, un volo dell'American Airlines 11 finisce la sua corsa contro la torre nord del World Trade Center, WTC, tra il 93esimo e il 99esimo piano di uno dei più alti edifici mai costruiti. Tre minuti dopo, sugli schermi della CNN, con cui sono collegate le TV di tutto il mondo, si vede la parte alta dell'edificio circondata da una nuvola di fumo nero che impedisce i soccorsi dall'alto. Lo scenario si fa sempre più agghiacciante, con le prime persone che per la disperazione si gettano nel vuoto dagli ultimi piani. Mentre in strada cominciano a mobilitarsi i soccorsi, i media iniziano a parlare di attentato terroristico e noi ascoltiamo proprio le voci di quel giorno, di quei momenti.
1: Buongiorno, qui American Airlines, aeroporto di Logan.
2: Amy. Sono Amy Sweeney. L'aereo sta scendendo in picchiata. Vedo l'acqua. Vedo i palazzi. Molti palazzi. Siamo bassi, troppo bassi.
3: Un aereo si è appena schiantato sui piani alti del World Trade Center. La torre numero uno del Trade Center ora è in fiamme. Tutta la parte esterna dell'edificio. Mandate immediatamente più uomini e mezzi che potete verso il Trade Center.
1: Sì, abbiamo ricevuto una chiamata dal 106esimo piano.
3: Vi confermiamo che si è appena schiantato un aereo sulla torre 1.
4: Mamma, sono Steven. Il mio grattacielo è stato colpito da un aereo. Proprio adesso. C'è molto fumo. Volevo solo dirti che ti voglio bene da morire. Che ti chiamo appena mi sono messo in salvo. Ciao, mamma.
2: Volevo dirti che ti voglio bene, che sono intrappolata in questo grattacielo di New York. E qui è pieno di fumo e poi mi amo sempre.
5: Dalle finestre adesso vedo salire del fumo. C'è tanto fumo, sta salendo tanto fumo.
6: Cerchi di mantenere la calma, stia tranquillo, stiamo venendo a prendere.
5: Va bene, d'accordo, ma fate in fretta per favore.
7: Qui battaglione 7 al piano 40 della torre 2. Ma dove siete? A che piano siete arrivati?
8: Stiamo per arrivare.
7: Ma che fretta, faccio fatica a respirare, non vedo niente.
9: Jill, c'è un incendio nel mio piano. Ti amo, via Nicole, ti amo tanto anche lei. Non so come andrà a finire qui. Stiamo da impazzire.
0: Eh già, sono parole che ancora oggi, a distanza di tantissimi anni, possiamo dire ci lasciano i brividi, perché chi le ha vissuti in quei momenti in diretta non capiva cosa stava avvenendo, chi non le ha vissuti può rileggere pagine di storia che hanno lasciato dentro la paura, hanno cambiato davvero il nostro modo di vivere, perché il 2001 da cui siamo partiti è l'anno che cambiò tutto. L'incertezza è stata segnata alla fine di un certo modo di vivere i movimenti, ci ha spinto verso i nostri giardini a curare gli interessi personali più che quelli collettivi, ci ha disperso, ci ha sparpagliato, creando il pericolo, segnando l'escalation di parole chiave nella comunicazione e nella politica: sicurezza, guerra, terrorismo, Torri Gemelle. Ma noi lasciamo alla canzone di commentare questo fatto di cronaca, RAF Infinito del 2001.

E adesso cambiamo pagina, perché il 2001 è anche l'anno dell'uscita di uno dei più grandi film che avrà dei sequel strepitosi, Harry Potter. Chi non ricorda il maghetto di J.K. Rowling? Ebbene, il libro era stato un successo internazionale, milioni di copie vendute, tantissimi libri che seguiranno, composti dalla Rowling, che era una donna disoccupata che componeva al bar, scriveva al bar, e che ottiene un successo strepitoso e diventa miliardaria, per l'appunto. Il primo film diretto da Chris Columbus è Harry Potter e la pietra filosofale, la storia di un bambino rimasto orfano all'età di un anno che al compimento del suo undicesimo anno, per l'appunto, scopre di essere un mago famoso destinato a compiere cose prodigiose. Harry Potter, interpretato da Daniel Radcliffe, vive insieme ai prepotenti e insensibili zii materni Vernon e Petunia e al suo viziato cugino Dudley. Era disprezzato dai suoi unici parenti, che accettano malvolentieri di accoglierlo in casa, dal momento che la sua presenza non fa che ricordare a Petunia la sua stravagante sorella Lily e suo marito James, rimasti morti in un incidente. Un incidente. Era stato Voldemort, colui che non può essere nominato, ad averli uccisi. Seguiranno tantissimi altri film, insieme a tantissimi altri libri che hanno segnato, per l'appunto, il successo del decennio degli anni 2000, potremmo dire. Ma un altro grande film che viene prodotto, tratto da un altro grande bestseller editoriale, è Il Signore degli Anelli, con il primo dei film, che è La Compagnia dell'Anello, un film di genere avventura e fantasy, tratto per l'appunto dal grande successo editoriale di Tolkien, un libro famosissimo, La Grande Mitologia di Tolkien, per la regia di Peter Jackson, basato sul primo volume dell'omonima trilogia di Tolkien. La storia inizia quando l'unico anello, forgiato da Sauron per controllare la Terra di Mezzo, finisce secoli dopo nelle mani del piccolo hobbit Bilbo Baggins. Mentre a Hobbiville si celebra il suo compleanno, lo hobbit indossa l'anello per fuggire dalla festa, diventando invisibile, ma il mago Gandalf, stregone e amico di vecchia data dello hobbit, interviene. Avrà inizio la grande avventura, perché gli hobbit dovranno portare con Frodo, il più buono degli hobbit, l'anello sul Monte Fato per essere distrutto, perché solo l'ava di Monte Fato può distruggere l'anello che, per l'appunto, controlla il potere di tutti gli altri anelli. E adesso le Lollipop con Down Down Down.

Il 2001 è anche l'anno delle elezioni negli Stati Uniti e infatti il 6 gennaio la Corte Suprema statunitense dichiara George W. Bush vincitore delle elezioni presidenziali del 2000 dopo che c'era stato questo scontro con Al Gore e non si sapeva esattamente chi avesse vinto poiché la vittoria se la sono giocata proprio sul punta delle schede, potremmo dire. L'11 gennaio il governo in Italia raggiunge accordi per cancellare il debito estero di 22 paesi poveri impegnando 4.000 miliardi dei 9-12.000 previsti. Per questo scopo il Mozambico è il paese che beneficerà maggiormente della cancellazione del debito. La cancellazione del debito era stata così richiesta molto e più volte proprio come segno giubilare durante il giubileo del 2000 da Papa Giovanni Paolo II perché a un giubileo spirituale facesse seguito anche un giubileo molto concreto come era la cancellazione dei debiti nell'Antico Testamento, così si potessero cancellare i debiti che schiacciano i paesi del terzo e del quarto mondo. Il 23 gennaio del 2001 in Gran Bretagna la Camera dei Lord autorizza la clonazione di embrioni umani a fini terapeutici, mentre il 27 gennaio muore Maria José del Belgio, che fu l'ultima regina d'Italia. Infine, il 31 gennaio un tribunale condanna all'ergastolo in Scozia il libico Al Megrahi, riconosciuto colpevole della strage di Lockerbie del volo Panam 103 in cui morirono 270 persone. Molte sono le canzoni che in quell'anno hanno avuto la meglio. Ce n'è una particolarmente in cui Eros Ramazzotti e Cher, cantante inglese, americana, statunitense, ebbero la meglio, il grande successo in Più che mai.

Così, ecco che dopo Eros Ramazzotti e Cher possiamo continuare la nostra puntata dedicata al 2001. Devo darvi una notizia, siamo partiti con le Torri Gemelle, siamo passati al mese di gennaio, ebbene nel mese di marzo muore una delle figure più importanti del mondo dei cartoni animati, che è William Hanna. Era nato a Melrose nel New Mexico, il suo nome è legato proprio al mondo dei cartoni animati, dove fu attivo come regista, produttore televisivo e cinematografico. Il sodalizio che gli cambiò la vita nacque quando iniziò ad occuparsi del settore fumetti della storica compagnia di cineproduzione Metro-Goldwyn-Mayer, la MGM. Qui conobbe Joseph Barbera, vi ricordate la famosa accoppiata Hanna e Barbera, con il quale lanciò oltre 200 cortometraggi di una delle più importanti e fortunate serie, quella di Tom e Jerry. 20 anni di successi coronati da 7 Oscar, i primi 4 consecutivi dal 44 al 47 per il miglior cortometraggio d'animazione. Lasciata la MGM nel 57, Hanna e Barbera si misero in proprio fondando la casa di produzione Hanna e Barbera, e sotto questo marchio uscirono personaggi indimenticabili dei cartoni animati come Bracco Baldo, il Bracco Baldo Show del 58, l'Orso Yogi del 1961, i The Flintstone del 1960 e Scooby-Doo del 1969, che ancora oggi, anche se in modi diversi, tengono compagnia ai bambini di tutto il mondo. Hanna e Barbera infatti sono stati veramente coloro che hanno prodotto cartoni animati per tutte e per tantissime generazioni, se pensate che per l'appunto sono stati due inventori incredibili e inamovibili, potremmo dire, no? Pensate che pur essendo leader di mercato dell'intrattenimento televisivo, i costi di realizzazione di una serie televisiva o di un lungometraggio negli Stati Uniti nell'85 erano in aumento, e così hanno costretto le case produttrici a subappaltare all'estero, in Messico, Spagna, Corea, la parte prettamente tecnica del prodotto, preservando in patria, quindi negli States, solo il settore dell'ideazione e della regia. Lo studio venne alla fine assorbito dal gruppo Taft e nel 1996 venne ceduta alla Time Warner. Vi dico solamente alcuni che sono i prodotti del 1994 del Cartoon Network Studios: Mucca e Pollo, il laboratorio di Dexter, le Super Chicche, Johnny Bravo, Io sono Donato Fidato. Insomma, veramente hanno tenuto compagnia anche negli anni 2000. Nel 2001 Scooby-Doo e il viaggio nel tempo come cartone animato ultimo prodotto da Hanna e Barbera, che appunto ha proseguito il grande successo dagli anni 40 in avanti. L'ultimo prodotto è stato Tom and Jerry The Mansion Cat, e poi le ultime due serie animate furono Johnny Bravo e le Super Chicche, e poi lo studio chiuse i battenti nel 2001 dopo la morte di William Hanna. Vi dico solamente alcuni dei prodotti che hanno accompagnato intere generazioni per l'appunto fino agli anni 2000, che ancora oggi su molti canali privati scorrono, per esempio Bracco Baldo, Bracco Baldo Show, Orso Yogi, Pixie e Dixie, Ernesto Sparalesto, Snooper e Blubber, Lupo de Lupis, gli antenati per l'appunto, i Flintstones, oppure Yaki Doodle. Vi ricordate quelli che volavano e il cagnolone che diceva al capo pattuglia medaglia, medaglia, medaglia? L'Orso Yogi, Top Cat, Luca Tortuga, i due masnadieri, i pronipoti, Magilla il gorilla, oppure Johnny Quest, Pippo Potamo e Sosò, la formica atomica, Tippete, Tappete, Toppete, oppure Super Segretissimo, le avventure di Sinbad Junior, Stallo e Olio, Frankenstein Junior, gli impossibili, Space Ghost, e poi ancora Gianni e Pinotto, Birdman and the Galaxy Trio, gli Erculoidi del 68, Shizan del 67. Veramente una produzione che lascia ai bambini di tutto il mondo per circa 60-70 anni una incredibile fantasia e creatività nel mondo dei cartoni animati.

noi lanciamo una canzone perché per l'appunto siamo ormai in chiusura. Vi lascio con Clint Eastwood e la loro Gorillaz. Che cosa diceva questa canzone? Un mix di musica elettronica e rock con campionamenti della musica dei classici del western come Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo, i Gorillaz nel 2001. Con le loro note vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata per continuare la nostra chiacchierata sull'anno 2001, sempre con Nel Blu Dipinto di Blu, sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: In studio Ugo Scali, resta difficile la situazione a Ceuta, migliaia di migranti sono arrivati negli ultimi giorni a nuoto dal Marocco, 16 cadaveri recuperati, persone annegate nella traversata nella città autonoma spagnola del Nord Africa, si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez che invia l'esercito, fonti di Palazzo Chigi, fanno sapere che l'Italia sta valutando la sospensione di Schengen con la Spagna, governo iberico che critica le parole che arrivano dall'Italia richiamando il nostro ambasciatore per protesta. Trump annuncia che il Board of Peace ha raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Fonti palestinesi confermano, anche se sottolineano, si tratta di un sì preliminare. Israele fa sapere che il piano partirà una volta che Hamas avrà lasciato la striscia. Proseguono i bombardamenti americani in Iran. Poco fa la notizia che l'Arabia Saudita si starebbe preparando ad una grande offensiva militare contro gli Houthi via mare, forse anche via terra, nello Yemen centrale, lo scrive il Guardian. E di 3 morti, 31 feriti il bilancio temporaneo dell'attacco russo notturno sull'Ucraina, colpite Leopoli e 4 distretti della regione di Dnipro. Sull'altro fronte la difesa aerea russa ha abbattuto 371 droni. È stato individuato il corpo di uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio che è crollato ieri a Messina. I vigili del fuoco stanno procedendo al recupero del corpo che si trovava incastrato sotto un solaio e proseguiranno nella ricerca delle altre 5 persone ancora disperse. Il calcio, il caldo non dà tregua, non concede tregua. Oggi sono 11 le città da bollino rosso, saliranno ulteriormente domani. Nel pomeriggio breve instabilità con al nord temporali locali, seguiti però da nuove schiarite, temperature sempre al di sopra della media. Il grande caldo farà da sfondo al primo esodo da bollino nero sulle strade e le autostrade del paese. Il calcio è in lutto, nella notte è morto Franco Baresi, la bandiera e capitano del Milan e della nazionale, aveva 66 anni, nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, stava già male quando a febbraio aveva ricevuto in Mondovisione l'ultimo commovente omaggio nella cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina, fu lui a comparire a San Siro con la fiaccola olimpica in mano, insieme con l'interista Beppe Bergomi. È tutto, torniamo alle 11.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina.
0: Magazine in Blu 2000.
3: Magazine in Blu 2000.
0: Con Daniela Lami.
4: Sì, anche oggi, ultimo giorno del mese di luglio, siamo insieme, 10:03 minuti e 28 secondi in diretta da Roma. E da Roma a tutta Italia le temperature sono altissime, ma non parleremo di caldo. Ci dovrebbe essere Paolo Accorone in regia, ma per il momento c'è un tirocinante, Fabio Cruciani, che sta imparando il mestiere, e vedremo quindi come andranno le cose. Per quel che ci riguarda, è venerdì, avremo Rita Monastero con noi nell'ultima ora e questa cosa ci fa tanto piacere. Parleremo di un cammino, un'esperienza di cammino molto particolare, molto bella, che si è conclusa a metà luglio. Parleremo di scienza, risponderemo alla domanda perché i fiammiferi si accendono solo sulla loro scatola, lo scopriremo. Parleremo di pecore tosaerba, vengono utilizzate in diversi paesi del mondo, e di tante altre piccole grandi cose curiose che scopriremo subito dopo le vibrazioni.

si parte. Dopo la prima canzone, la prima rubrica, chiamiamola così, di questo magazine estivo è a che fare con le parole, una parola gentile che vi affido. Stavo dicendo una parola leggera, perché la parola che ho scelto oggi è proprio leggerezza, è una parola che ci deve accompagnare nella vita quotidiana, anche laddove la pesantezza della quotidianità sembra avere il sopravvento. Del resto qui facciamo tesoro della lezione più grande di Italo Calvino, le lezioni americane di Italo Calvino. Lì, a proposito di leggerezza, scriveva, lo sapete perché è una frase che spesso viene citata, la leggerezza non è superficialità, ma è il volare sulle cose dall'alto senza avere macigni sul cuore. Una cosa è la superficialità, una cosa è la leggerezza. La superficialità è sbadataggine, non curarsi delle cose e delle persone. La leggerezza invece significa guardare il caos di tutti i giorni da una prospettiva diversa e decidere più che altro di non farsi schiacciare. Non vuol dire non affrontare le cose quotidiane, bisogna affrontarle, ma decidere di affrontarle in una maniera diversa. Quindi è una scelta, no? Viaggiare leggeri, non portarsi dietro ad esempio il rancore di ieri, non ci pensiamo più, non ci portiamo dietro la paura del domani, non ci portiamo dietro il giudizio degli altri, sono tutti macigni che appesantiscono il nostro volo. E invece, insomma, volare leggeri significa, insomma, liberarci di queste cose che possiamo fare a meno, no? Di addossarci sulle spalle, quindi una sorta di deappesantimento, chiamiamolo così. Quindi se ci accorgiamo che stiamo stringendo i denti, che stiamo accumulando tensione, che stiamo prendendo le cose un po' troppo sul serio, fermiamoci, facciamo un bel respiro, lasciamo andare questo macigno e ricordiamoci che volare alto non significa non avere pesi, quelli ce li abbiamo tutti, la vita prevede anche quello, significa saper usare il vento per poterci lasciar trasportare con questi pesi e vivere, insomma, la nostra vita con una prospettiva diversa. È proprio una scelta, quindi bisogna mettersi nell'ottica di idee che dobbiamo un attimo rimboccarci le mani, che le cose non arrivano così. Quindi leggerezza, abbiamo aggiunto anche questa parola al nostro vocabolario di parole gentili. E poi la scienza, ogni giorno una pillola di scienza, che è un pretesto per me per imparare delle cose, partendo da delle domande tipo quelle che fanno i bambini, che sono sempre domande molto intelligenti, non sono mai banali, e da lì prendiamo spunto per capire come funzionano le cose. Oggi parleremo di fiammiferi, tra poco. Ora c'è Conan Gray.

Da oggi in radio la nuova canzone di Olivia Dean, Baby Steps. 10 e 17 minuti nel nostro magazine estivo c'è sempre una piccola pillola di scienza che parte da anche da oggetti di uso comune come i fiammiferi. Ora vi sovvengono alla mente le immagini di alcuni film del passato, ad esempio film western in cui i cowboy si accendevano un fiammifero sullo stivale, fai conto, no? Adesso invece se provate ad accendere su uno stivale il fiammifero non succede nulla, il fiammifero si accende soltanto se lo accendete appunto strisciando su quella striscia ruvida della loro scatola. Come mai? Allora, partiamo da lontano. Un tempo, quindi siamo più o meno nell'Ottocento, c'erano dei fiammiferi che si chiamavano Strike Anywhere, fiammiferi ovunque, traduciamolo così. Avevano tutti i reagenti chimici concentrati sulla capocchia. Quindi davvero era sufficiente strisciarli su qualunque superficie e si accendevano, ma c'era un ma, perché naturalmente questa reazione chimica che avveniva con grande facilità poteva creare delle controindicazioni, perché se strisciava anche inavvertitamente o due fiammiferi magari sfregavano tra di loro, il rischio appunto che si accendessero quando non era il caso che si accendessero, insomma erano molto pericolosi. Così i chimici hanno inventato i fiammiferi di sicurezza, che sono quelli che usiamo oggi. Come li hanno creati? Separando i due elementi chiave. Uno sta sul fiammifero e uno è sulla scatola. Quindi sulla capocchia del fiammifero c'è un combustibile, un comburente che si chiama clorato di potassio, unito a un po' di zolfo e di colla, e da solo questo mix è del tutto inerte, quindi non può accendersi se lo strosciate su una superficie qualunque. Ma sulla striscia della scatola c'è una miscela di sabbia e di vetro macinata che serve a creare attrito e fosforo rosso. Quando sfreghiamo il fiammifero sulla sua scatola, l'attrito genera calore, questo picco di calore trasforma una piccolissima quantità di fosforo rosso della scatola in fosforo bianco, che è una sostanza altamente reattiva e stabile. Il fosforo bianco prende fuoco all'istante producendo quella minuscola scintilla che ci serve per accendere quello che ci serve. Questa scintilla accende il clorato di potassio che è presente sulla capocchia, si libera l'ossigeno, si alimenta lo zolfo ed ecco la fiamma che brucia il legnetto. Quindi è una reazione chimica perfetta che dura pochissimo, lo sappiamo, e che però rende i fiammiferi assolutamente sicuri, perché se manca la chiave chimica, cioè il fosforo rosso presente sulla scatola, la scintilla non si può generare, motivo per cui possiamo tranquillamente tenere una scatola di fiammiferi in tasca, possiamo tenere anche solo due fiammiferi in tasca vicini l'uno all'altro, non succede nulla. Ed ecco perché, insomma, può sembrare scomodo, no, poterli accendere solo su quella striscia, che ha però, diciamo la verità, un difetto: si consuma rapidamente, più rapidamente del numero dei fiammiferi contenuti nella scatola. Quindi arriva sempre un momento in cui questi fiammiferi non riesce più ad accenderli. Però il motivo è questo, io non lo conoscevo e quindi mi ha molto divertito scoprire questa piccola cosa che riguarda appunto i fiammiferi. Detto questo, torniamo al passato, perché sono passati tantissimi anni, 14 anni da questa canzone che ci ha fatto conoscere il Cile. Lui ha avuto dei momenti alti e dei momenti più bassi, però ci piace moltissimo e ci piace riascoltare la sua Cemento Armato. Eccolo, il Cile.

Bentornato, il Cile, questo è il Magazine in Blu 2000, vi ricordo che potete scriverci in qualunque momento, diretta @radioinblu.it, quando volete, ma immagino un pochino più in là nell'arco della mattinata, potete anche scriverci cosa mangerete a pranzo, perché c'è l'angolo delle schiscette con il quale ci saluteremo a ridosso proprio del pranzo, quindi a ridosso delle 13, e mentre noi tra poco continueremo il nostro viaggio estivo, Magazine estivo che insomma si propone anche di regalarvi un po' di curiosità che arrivano anche da altri paesi del mondo. Parleremo di pecore tosa erba, se ne parlò per un certo periodo anche qui a Roma, quando il sindaco era la Raggi. In diverse città del mondo esistono già le pecore tosa erba, ne parleremo.

Si intitola Ti amo, l'ultima canzone di Michele Zarrillo, e noi siamo pronti a raccontarvi di pecore. Sì, parliamo di pecore perché da qualche tempo vi può capitare in giro per il mondo, insomma, se viaggiate, di trovare appunto delle pecore che non sono una trovata folcloristica, ma una scelta precisa, un ecopascolo. Ad esempio, questa cosa è avvenuta anche a Parigi, per esempio, ma non è l'unica città del mondo, anche nella Silicon Valley, insomma, sono tante. Adesso lo scopriremo, le realtà che utilizzano le pecore per tenere l'erba, diciamo, corta, insomma, per brucare l'erba. Di fatto, insomma, le pecore sono contente, tutti sono contenti perché gli spazi verdi sono in qualche modo tenuti in maniera più che decente. Quindi sappiamo che un classico toserba a benzina fa rumore, consuma carburante, emette anidride carbonica, taglia l'erba in modo aggressivo, necessita di una persona ovviamente che lo utilizza. Invece una pecora è in fondo un tagliaerba a impatto zero, produce rumore solo se fa concima il terreno, evita l'uso di diserbanti chimici. In più, gli psicologi urbani sostengono che vedere animali al pascolo in mezzo al cemento ha un effetto incredibilmente terapeutico e rilassante, un effetto antistress sui cittadini. E appunto dicevamo che Parigi, insomma, ha utilizzato in passato questo sistema, è stato così anche negli Stati Uniti. Addirittura leggevo che grandi aeroporti come quelli di Chicago e San Francisco hanno usato per dei periodi più o meno lunghi ovini e caprini per mantenere le aree verdi vicino alle piste, perché macchinari rumorosi rischiavano di sollevare detriti pericolosi. In Italia anche ci sono esperienze di questo tipo: a Torino, nel Parco della Colletta, a Ferrara, lungo le antiche mura cittadine. Poi, ad esempio, ci sono dei parchi a Roma, ad esempio il Parco della Caffarella, che è un parco anche, diciamo, piuttosto tra virgolette selvaggio nel senso più positivo del termine, dove capita di vedere anche appunto le pecore al pascolo. Poi se ne è appunto parlato, c'era una proposta di utilizzarle in maniera più sistematica nei parchi di Roma qualche tempo fa. Anche Grenoble in Francia ha utilizzato appunto questo sistema per curare il verde pubblico. E così, a livello di curiosità, immaginiamo appunto queste pecore tosa erba. A voi piace l'idea? Ritenete che davvero possa essere un sistema? Può darvi piacere, sollievo, essere anche un antistress vedere le pecore al pascolo? Fateci sapere la vostra opinione, se vi va. Mentre noi ci ascoltiamo questa di Eagle Eye Cherry.

Parlavamo di pecore tosa erba. Subito ci ha scritto Marco da Roma, abita in una zona periferica della città, di fronte a casa sua un grosso campo dove spesso pascolano le pecore, e trova che siano molto belle e rilassanti da vedere. Tra l'altro, Marco, mentre leggevo il tuo messaggio che Paolo mi ha inoltrato, quindi ringrazio Paolo, mi è venuto in mente, ora Paolo è giovane quindi probabilmente non se lo ricorda, ma sicuramente tra di voi c'è chi se lo ricorda, quando in televisione non c'erano i programmi 24 ore su 24, ma c'era l'intervallo. C'erano queste cartoline, tra virgolette, dove spesso c'erano le pecore. C'erano davvero spesso, ma forse questo effetto rilassante già in quel contesto era appurato e quindi venivano scelte per quel motivo. Insomma, esperienze a confronto, grazie a Marco che ci ha scritto, grazie a tutti voi che come sempre siete molto reattivi su qualunque cosa vi raccontiamo. E tra poco ci sarà la storia del giorno, una storia tutta italiana. Spesso vado a pescarla in giro per il mondo, ma oggi saremo in Basilicata, peraltro diverso tempo fa ho avuto anche la fortuna di farmela raccontare da lui, la sua storia. Parlo di Antonio Lacava. Chi è e cosa fa lo scoprirete anche voi, se non avete mai sentito il suo nome, tra qualche minuto. Ci ascoltiamo Mango e La Rondine.

Adele, raccontiamo una storia tutta italiana, quella di Antonio Lacava. Dicevo, ho avuto la fortuna di intervistarlo parecchie volte nel corso degli anni. È un maestro, un ex maestro, un maestro in pensione, maestro di scuola elementare, quei maestri che insomma si ricordano perché fanno il loro lavoro con passione. Per loro l'insegnamento è una vera e propria missione, tant'è che non ci stupisce che con questo approccio all'insegnamento, quando è arrivato finalmente il momento della pensione, era il 1998, Antonio non abbia finito di fare del bene. Lui, che vive in Basilicata, si è reso subito conto che nei piccoli paesi arrampicati sulle montagne lucane la lettura non arrivava facilmente, non ci sono librerie, non ci sono biblioteche, i bambini stanno perdendo la magia della lettura, e così lui ha deciso di comprare un'ape piaggio usata con i suoi risparmi, l'ha sistemata con le sue mani, l'ha trasformata in una libreria mobile, per l'esattezza in un bibliomotocarro sul quale ha caricato centinaia e centinaia di libri. Quindi ha creato tra l'altro una tettoia in legno con il comignolo, quindi l'ha resa molto carina, dentro ha messo la scaffalatura, tutto colorato appunto i libri, e da allora ogni settimana lui mette in moto la sua ape, macina centinaia di chilometri e, secondo un calendario anche molto ben definito, gira nella Basilicata per raggiungere questi paesini, arriva nella piazza, aziona una sorta di sirena, si mette a suonare e, usando il microfono, annuncia l'arrivo del bibliomotocarro e quindi dei libri. A quel punto i bambini escono, naturalmente molto spesso si mette anche d'accordo con le piccole scuole locali, quindi insomma le maestre fanno uscire i bambini da scuola, arrivano, scelgono dei libri e possono leggere. In più, all'interno del bibliomotocarro lui ha un quaderno bianco, che è chiamato proprio libro bianco, su cui i bambini che vogliono possono annotare i loro pensieri, scrivere delle storie se ne hanno, raccontare delle loro paure, e quindi diventa questo appuntamento un appuntamento molto atteso, che nel corso degli anni continua insomma a garantire, fino a quando ovviamente vorrà e potrà. È una storia molto bella quella di Antonio Lacava, e oggi è stato bello condividerla con voi, cari ascoltatori del magazine. Tra poco alle 11 altre storie, quelle meno belle talvolta, insomma quelle che ci circondano, ce le racconterà la nostra redazione, perché sarà il momento delle news, e poi Disco in Blu 2000 della settimana, e poi un'altra bella storia che ci porterà in cammino, quella ve la racconteremo noi.

Sono almeno 49.000 i migranti del Marocco giunti in 24 ore a Ceuta, una ventina quelli che sono deceduti mentre tentavano di arrivare su un posto nella città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia attualmente la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che ha mandato l'esercito. Chiusa nella notte anche il valico di Melilla, dove si erano assiepiati altri migranti. L'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna, incassando però le critiche aspre di Madrid, che ha convocato per protesta il nostro ambasciatore. Un accordo per Gaza. Trump ha annunciato che il Board of Peace ha raggiunto un'intesa per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati che si trovano nella striscia e la contestuale partenza delle truppe israeliane. Fonti palestinesi confermano, anche se si tratta, fanno capire, di un sì preliminare. Intanto, secondo fonti giornalistiche, i pasdaran iraniani avrebbero chiesto ad Hamas di non firmare l'accordo. E di 3 morti, 31 feriti, bilancio temporaneo dell'attacco russo notturno sull'Ucraina, colpite Leopoli e 4 distretti della regione di Dnipro. Sull'altro fronte, la difesa aerea russa ha abbattuto 371 droni ucraini. È stato individuato il corpo di uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri a Messina. I vigili del fuoco stanno procedendo al recupero del corpo, che si trova incastrato sotto un solaio, e proseguono nelle ricerche degli altri 5 dispersi. Il caldo non concede tregue. Oggi 11 le città da bollino rosso, che saliranno domani a 19. Nel pomeriggio avremo instabilità, un aumento al nord con isolati temporali seguiti comunque da nuove schiarite e con temperature che resteranno sempre al di sopra della media. Il grande caldo fa da sfondo anche al primo esodo da bollino nero su strade e autostrade del nostro paese. Il lutto nel mondo del calcio: è morto Franco Baresi, aveva 66 anni, nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Il capitano, bandiera milanista e della nazionale, viene ricordato in queste ore con messaggi che arrivano da tutto il mondo. A febbraio, quando già stava male, l'ultimo commovente omaggio con la fiaccola olimpica in mano, fianco a fianco con Beppe Bergomi nella cerimonia di apertura dei giochi di Milano Cortina a San Siro. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme a mezzogiorno.

0: Magazine in Blu 2000. Disco in Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Morning Dew Donk di Beyoncé. In Blu 2000.

0: questo è il disco blu 2000 della settimana che ci accompagna sempre dopo le news delle 11 e noi siamo di nuovo in diretta, 11:09 minuti, Paolo Accorone in regia, ma dall'altro capo del telefono c'è un ospite che ci racconterà com'è andata a metà luglio, più o meno dal 12 al 18 se non ricordo male. C'è stata un'iniziativa, un cammino molto particolare, molto bello, un progetto davvero incredibile secondo me, a me è emozionato quando ho letto di questo Lago Maggiore a passo lento. Vi presento però il nostro ospite con noi, Graziano Occhipinti. Graziano, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora Graziano, intanto raccontaci di te, tu che fai?
1: Allora, io sono una guida ambientale escursionistica, ma mi occupo principalmente di cammini, quindi di viaggi a piedi con zaino in spalla in cui ci si muove insomma ogni giorno in un posto diverso e collaboro appunto con un'associazione italiana che si chiama Compagnia dei Cammini, con cui abbiamo fatto anche questo viaggio di cui hai accennato. Mi è piaciuta la parola che hai detto, emozionato, perché in realtà l'emozione è stata la cosa principale di questo viaggio, sia per me che l'ho guidato, sia per i partecipanti.
0: E ogni cammino è un'esperienza speciale, unica, e ogni camminatore poi uno stesso cammino lo vive in maniera diversa, no? Quindi già di per sé è una cosa particolare. Però io non ho anticipato in che cosa è stata speciale questa esperienza. Intanto siamo appunto lungo il Lago Maggiore, quindi il lago che faceva da sfondo, e chi ha camminato con te?
1: Erano un gruppo di 14 ragazzi, di cui la metà vedenti e l'altra metà erano ciechi o ipovedenti. Il cammino è stato fatto in collaborazione con un'associazione italiana che si chiama Noisy Vision, che si occupa principalmente di cammini o attività in generale in cui persone che appunto hanno delle disabilità sensoriali, erano anche ipoacusici, ipovedenti e ciechi, camminano, fanno attività con altre persone, diciamo, loro li chiamo i normals, i ragazzi, e che li accompagnano appunto nel fare queste cose che per noi sono assolutamente normali, ma che per loro assolutamente, se non avessero un qualcuno al loro fianco, sarebbero impossibili. Ed erano, l'altra cosa particolare è che erano ragazzi, erano poco più che adolescenti, quindi dai 16 ai 20 anni. E anche questa cosa è stata abbastanza particolare.
0: Non c'è dubbio. Tra l'altro, molte volte il cammino viene interpretato come un'esperienza individuale, no? Molti appunto raccontano, no? Ho ritrovato me stessa. Qui mi dà l'idea che è proprio, diciamo, la dimensione della condivisione che è stata la cosa più emozionante.
1: Assolutamente, diciamo che questa componente della condivisione dei viaggi di gruppo vale per tutti, vale sempre. Noi facciamo appunto viaggi di gruppo in piccoli gruppi, in realtà mai più di 14-15 persone, proprio perché appunto la si vive in maniera diversa, ecco, non voglio dire meglio o peggio. In questa particolare però esperienza, il fatto che ci fossero delle disabilità è stato molto importante che tutto questo venisse condiviso, perché appunto queste difficoltà comuni venivano superate tra loro dai ragazzi che appunto condividevano questo particolare modo di camminare, o comunque di affrontare esperienze, perché poi in realtà ti assicuro che la parte del cammino in cui si mettono i passi è soltanto una minima parte dell'esperienza, un po' è un contorno, è un mezzo, ma in realtà poi è la vita quotidiana, è fare cenare assieme, anche dormire assieme, tutto questo con questo tipo di disabilità viene affrontato con uno spirito diverso quando si è in gruppo. E ti posso dire anche che le persone vedenti in realtà hanno vissuto tutto pure loro in una maniera molto diversa rispetto a un cammino normale.
0: Io immagino il momento in cui vi siete salutati alla fine del cammino.
1: Sì, diciamo che i momenti più emozionanti sono stati all'inizio, quando più o meno alcuni ragazzi avevano già camminato tra di loro, però alla fine sì, in realtà poi, come diciamo spesso, il cammino non finisce mai, cioè non finisce neanche nel momento in cui ci si saluta, perché ci si continua a sentire, ci si continua a condividere le emozioni che arrivano anche nei giorni successivi, in realtà quando si sedimentano a mente più fredda e vengono fuori poi diciamo anche le emozioni un po' più profonde, un po' più vere. I ragazzi continuano a sentirsi tra di loro anche in questi giorni.
0: Che bello.
1: Nonostante sia passato un mese, sì.
0: Impossibile, credo, per te, insomma, diciamo, scegliere un momento piuttosto che un altro, però così, senza pensarci troppo, che istantanee ti vengono in mente se ripensi a quei giorni?
1: Allora, guarda, sicuramente il primo giorno di cammino. Per me era la prima esperienza in cui camminavo con tante persone cieche, e quando abbiamo dovuto affrontare un sentiero di montagna, quindi con alberi da scavalcare, passaggi da cui passare sotto, dei passaggi esposti, quando li ho visti che si aiutavano l'uno con l'altro, che seguivano le istruzioni e che c'era questa tranquillità nel fatto che stessero facendo una cosa normale, quello per me, se mi parli di istantanea, quello è stato il momento in cui ho detto: oh, cavolo, che cosa stiamo facendo?
0: Mamma mia. Senti, ma io sono molto curiosa. Mi è capitato di fare delle esperienze ovviamente molto diverse, molto più brevi, con persone non vedenti, e la cosa che mi stupiva ogni volta era come loro mi restituivano l'esperienza che stavano vivendo, no? Me la raccontavano, chiaramente la vivevano in maniera diversa dalla mia, ma dal loro racconto hanno completato, come fosse una cosa complementare, quello che avevo vissuto io. Ora, che tipo di ritorno ti hanno dato questi ragazzi? Cioè, come l'hanno vissuto loro questo cammino?
1: Guarda, quello che dici è interessante, perché in realtà paradossalmente loro riescono a vedere o sentire cose che non dico che noi non vediamo, ma che diamo per scontato, che mettiamo da parte. Per esempio, a volte facevamo una specie di gioco, di esercizio, in cui ognuno di noi vedenti doveva provare a descrivere quello che se ne so, un panorama o altro, e loro chiedevano tanti dettagli, per esempio: ma di che colore, a che profondità, ma quanto siamo alti, cioè tanti tipi di descrizioni che normalmente noi daremmo per scontato, che pure, non so, domande che normalmente non ci poniamo. Quindi la loro curiosità, secondo me, ha aggiunto attenzione a tutto quello che facevamo, ma ti ripeto, a parte il cammino, anche solo mangiare a tavola e dover descrivere dove erano le posate, che tipo di cibo c'era a tavola, era tutto molto più dettagliato.
0: Certo. Beh, bellissimo, penso di aneddoti anche ce ne siano tantissimi, volendo.
1: E guarda, sì, no, fai un po' di mente locale, però, per esempio.

0: caldo e chi se ne frega, poi se alla fine siamo usciti bagnati. In realtà è stato vissuto proprio come un momento di gioia, di divertimento.
1: Allora, io mi sono soffermata inevitabilmente proprio su questi aspetti, diciamo, di esperienza, perché è proprio la cosa che mi ha conquistato di questo progetto. Ciò non toglie che avete visto dei posti bellissimi, avete percorso dei luoghi incredibili.
0: Sì, sì, diciamo che è una stagione particolare, perché sul Lago Maggiore è una stagione anche molto turistica, quindi non è stato facile da organizzare, però sì, la particolarità del lago è appunto questa presenza dell'acqua costante, questo elemento che abbiamo potuto vivere in diverse forme tutti i giorni, e poi queste montagne che si alzano di centinaia di metri, quasi tanti boschi di castagni. Poi, diciamo, il Lago Maggiore ha una particolarità che riesce a mitizzare un po' il clima, quindi si riescono a trovare delle specie di mediterranee accostate poi a tipiche essenze prealpine, quindi è uno scenario abbastanza particolare anche da questo punto di vista. E poi l'altra cosa fondamentale, parlando di luoghi, sono state le persone che abbiamo incontrato, che abbiamo fatto degli incontri tematici con dei, per esempio, dei musei di scultura o dei mosaici, e questa è stata anche un'esperienza un po' tattile per loro, per poter riuscire a descrivere. Qualcuno si è anche messo un po' alla prova, e quindi abbiamo vissuto anche un po' di persone locali che ci hanno raccontato un po' le loro storie.
1: Bello, bellissimo, ne siete usciti, tornati tutti un po' diversi.
0: Quello è sempre, sì,
1: certo. Bello. Beh, ti è venuta voglia di ripartire con loro?
0: Alla fine sì, si parlava sempre di questa cosa, no? Ma l'anno prossimo che facciamo? Ma l'anno prossimo dove andiamo? Io sono di Bari, pugliese, e alla fine c'era questa, un po' questo, vuol dire, ma perché non andiamo in Puglia l'anno prossimo? Così, diciamo, che a lungo
1: no?
0: È un po' difficile, però vediamo che cosa succede. Poi comunque l'associazione Noisy Vision, che è gestita da Dario Sorgato, anche lui è venuto a camminare con noi ed è stata una presenza importante in tutto il cammino, un po' anche una figura di riferimento per tutti i ragazzi. Loro comunque organizzano sempre ogni anno esperienze sia con ragazzi che con adulti, sempre in questa maniera inclusiva.
1: Bello.
0: Metà persone che vedono e metà persone cieche o ipovedenti.
1: Bellissimo, che è proprio, insomma, secondo me il modo più giusto per parlare di inclusione, abbattimento, certo, di barriere, eccetera eccetera. Quindi sicuramente Noisy Vision merita insomma il nostro applauso. Graziano, io non so che dire, sono stata proprio tanto contenta di averti qui con noi, e continuiamo a tenerci in contatto.
0: Va bene, grazie a voi e grazie a te. Una buona giornata.
1: Grazie, buon cammino sempre e comunque.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie infinite a Graziano Occhipinti, è stato davvero molto bello rivivere con lui questa settimana speciale lungo la sponda lombarda del Lago Maggiore. Io so.

Ultimo giorno del mese di luglio, quindi inizia agosto, weekend il primo di agosto che insomma di solito va di pari passo con il bollino nero nelle strade, no? Grandi esodi e quant'altro. Quest'anno forse un pochino in meno perché c'è sempre meno agosto nelle vacanze degli italiani. La tendenza è più evidente che mai, insomma molti italiani hanno già fatto le ferie a luglio, molti le faranno a settembre e agosto è sempre meno gettonato anche per i prezzi, no? Che rispetto al solito sono più cari. Comunque spenderemo tanto per le vacanze. Secondo i dati che ho di fronte a me, gli italiani spenderanno circa 1000 euro a testa, considerando soltanto trasporto e alloggio, e la durata media delle ferie sarà di 11 giorni. La maggior parte degli intervistati a questo sondaggio, promosso appunto da un portale che si occupa di vacanze, ha dichiarato che trascorrerà le proprie ferie in Italia. Saranno invece 6,2 milioni gli italiani che viaggeranno in Europa e tra le destinazioni preferite ci sono Spagna, Grecia e Francia. Tra chi si avventurerà in viaggio a lunga percorrenza, il 2% circa andrà in Asia, l'1,9% in America Latina, l'1,4% in Medio Oriente. Per le sistemazioni vanno per la maggiore le case vacanza, che registrano un netto aumento rispetto agli anni passati, quindi rispetto agli alberghi, e molti scelgono, secondo me, anche come faccio io, per risparmiare sui pasti, insomma le case, e molti anche quelli che hanno la fortuna di avere magari una casa di un parente che li ospiterà o che magari non andrà per un certo periodo e potranno utilizzarla. È divertente, anche significativo, capire che cosa influenza gli italiani nella scelta della destinazione e anche nella tipologia del viaggio. Il 36% degli intervistati ha dichiarato di essere già stato nel luogo prescelto per la vacanza, quindi si va sul sicuro. Poi ci sono circa 7 milioni di viaggiatori che hanno scelto la meta in base al costo, quindi avevano un budget e hanno cercato di rientrare nel budget. E poi c'è invece quello che pensavamo potesse avere un grande rilievo, cioè l'influenza dei social network e degli influencer, che invece influenza soltanto il 10% degli italiani. Questi sono i dati che riguardano un po' le vacanze, quelle che sono già state fatte e quelle che verranno fatte tra agosto e settembre. Poi dopo, con settembre, si torna a scuola, cari ragazzi. Lo so che sembra ancora lontano l'inizio dell'anno scolastico, ma non lo è tantissimo, quindi daremo uno sguardo al calendario di rientro, quindi chi entrerà prima e chi entrerà più tardi tra gli studenti italiani. Lo faremo tra poco, subito Luca.

1977, la sua Samarcanda. Allora, siamo, è vero, solo al 31 luglio, però in realtà la metà delle vacanze scolastiche se n'è già bella che è andata, e allora tanto i ragazzi non mi stanno ascoltando, non credo che gli metta angoscia, però i calendari del ritorno sui banchi sono ormai, insomma, ben noti, per quanto poi ogni scuola ha anche la libertà di anticipare o posticipare leggermente. Poi c'è l'Emilia Romagna che sta sperimentando, unica regione italiana, il piano scuola estate, per cui in alcuni istituti si tornerà già a fine agosto a scuola, ma ovviamente per attività parallele, non per attività didattiche, e questo per sollevare un po' le famiglie che si trovano a gestire tutti questi mesi di vacanza dei loro bimbi. Per il resto, i primi a tornare a scuola saranno gli studenti della provincia autonoma di Bolzano. Le lezioni riprenderanno il 7 settembre, lunedì, pochi giorni dopo da calendario, quindi il 10 settembre toccherà alla provincia autonoma di Trento, alla Valle d'Aosta e al Veneto. Il grosso degli alunni tornerà in aula alla settimana successiva, il 14, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria. Il giorno dopo, il 15 settembre, tocca a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Il 16 rientreranno in classe i ragazzi di Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Gli ultimi a tornare a scuola saranno i pugliesi, gli studenti appunto della Puglia. L'ingresso è previsto a livello regionale per il 17 settembre. Poi ricordiamo che ogni istituto ha l'autonomia di anticipare o posticipare leggermente la data di avvio delle lezioni, purché venga garantito un monte ore minimo di attività didattiche pari almeno a 200 giorni effettivi. Di solito, calendario alla mano, se riescono a individuare dei giorni in cui la scuola può far ponte, poi ci sono delle scuole che prevedono anche le vacanze invernali per le settimane bianche, insomma, lì insomma si aggiustano i giorni diversamente, però in linea di massima questo è il calendario nazionale. Basta di scuola, non parliamo più.

1983, Dire Straits, con questo bel ritmo che ci mette di buon umore. E Marino, che ci ha scritto da Milano, allora lui frequenta l'ultimo anno del liceo, quindi l'anno prossimo presumo avrai la maturità, Marino. Dice che non ci crede che siano già passate metà delle vacanze. Spero tu non frequenti il liceo scientifico, perché insomma, voglio dire, la matematica non è un'opinione. Siamo a fine luglio, siete in vacanza dai primi di giugno, si rientra a metà settembre, abbiamo scavallato, mi dispiace dirtelo. Comunque goditelo, viviamo la giornata, viviamo il presente, non ci pensiamo, c'è tutto il tempo per rimettere sulle spalle lo zaino. Comunque grazie per averci scritto, Marino, goditi l'estate, buon vento come augurerebbero e augurano Giovanotti e Alfa.

dovuto dare uno sguardo all'orologio perché io sentivo una gran fame e mi sono detta: ma che è già la fine del magazine? Mi sono dimenticata di chiamare Rita Monastero, che sarà con noi invece dopo le news delle 12. Invece no, non sono ancora le 12, sono io che ho fame nonostante il caldo. Sono l'unica che quando fanno 40 gradi fuori comunque non perdo l'appetito. Vorrà dire che è merito dell'aria condizionata che c'è qui e che durante il prossimo brano di Neck andrò a fare un piccolo spuntino. Che dici, Paolo? Ci può stare?

0: In Blu 2000 News.
1: A Ceuta, enclave spagnola in Nord Africa, prosegue senza sosta l'afflusso di migranti dal Marocco, almeno 49.000 le persone entrate nelle ultime 24 ore via mare e via terra, si contano 18 migranti morti nel tentativo di raggiungere il territorio spagnolo. Il premier Sanchez sarà oggi nella città autonoma, chiuso dopo gli scontri tra polizia e migranti, l'altro enclave di Melilla. La Spagna convoca l'ambasciatore italiano dopo che il nostro governo non ha escluso di rompere Schengen con la Spagna. Trump annuncia che il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas a Gaza, che una volta completato il disarmo le forze israeliane daranno spazio alla forza internazionale di stabilizzazione. La conferma è arrivata anche da alcuni responsabili di Hamas. Presto previsto un vertice di negoziatori al Cairo. Israele ribadisce però: andremo via soltanto con il completo disarmo di Hamas. È stata ancora una notte di guerra in Ucraina, 3 morti, 31 feriti, il bilancio degli attacchi russi sferrati su Leopoli e altri centri del paese. Sull'altro fronte, la difesa aerea russa ha annunciato di aver intercettato nella notte 371 droni ucraini. A Messina questa mattina è stato individuato il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri. I vigili del fuoco hanno proseguito il loro lavoro anche durante la notte e proseguono nella ricerca degli altri 5 dispersi, ancora da accertare le cause del crollo. Il caldo non concede tregue, oggi 11 le città da bollino rosso che saliranno a 19 nella giornata di domani. Nel pomeriggio avremo instabilità, un aumento al nord con isolati temporali seguiti da nuove schiarite. Il grande caldo fa da sfondo anche al primo esodo da Bollino Nero. Da oggi a domenica sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade e le autostrade. Per agevolare la circolazione è stato potenziato il presidio della rete nazionale e sospeso e chiuso fino al 7 settembre l'83% dei cantieri attivi. È lutto nel mondo del calcio, è morto a 66 anni l'ex capitano bandiera rossonera e della nazionale Franco Baresi. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme con il radiogiornale delle 13.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Sono le 12:10, il momento che aspettavo fin dall'inizio del magazine di oggi, il momento in cui avrei salutato nuovamente Rita Monastero. Buongiorno.
1: Eccoci, ben ritrovata mia cara amica, come stai?
0: Molto bene, molto accaldata, ma molto felice di ritrovarti.
1: Ma certo, anche io, figo di caldo, c'è per tutti e c'è per noi due la gioia di risentirci.
0: Senti, ma quando fa così caldo, no? Per chi fa un lavoro come il tuo, che sta sempre comunque in ambienti, cioè, cucinare è più faticoso, sì.
1: Molto. Allora, sì, è molto faticoso. Io sono privilegiata perché non lavoro, come sai, nei ristoranti. E lì, secondo me, è veramente molto faticoso, nonostante l'aria condizionata, tutto quello che vuoi. E comunque, accendere il fornello, solo il pensiero di accendere il fornello, certe volte ti disturba, no? Io me ne accorgo a casa. Poi tu sai che io lavoro con le docenti.
0: Sì, sì, certo.
1: E naturalmente interrompo l'attività a giugno, i primi di giugno io smetto di fare quel lavoro, perché ci sono anche dei volontari o volenterosi, chiamali come vuoi, che si iscrivono ai corsi. Però secondo me non è cosa. A giugno devi incominciare a staccare un po', esci dalla cucina, amico mio, vai, non so, all'aria fresca, no? Non si può, si patisce troppo, non è possibile, Daniela.
0: No, lo capisco, infatti io ne approfitto sempre veramente per ringraziare tutti quelli che fanno dei lavori di cui noi ovviamente diciamo usufruiamo, sì, ma in delle condizioni, sì, veramente proibitive, quindi grazie per tutto quello che fate per noi.
1: Come nei ristoranti, appunto, quelli non si mettono a lavorare, no, veramente grazie mille.
0: Davvero. Cosa ci proponi con queste premesse oggi?
1: Oggi vi faccio accendere il forno, pensa che meraviglia, mamma mia. Allora, oggi facciamo il pane. Oggi vi voglio parlare di un pane speciale, particolare, che ha una sua storia bellissima. È un pane in via di estinzione, penso che fra pochi anni, più passa il tempo e meno le persone lo conoscono, fra pochi anni non ci sarà più. Si chiama Scheblasti, l'hai sentito mai?
0: No.
1: Ok. E tu sai che ho scritto molti libri sul pane, sono, insomma, curo questa materia particolarmente. Lo Scheblasti è un pane che ci arriva dalla Magna Grecia, è un pane salentino. Devi sapere che in Salento, nel Basso Salento, c'è un insieme di 12 comuni che afferiscono alla cosiddetta Grecia salentina, cioè praticamente sono dei comuni all'interno dei quali ci sono stati gli insediamenti relativi alla Magna Grecia e poi anche i bizantini. Quindi stiamo parlando veramente per la Magna Grecia prima di Cristo e per l'epoca bizantina, insomma, siamo intorno all'VIII secolo più o meno dopo Cristo. Quindi torniamo veramente tanto indietro del tempo. Questi comuni tutelano, è una cosa bellissima, tutelano la loro storia, tant'è che all'interno di essi si parla ancora, naturalmente, non è che questi parlano correntemente questa lingua, però insomma la conoscono, parla il loro dialetto, il greco, quindi non il greco ma il greco, e anche il cibo lì è diverso. C'è questo pane buonissimo, Dani, di cui adesso vi do la ricetta, è molto veloce da fare, tra l'altro un tempo veniva posto solo nel forno a legna, anche adesso lì nella Grecia salentina, ma lo fate anche a casa. Io vi do delle dosi umane, passo sempre da 300 grammi di farina, perché penso a una famiglia, no? Quindi 300 grammi di farina bianca, poi mettiamo farina bianca e farina di semola, diciamo che io faccio un 70 di bianca, un 30 di semola. Poi se lavorate con il lievito madre, come andrebbe fatto, il 10%, quindi 30 grammi di pasta madre, altrimenti mi mettete 7 grammi di lievito di birra, acqua quanto ce ne vuole per sciogliere questo lievito all'interno della farina, un cucchiaio di olio e il sale necessario, e mettete a lievitare questo impasto. Ma non è un impasto come il pane, cioè sodo, è un impasto che lavorate in ciotola, mi sono spiegata, un impasto, sì, addirittura era semiliquido proprio nella ricetta originale. Mentre questo impasto si sta lievitando, preparate il condimento. Quindi io vi suggerisco per questi 300 grammi una piccola zucchina che tagliate a dadini, prendete una mezza cipolla, la saltate, dorate la cipolla in padella con dell'olio, mi raccomando, di oliva, ci buttate dentro la zucchina, poi buttate dentro uno o due pomodoretti tagliati a pezzettini e fate un soffritto al quale poi andrete ad aggiungere delle olive, preferibilmente quelle salentine, ma se no olive nere. Noi le mettiamo di un Salento, le mettiamo con il nocciolo, voi mettetele senza, se no vi fate male. e poi un po' di origano, io metto l'origano selvaggio, mi piace tantissimo. Quindi avete questo composto asciutto, va bene? Non deve essere acquoso, deve essere un bel soffritto asciutto. Quando l'impasto è lievitato, ci buttate dentro questo soffritto, questo composto, e poi con le mani infarinate, diciamo, prendete una teglia larga da forno, di ferro, come volete, ci buttate sopra abbondante semola e farina, poi prendete delle porzioni di questo impasto molliccio e le buttate sulla farina, sulla teglia, facendo dei mucchietti, diciamo, grandi quanto vi piace avere il canino, va bene? Uh-huh. E vedete che si allargherà da solo, perché appunto non ha corpo, non ha nervo, diciamo, questo impasto, non è, ti ripeto, non è sodo. E io lo faccio lievitare ancora giusto il tempo di accendere il forno a quel punto, quindi dopo che ho collocato questi panini, accendo il forno a 200 gradi e quando il forno è ben caldo metto dentro la teglia e li faccio cuocere, si sprigiona un profumo buonissimo, è un pane condito, e lo fate cuocere quella ventina di minuti, 30, mm-hmm. dipende dal forno, dipende anche dall'umidità dell'impasto, dopodiché ve lo mangiate caldo, freddo, tiepido, lo congelate e si sente tutto, si sente la cipolla.

0: Beh, oggi lo hai raccontato a noi e quindi ci faremo a nostra volta portatori e portavoce, no, dell'esistenza di questo pane, che non scompaia, perché come hai detto tu ci sono delle storie bellissime anche nei cibi tradizionali del nostro paese e non vanno assolutamente perdute. Quindi grazie anzi a te che le tieni in vita.
1: Grazie a te che mi dai la possibilità poi di raccontare queste cose ai nostri amici.
0: Bellissimo. Rita, allora io ti auguro un buon venerdì, ci ritroviamo la prossima settimana.
1: Con grandissimo piacere, a presto, ciao Dani, ciao amici, a presto.
0: Grazie mille Rita Monastero, che ritroveremo appunto il prossimo venerdì nel nostro magazine. E ricordate poi che se vi siete sintonizzati in corso d'opera recupererete su Play 2000 con grande facilità nella sezione podcast del magazine in Blu 2000 anche questa chiacchierata che abbiamo fatto con Rita Monastero. Torniamo al 1984, The Cards, questa è la loro

0: Negramaro, mentre tutto scorre, Pina da Viareggio ci ascolta dall'ufficio, ha sentito e amato la ricetta di Rita Monastero, la farà nel weekend per portarla al mare, quindi un pane gustoso da portare al mare, brava, bravissima, anche perché mi dai il gancio, cara Pina, per parlare di mare. Vi capita mai di passare una giornata al mare, stare lì belle sdraiate sotto al sole, sotto all'ombrellone, addormentarvi magari e poi tornare a casa e sentirvi stanchi morti? Dice, ma com'è possibile? È possibile perché il corpo, anche non facendo nulla al mare, di fatto ha lavorato tutto il giorno. Vi spiego perché. La prima causa è la temperatura. Per mantenere costante quella interna del nostro organismo è necessario che appunto il nostro corpo aumenti il flusso di sangue verso la pelle, attivando la sudorazione, meccanismo che fa lavorare di più il sistema cardiovascolare, consuma energia e quindi anche se state all'ombra ma con 35 gradi, questo lavoro viene fatto, quindi non è riposo, il lavoro dell'organismo c'è. Poi c'è la disidratazione, anche se lieve può causare stanchezza, mal di testa, riduzione della concentrazione e in generale spossatezza, soprattutto se durante la giornata avete bevuto un po' pochino. L'esposizione prolungata ai raggi UV poi attiva nella pelle dei processi di difesa e riparazione che fanno parte della risposta biologica normale al sole, ma che consumano energia. Poi in realtà al mare ci muoviamo anche più di quanto si crede, perché camminare sulla sabbia ad esempio implica maggiore fatica, maggiore sforzo muscolare e quindi maggiore dispendio. Se nuotate, beh, il nuoto comunque è impegnativo, e poi l'ombrellone da trasportare, la borsa, i giochi dei bambini, vai a prendere l'acqua col secchiello, anche quello ovviamente è movimento che magari non contempliamo, ma è movimento. E poi una giornata al mare in generale abbassa lo stress, quindi rallenta i pensieri, spenge il rumore di fondo della routine e quindi quando torniamo a casa paradossalmente sentiamo di più la stanchezza, perché quando siamo sotto pressione il cervello gestisce la fatica tenendola sotto controllo. Appena il relax arriva e la guardia cade, tutta la stanchezza accumulata emerge in una volta sola. Quindi se vi dovesse capitare di tornare stanchi dal mare e dite, ma io non ho fatto niente, che ci avrò, starò male, no, tranquilli, vi abbiamo spiegato che è una risposta dell'organismo più che normale. Quindi il mare stanca, sì, il mare stanca perché ci siamo stancati a fare tutte queste cose. Rilassiamoci e ascoltiamo un po' di musica.
1: Well, here's my final serenade. He is a gun and he is a blade. He is a picture that I saved for too long. He is my

0: Si intitola Here questo brano, sono le 12:31 minuti, si avvicina anche il momento in cui curioseremo nelle nostre schiccette. Fate sempre in tempo a scriverci anche voi cosa mangerete a pranzo, se ne avete voglia, se avete avuto la forza di cucinare, se mangerete freddo come molti di noi fanno in questo periodo per evitare di accendere i fornelli, se prenderete qualcosa fuori perché magari siete al lavoro ed è più comodo così. Insomma, fateci sapere, diretta @radionblu.it. Noi torniamo alla musica, questa volta musica italiana, Alberto Bertoli e Mirko Casadei. Quest'estate ci stanno facendo così ballare, sognare con questa loro ultima canzone.
1: È passato qualche anno e l'hai notato, che se stiamo insieme poi non è cambiato. Siamo simili ma in fondo cambia il gusto.

0: Street, Bruce Springsteen. E noi abbiamo qui dei cuori affamati, ma anche degli stomaci affamati che fanno il countdown rispetto all'ora di pranzo, e quindi vi posso anticipare che il nostro meraviglioso Paolo Accorona ha del tonno con pomodoro, fesa di tacchino, mozzarella e pomodori gratinati al pranzo del nostro Emiliano, tramezzini forse per Fabio, rimaniamo con questo punto di domanda. Andrea mangia gnocchi al ragù presi alla mensa, perché noi abbiamo appunto la fortuna di avere in prossimità dei nostri edifici una mensa. Voi fateci sapere cosa state mangiando, c'è tutto il tempo per raccontarcelo, e noi tra poco invece continueremo a regalarvi un po' di notizie e curiosità in questa caldissima estate. Raggiungeremo un borgo particolare che per 3 mesi diventa un borgo che legge, ci sono incontri, dibattiti, insomma libri protagonisti. Se siete appassionati di lettura, vi suggeriremo appunto dove andare in questa estate a passare qualche ora o qualche giorno, perché no, proprio in mezzo a quello che amate di più, ovvero i libri, gli autori, i dibattiti. E ne parliamo tra poco.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amare.

pensieri intrusivi che sono più coinquilini. Se si di colpa ai miei vizi, sono migliori amici. Da come mi abbracci capisco che in fondo ci tieni, mentre per farti forza tiri su barri.

energia che ti perri, mamma mia, nei suoi brani è davvero straordinaria. Allora, noi ce ne andiamo lungo un festival, dentro un festival del libro lungo 3 mesi, decine di incontri, dibattiti, presentazioni con autori e autrici. Si tratta di Zabug, il borgo che legge, fino al 20 settembre in provincia di Agrigento, a Sambuca di Sicilia. L'antica Zabut, fondata dagli arabi, che ha conquistato peraltro il titolo di borgo più bello d'Italia una decina d'anni fa, quindi è già di per sé un luogo molto molto bello, che d'estate si trasforma in un paradiso per chi ama la cultura e i libri. È un programma fittissimo con tanti temi che verranno affrontati, temi anche di grande attualità, la lotta alla mafia, l'immagine della Sicilia raccontata dai grandi scrittori, temi della migrazione, ovviamente uno sguardo alle guerre, quelle in Medio Oriente e in Ucraina. Tutti i giorni ci sono tutta una serie di incontri e nel tardo pomeriggio, ovviamente dalle 18:30, ospitarli è il cortile di Palazzo Panitteri, e poi c'è invece una sorta di festival diffuso che si chiama Strada del Libro. In questo caso bisognerà aspettare proprio la chiusura del festival, 19 e 20 settembre. Perché quindi andare a Sambuca per questo festival, ovviamente, ma anche perché è un luogo molto bello. Da qui si possono fare delle passeggiate, dei trekking, ad esempio sul Monte Genuardo o verso la riserva naturale orientata, che comprende anche la zona di Santa Maria del Bosco, il Bosco del Pomo, con un insediamento archeologico che è Adranon, fondato addirittura dai greci di Selinunte. Per i meno sportivi c'è il teatro, uno dei pochissimi teatri all'italiana ancora funzionanti nella Sicilia occidentale, e poi a 40 chilometri si può andare ad esempio a visitare il Cretto di Alberto Burri a Gibellina, una delle più importanti opere di land art del Novecento. Spostandosi invece verso Oriente, a Oriente quindi del Monte Genuardo, c'è una valle, la valle segnata da castelli arabi che un tempo controllavano la via dei commerci dal porto di Sciacca fino a Palermo. Poi c'è la Rocca di Zabut, che era il guardiano della valle, e poi ancora il Lago Arancio, che è un bacino artificiale alle cui spalle partono anche diversi itinerari di trekking per i più sportivi, come quello che porta fino alla gola della Tardare e conduce poi a Sciacca. Meritano anche una visita alla torre di Pandolfina, che risale a metà del 400, si erge a difesa della masseria. Un'altra torre, quella di Cellaro, che risale all'XI secolo e si trova sulle sponde del Lago Arancio. E poco distante meritano una visita anche i resti del fortino arabo di Mazalakar. Dal lago, attraverso la strada statale, si raggiungono poi delle cave, quelle di Silbes, che Leonardo Sciascia definì fantastiche e irreali. Sono scavate nel fianco della collina come templi egiziani. Quindi, se avete in programma di sbarcare in Sicilia nel corso dell'estate, c'è appunto questa iniziativa del Borgo che legge, che andrà avanti con tantissimi appuntamenti fino al 20 settembre. Poi, se amate il trekking, passeggiare, scoprire le bellezze naturali, come avete capito anche da queste poche cose che vi ho raccontato, c'è veramente pane per i vostri denti, tante cose belle, tante esperienze belle da vivere. Quindi bello, bello, in provincia di Agrigento, Sambuca di Sicilia, che ci ha ospitato per questi minuti. Torna Tiziano Ferro qui con Kelly Rowland.

Lei è Carmen Consoli, amore di plastica, praticamente in chiusura di questo magazine di oggi. Noi però ci ritroviamo domani nella versione del sabato, quindi versione weekend, nella quale credo ritroverò Samira. Domani forse c'è Samira con me, ma lo scoprirò domani. Ne approfitto anche per ricordarvi che poi il sabato mi faccio un po' pubblicità. C'è anche nelle ore più fresche, quindi intorno alle 18, un'estate fa, che ha un viaggio, devo dire, per noi molto interessante nell'estate del passato. E domani, da non perdere, la puntata dedicata all'estate del 1982. Se dico 1982, cos'è che vi viene in mente? Su, una palla, un campionato del mondo, una coppa portata così, e festeggiamenti fino a notte fonda nelle strade italiane. Anche se eravate piccoli, lo ricorderete sicuramente, l'anno dell'Italia campione del mondo, bei ricordi. Ma era successo anche tanto altro nell'estate del 1982, domani ce lo racconteremo. Siamo davvero in chiusura, buon pranzo a tutti voi che ci avete seguito, grazie, in arrivo le news, l'appuntamento è quello delle 13 e poi, lo sapete, dopo le 14 arriverà anche il nostro meraviglioso Max Occhiato. Noi ci ritroviamo domani, buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: A Ceuta arrivati 49.000 migranti, 24 quelli morti in mare. Il governo spagnolo invia l'esercito, convoca l'ambasciatore italiano dopo che Tajani non ha escluso di sospendere Schengen con la Spagna. Trump annuncia l'accordo con Hamas per Gaza, nella notte ancora raid sull'Iran, Ucraina, proseguono gli attacchi incrociati. Salgono a 11 le città da bollino rosso oggi per l'ondata di caldo che fa da sfondo nel fine settimana al grande esodo di inizio agosto. Addio a Franco Baresi, si è spento a 66 anni l'ex capitano e bandiera del Milan, messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Sarebbero quasi 50.000 i migranti giunti nelle ultime 24 ore a Ceuta. Il governo spagnolo manda l'esercito, chiude anche l'altro enclave di Melilla. Vito De Torre.
2: 50.000 migranti hanno attraversato la frontiera di Ceuta, territorio spagnolo, in Nord Africa. Secondo Madrid, circa 7.000 sarebbero minori. Anche nella notte, migliaia di persone hanno raggiunto la Spagna dal Marocco a nuoto o aggrappate a mezzi di fortuna. Una traversata costata la vita ad almeno 24 migranti, ma il bilancio è destinato a salire. La diocesi di Ceuta ha espresso profonda preoccupazione per la crisi umanitaria e ha offerto piena collaborazione all'autorità per affrontare l'emergenza. Il governo spagnolo ha annunciato il rimpatrio di chi non ha diritto a restare nel paese. L'UNICEF chiede invece la tutela dei minori non accompagnati. Intanto cresce la tensione diplomatica. Madrid ha convocato l'ambasciatore italiano dopo le dichiarazioni del ministro Tajani, secondo cui le scelte del governo spagnolo avrebbero incentivato il traffico di esseri umani. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E dunque polemica con la Spagna sul caso Ceuta, ma in primo piano per la politica ci sono anche le missioni militari. Andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
3: Buongiorno Ugo, la crisi di Ceuta piomba nel già infuocato dibattito politico da lunga campagna elettorale. La linea viene dettata da Palazzo Chigi, una riunione ristretta tra la premier Meloni e i sottosegretari Fazzolari e Mantovano. Bisogna subito affrontare il problema, meglio cavalcarlo che subirlo. Allora, nelle stanze di Piazza Colonna monta l'idea della richiesta della sospensione del trattato di Schengen con la Spagna e pazienza se le due enclavi in territorio marocchino di Ceuta e Melilla abbiano già una procedura speciale che di fatto blocca l'accesso in territorio spagnolo senza documenti regolari. A dare voce alla strategia del governo, il ministro degli esteri Tajani, che punta il dito, abbiamo ascoltato, proprio contro l'esecutivo iberico. La crisi di Ceuta va ad alimentare il caos nel quadro internazionale, polemica anche sulla presenza da marzo scorso di 400 militari italiani nel Mar Rosso a difesa dello spazio aereo. L'Italia tuttavia non avrebbe aderito alla coalizione richiesta da Riad a 50 paesi per la protezione delle navi che attraversano il Mar Rosso. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Andiamo alla cronaca, andiamo a Messina, dove si continua a scavare. Dopo il crollo di una palazzina è stato individuato il corpo di uno dei sei dispersi, David Murgia.
4: Si continua a scavare senza sosta e a sperare di trovare ancora in vita le persone disperse nel crollo della palazzina avvenuto ieri nella zona sud di Messina. Poco fa i soccorritori hanno recuperato il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, rimasto incastrato sotto un solaio. Il bilancio provvisorio della tragedia sale così a una vittima, 5 dispersi e 3 feriti, quest'ultimo estratti vivi e messi in salvo della giornata di ieri. Per tutta la notte oltre 100 persone hanno lavorato nella zona del crollo. Ai nostri microfoni Vittoria Saraceno, direttore sanitario dei soccorsi della Sicilia.
5: Dalle prime fasi del crollo abbiamo attivato chiaramente la macchina della maxi emergenza, quindi abbiamo allestito intanto sul posto un posto medico avanzato proprio per a ridosso della zona rossa per garantire il triage rapido.
4: La procura di Messina ha aperto un'inchiesta per disastro colposo, si sta indagando sulle origini del crollo, potrebbe essere stato un cedimento strutturale, ma al momento nessuna ipotesi è stata confermata. Davide Murgia, linea allo studio.
1: E ancora cronaca con un'ultima ora che arriva da Verona. È stata uccisa a coltellate dal figlio la donna ultraottantenne trovata morta stamane nella sua abitazione nel quartiere di Borgo Venezia. L'uomo 52enne è ora negli uffici della questura di Verona in attesa dell'arrivo del pubblico ministero. Ondata di caldo su tutta Italia, temperature nettamente al di sopra della media. L'AFA accompagnerà anche il primo fine settimana da bollino nero per l'esodo dei vacanzieri su strade ed autostrade. Facciamo il punto con Giuseppe Caporaso.
6: Il caldo non concede tregua con la cosiddetta lingua africana che si estende tra Mediterraneo centro-occidentale ed Europa centro-orientale. Il primo weekend di agosto vedrà l'anticiclone africano tenere nella morsa del caldo tutta la penisola con valori di 6-8 gradi al di sopra delle medie del periodo. Qualche temporale di calore sarà possibile solo su Alpi e Appennini. Secondo le previsioni, nessun cambio di scenario è previsto sino al secondo weekend del mese di agosto. Al via l'esodo estivo anche sulle strade. In base alle stime dell'ANAS, da oggi sino a domenica 2 agosto su strade e autostrade ci saranno oltre 26 milioni di veicoli in marcia. L'ANAS ha sospeso gli oltre 1000 cantieri in questo periodo caratterizzato da un significativo traffico. Anche Autostrade per l'Italia prevede circa 16 milioni di veicoli che percorreranno i 3000 km di rete gestite dal gruppo nei due fine settimana più critici dell'estate. Domani mattina, sabato 1 agosto, il primo weekend a bollino nero, mentre oggi, domani pomeriggio e domenica scatta il bollino rosso. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ci spostiamo ora a Bari per la seconda giornata di Orizzonti Mediterranei con Azione Cattolica. Paolo Fucini.
7: Non ci arrenderemo alle narrazioni distruttive, cariche di odio e al linguaggio violento, anticamera di gesti disumani. Non ci arrenderemo ai mestatori professionisti.
8: Il presidente di Azione Cattolica Giuseppe Notar Stefano scalda la platea del Petruzzelli di Bari, prestato a Orizzonti Mediterranei, 4 giorni di incontri e dialoghi sul mare su cui affacciano 3 continenti e le questioni cruciali dell'umanità di oggi, incontri e scontri fra popoli, diseguaglianze, migrazioni, su cui riflette il cardinale Fabio Baggio.
9: Che non è vero che uno nasce accogliente, capace, senza paura del diverso, non è vero questo, è una formazione che deve essere fatta anche dalle nostre comunità.
8: E richiamando una filastrocca di Gianni Rodari, non accontentiamoci di mangiare la buccia della vita, esorta l'arcivescovo di Bari, Monsignor Satriano.
10: La sua polpa è nel dono, nel dialogo e nel coraggio della pace.
8: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E veniamo ora all'addio a Franco Baresi. Si è spento a 66 anni l'ex capitano e bandiera del Milan e della Nazionale. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Noi lo vogliamo ricordare quando il 24 maggio del 2019 in Vaticano con Papa Francesco parlò dei grandi valori dello sport all'evento intitolato Il calcio che amiamo.
11: Anche se ero professionista a grandi livelli, oggi stiamo qui appunto a sostenere il calcio che è un divertimento. E io mi divertivo sempre quando andavo ad allenarmi. Fino a quando ho capito che non mi divertivo più, allora ho smesso. Quindi credo che sia fondamentale divertirsi e farlo con grande passione e pensare che in questi ambienti si imparano poi quei valori, quei principi fondamentali. Oltre al divertimento sappiamo che il calcio è impegno, è sacrificio, quindi è rispetto, quindi tutti i valori che impariamo e che poi credo che per il futuro sia fondamentale, perché poi allora ci possiamo essere degli esempi, ma non solamente in campo ma anche nella vita. Quindi quello che il mio suggerimento di che tutte le persone che siamo intorno a tutti questi giovani che sono il futuro, di alimentare questa loro passione, questo loro entusiasmo.
1: Queste dunque le parole di Franco Baresi in Vaticano. Il Milan sul suo sito naturalmente lo ricorda e scrive: abbiamo perso un battito del nostro cuore. Per l'economia, Tesla potrebbe vendere o addirittura scorporare l'attività in Cina in vista di una possibile fusione con SpaceX, quanto riporta il Wall Street Journal, secondo cui Elon Musk ha strutturato le attività cinesi proprio di Tesla in modo che potessero essere facilmente separate da quelle statunitensi proprio a causa delle tensioni geopolitiche tra i due paesi. Uno sguardo anche alla borsa di Milano in quest'ultima giornata di contrattazioni. A metà giornata abbiamo un FTSE MIB che guadagna lo 0,98%. Ed è tutto per questa edizione del nostro radiogiornale delle 13, che potrete riascoltare sulla app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sada che ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

di salute mentale, rifiutare ciò che credono che sia normale. E tu cosa vuoi fare? Lo so quanto fa male. Tutti fanno come gli pare, mancare di rispetto, cosa normale. La diversità è un concetto così.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Giorgia Bresciani. È salito a 24 il numero dei corpi recuperati al largo di Ceuta, raggiunta nelle ultime 24 ore da migliaia di migranti. Il governo spagnolo manda l'esercito sul posto, il premier Sanchez.
2: 50.000 migranti hanno attraversato la frontiera di Ceuta, territorio spagnolo, in Nord Africa. Secondo Madrid, circa 7.000 sarebbero minori. Anche nella notte, migliaia di persone hanno raggiunto la Spagna dal Marocco a nuoto o aggrappate a mezzi di fortuna. Una traversata ha costato la vita ad almeno 24 migranti, ma il bilancio è destinato a salire. La diocesi di Ceuta ha espresso profonda preoccupazione per la crisi umanitaria e ha offerto piena collaborazione all'autorità per affrontare l'emergenza. Il governo spagnolo ha annunciato il rimpatrio di chi non ha diritto a restare nel paese. L'UNICEF chiede invece la tutela dei minori non accompagnati. Intanto cresce la tensione diplomatica. Madrid ha convocato l'ambasciatore italiano dopo le dichiarazioni del ministro Tajani, secondo cui le scelte del governo spagnolo avrebbero incentivato il traffico di esseri umani. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Trump annuncia che il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas a Gaza e che una volta completato le forze israeliane si ritireranno, dando spazio alla forza internazionale di stabilizzazione. Israele ribadisce che il ritiro avverrà solo dopo il completo disarmo di Hamas. A Messina è stato individuato il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, uno dei sei dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri. Proseguono le ricerche degli altri cinque dispersi, ancora da accertare le cause del crollo. Papa Leone ha promulgato una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano. La legge sostituisce integralmente quella del 13 maggio 2023 e ridefinisce l'assetto costituzionale dello Stato che garantisce l'indipendenza e la sovranità della Santa Sede. Il nuovo testo entra in vigore immediatamente ed è stato firmato nella memoria liturgica di Sant'Ignazio di Loyola al secondo anno del pontificato. E mentre il caldo non dà tregua, sarà un sabato da bollino nero sulle strade italiane per il secondo grande fine settimana di esodo estivo. Da oggi a domenica sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade. Per agevolare la circolazione, sospeso, chiuso fino al 7 settembre, l'83% dei cantieri attivi. Addio a Franco Baresi, si è spento a 66 anni l'ex capitano e bandiera del Milan. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Un'ultima ora: è stato assolto in via definitiva in Kenya l'italiano Paolo Camellini, 53 anni, in carcere dal febbraio 2022. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Sono le parole dell'estate a tenervi compagnia anche per questo venerdì 31 luglio, ragazzi. Dobbiamo girare il foglio, strapparlo e ricominciare un altro mese, perché luglio sembrava all'inizio interminabile, poi effettivamente negli ultimi giorni ci ha dato tante soddisfazioni, nel senso che è finito. Oggi l'ultima giornata, raccontateci come sta andando la vostra giornata magari lavorativa, di studio, perché ci sono ancora quelli che studiano, quelli che si stanno preparando per vari esami anche in futuro, quindi insomma il nostro Gabriele Mileti ha già superato l'età scolare da un bel pezzo, credo, e quindi è pronto, diciamo, a farci regia e a stare con noi per le prossime due ore fino alle 16 all'interno del nostro appuntamento. Quindi salutato Gabriele, salutati anche tutti i nostri amici che ci seguono e ci seguite e ci scrivete anche a diretta@radioinblu.it per raccontarci questa giornata e anche per raccontarci se avete chiuso la fatidica valigia per le vacanze, quindi se state per partire, strade, autostrade, situazione da bollino nero addirittura per il weekend, con tantissime partenze, ma poi scopriremo che effettivamente forse il mese di agosto non è soltanto l'unico mese in cui gli italiani effettivamente partono.

energia di movimento in questo pomeriggio, l'ultimo di luglio, insieme alle parole dell'estate, The Strokes con Lolling in the Future, questa bella novità su In Blue 2000. Allora, colgo l'occasione per salutare tra i tanti amici che già ci scrivono, l'indirizzo è diretta a radioinblue.it, naturalmente per tutte le vostre mail. Silvia che ci segue dalla Svizzera, un saluto al Canton Ticino in particolare, e anche Silvia curiosa di sapere come andrà la situazione su strade e autostrade. Silvia, vi terremo informati ovviamente anche grazie alla nostra redazione. Poi un weekend che tra bollini rossi per la temperatura, bollini neri per il traffico sulle autostrade, rischia anche di confonderci, quindi cercheremo di fare il punto della situazione. Intanto facciamo il punto della situazione per quanto riguarda i concerti di questa giornata, di questa ultima giornata di luglio. Vi segnalo questa sera Lucera a Foggia, all'Anfiteatro Romano Biagio Antonacci. Elio e le Storie Tese sono protagonisti nella capitale a Roma, all'Auditorium Parco della Musica. Appuntamento a Sanza, in provincia di Salerno, per il live di NEC alla Villa Comunale in piazza San Francesco. Mentre l'appuntamento con Bassano Music Park, vi ho già anticipato ieri questa bella notizia per tutti i fan di Sting, alle 21.30 l'appuntamento a Bassano del Grappa, Vicenza, al Parco Ragazzi, ci sarà appunto il grande Sting. Mentre Salmo sarà a Bari alla Fiera del Levante in zona Lungomare, e poi vi segnalo anche l'appuntamento con Montalfonso sotto le stelle, l'appuntamento con Vinicio Capossela a partire dalle 20.30 a Castelnuovo di Garfagnana in provincia di Lucca, in Fortezza di Montalfonso. Quante informazioni su questo luogo, veramente incredibile. E poi abbiamo i Negrita con Massa d'Albe, questa è la location in provincia dell'Aquila, all'Anfiteatro Romano di Alba. Mentre invece troveremo e troverete Niccolò Fabi nella rassegna Teneramente, che ha sempre un nome che mi fa molto sorridere e molto originale, a Gardone Riviera in provincia di Brescia, anfiteatro del Vittoriale per lui. Francesco Gabbani con il suo Summer Funk a Ploaghe in provincia di Sassari, allo stadio di Atletica Leggera. Mentre invece il volo sono protagonisti a Codroipo in provincia di Udine, a Villa Manin. Andiamo a curiosare anche nel weekend, visto che non ci sentiremo almeno con questo contenitore per quanto riguarda la giornata di domani e di domenica. Vi segnalo l'appuntamento il 1° di agosto, quindi domani, Francesco Renga a Castellana Grotte Bari, poi i Lit FIBA saranno ad Alghero Sassari all'Anfiteatro Ivan Graziani. Fiorella Magnoia vi attende a Pula Cagliari domani sera a Forte Arena. Mentre invece l'appuntamento con Fabrizio Moro, sempre domani, è a Santa Marinella in provincia di Roma, a Castello di Santa Severa. E poi andiamo alla giornata di domenica, Biagio Antonacci, ancora Lucera, Foggia, all'Anfiteatro Romano, appuntamento con Fabrizio Moro, sempre per la giornata del 2 agosto, a Castellieri in provincia di Frosinone. Vi segnalo anche l'appuntamento con Emma Marrone a Pescara, al porto turistico. Emma, come sapete, è una delle protagoniste che sta girando in lungo e in largo la nostra penisola con questi live, anche per presentare tutti i vari featuring che ha avuto durante il periodo anche pre-estivo, ad esempio quello con Arcomi e anche quello recente con Fabri Fibra nella grande canzone di successo Antidroga. Questa invece è Tanita Tikaram.

0: questa prima ora delle parole dell'estate, che sarà dedicata anche alla Liguria. Tra poco ne parleremo con un festival molto ricco di eventi e poi ritorneremo, diciamo, a parlare di agosto, perché ve lo anticipavo prima, non va più di moda, cioè quasi il 40% dei nostri connazionali non partirà nel mese classico per le vacanze estive. Ne parliamo insieme.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.

0: E si può essere amici per sempre, come cantano i Pooh. Li abbiamo recuperati con questo classico ormai della musica italiana, non solo musica italiana, non solo appuntamenti con la musica, ma anche la prosa, la danza, talk e tanti amici, come nella canzone che abbiamo appena ascoltato. Uno dei tanti amici che ci illustrano programmi di festival molto interessanti lo abbiamo in linea con noi, ed è il maestro Giuseppe Acquaviva. Benvenuto Giuseppe, buon pomeriggio. Giuseppe,
1: buon pomeriggio.
0: Allora, eccoti Giuseppe, grazie per essere con noi come direttore artistico di questa rassegna che io mi sono perso, ti dico la verità, nel cartellone veramente ricco di questi eventi a Villa Tiguglio Rapallo per questa estate 2026, che è già iniziato tra l'altro come appuntamento.
1: Sì, sì, abbiamo iniziato l'11 di luglio con l'opera Bohème, poi abbiamo fatto le telecronache delle semifinali e le finali del mondiale, abbiamo fatto Paolo Rossi, insomma abbiamo fatto diversi appuntamenti, tutti andati molto bene, e domani e dopodomani abbiamo un weekend di altissimo livello,
0: sì.
1: Con un omaggio a Lucio Dalla, con Marino Bartoletti, notissimo giornalista sportivo che però insomma ha una passione e anche una cultura sulla storia della musica italiana, e che farà un tributo a Lucio Dalla. Tra l'altro lui ha appena pubblicato un libro proprio su Lucio Dalla, che si chiama per appunto Caro Lucio ti scrivo, e sarà un concerto interpuntato da aneddoti di Marino Bartoletti, insomma è un concerto di altissimo, beh, altissimo livello, anche gli interpreti sono grandissimi, interpreti di Dalla, insomma io lo consiglio tra l'altro, mm-hmm, visto che mi rubo un attimo,
0: certo,
1: di pubblicità paesaggistica, perché la Villa Tiguglio, per chi non la conosce, per chi è foresto, per, come si dice da queste parti, di Rapallo, è una bellissima villa appena oltretutto restaurata, che ha questo parco sul mare che la sera è meraviglioso, si vede appunto il porticciolo di Rapallo, il golfo del Tiguglio, insomma dei tramonti strepitosi, quindi solamente la location vale la pena di visitare. Oltretutto abbiamo cercato di darla, di aggiungerci contenuti che potessero andare bene per tutti, quindi se domani sera un omaggio a Dalla, subito dopo la domenica la Carmen versione balletto, la Carmen di Bizet con il balletto di Milano, che insomma è una delle eccellenze della danza italiana, e anche lì invito tutti a partecipare, specialmente i diamanti della danza.
0: Poi, esatto,
1: la nostra rassegna continua fino al 6 di settembre.
0: Allora, per maggiori informazioni, tra l'altro bisognerebbe contattare il Teatro Sociale Camogli, giusto? Anche per prenotarsi, è necessaria la prenotazione per questi eventi?
1: Beh no, si può acquistare intanto su Viva Ticket, sul yacht di Rapallo, comunque sì, chiamandosi il Teatro di Camogli, perché comunque noi facciamo la gestione di questo festival. Tutte le informazioni comunque sono sui nostri portali, sia il www.teatrosocialecamogli.it, sia leclarisse.it, che è il teatro di Rapallo, che anche quello da gennaio abbiamo avuto noi in gestione, e se no è lorapallo.it, che è un portale che raccoglie tutte le manifestazioni di Rapallo, e quindi anche
0: lì troviamo tutte le info necessarie. Allora, vedevo che noi appassionati di musica ovviamente non possiamo fare a meno di ritornare al passato, lo facciamo con una serata, se la vuoi citare, quella che avrà il sabato 22 agosto con Rapallo in musica Abba Time.
1: Eh sì, beh, insomma, tra l'altro una cover band degli Abba strepitosa, tra l'altro di Genova, quindi insomma per i genovesi anche molto, molto popolare, ma fanno concerti in tutta Italia e anche oltre. Quindi insomma è una bellissima occasione per rivivere tutte le canzoni, le melodie, il mito degli Abba, insomma, tutta l'energia, poi sono insomma anche molto colorati, come del resto ci avevano abituato gli Abba.
0: Decisamente.
1: Insomma, uno si rimedia veramente in qualche decennio fa. Bellissima atmosfera.
0: E poi saltellando di qua e di là andiamo al mese di settembre, sperando che il tempo regga, ovviamente, perché come ci hai detto la location è meravigliosa, quindi vogliamo ammirare anche il paesaggio oltre a sentire la buona musica. In questo caso venerdì 4 settembre il ritorno di Fabio Concato.
1: Sì, tra l'altro risulta unica tappa in Liguria, con altre dimensioni, ma proprio Concato non ha bisogno di presentazione, si ama e basta a prescindere. Noi caliamo la prima settimana di settembre in Trisdassi, perché subito dopo ci sarà Antonio Ornano e chiudiamo con Tullio Sorenghi con uno spettacolo dedicato a Paolo Villaggio, insomma, a Fantozzi, con una serata pazzesca, insomma. Quindi passando in questo mese di agosto da Enrico Bertolino al Rigoletto di Giuseppe Verdi, alla presentazione di libri come Il tempo dell'orologiaio, il trentennale del coraggio del Petirosso, insomma, i gemelli di Guidonia, Marco Paolini, Amanda Sandrelli che legge Platone, insomma ce l'abbiamo veramente, Lunanzio,
0: veramente per tutti.
1: Questo che è un tributo a Battiato, insomma, è un cartellone che vuole dialogare con tutto il pubblico possibile.
0: Immagino abbiate anche in queste serie di luglio, che è, insomma, del mese che sta per finire, insomma, un pubblico anche variegato, non solo di persone adulte, ma anche giovanissimi.
1: Di giovanissimi, grandi, c'è un grande turismo ovviamente, sì, in questo periodo, quindi non solo italiani ma anche stranieri, specialmente insomma nella musica, che sappiamo essere un linguaggio universale, quindi non c'è bisogno di traduttori. Però vedo, cioè, l'altra sera avevamo l'ex presidente del Senato Pietro Grasso, che presentava il libro sul cinquantennale del quarantennale del matriprocesso. È stato un trionfo e di pubblico di tutti i generi, di tutte le età, è stato veramente un momento molto molto sentito.
0: E come dire, devo dire che anche come direttore artistico devi essere sempre, diciamo, sul pezzo, anche molto attento, no, a comporre tutti questi tasselli, non deve essere una cosa facile.
1: Eh no, perché poi i gusti cambiano e, come dicevo, c'è da accontentare tutti. Finché dobbiamo battere la concorrenza delle serie TV, oppure del fatto di insomma, cerchiamo di tenere alto la maestà,
0: livello,
1: del
0: certo,
1: teatro, dello spettacolo dal vivo.
0: Giusto, è una cosa molto importante, quindi è una sorta di crossover tra varie discipline, quindi vari linguaggi.
1: Sì, anche di generazioni, perché comunque noi dobbiamo stizzare nei giovani la voglia ancora di andare a teatro, di uscire di casa, di non chiudersi al cellulare o al computer, ma apprezzare la musica dal vivo, il teatro di prosa dal vivo, l'opera, tutti i generi possibili, ma visti a 2 metri dal palcoscenico.
0: Bellissimo, e poi si fa comunità, si sta insieme all'aperto, insomma, cosa vogliamo di più? Villa Tiguglio, come ci ha detto, è un gioiello di Rapallo, quindi tutti a Rapallo per quest'estate 2026, Villa Tiguglio estate 2026. Grazie Giuseppe per averci illustrato questo grande cartellone, veramente molto importante e variegato. Grazie.
1: Grazie, buona estate a tutti.
0: Buona estate. Noi continuiamo il nostro pomeriggio in musica, una bella coppia della musica internazionale che ci ha deliziato negli ultimi mesi con questa canzone dal titolo Rain Me In. Loro sono Sam Fender e Olivia Dean.

come si chiude? Allora, Daniele Silvestri con Salirò, un classico ormai del 2002, e vi abbiamo parlato di bollini neri per quanto riguarda le autostrade, quindi viaggi, agosto che ormai è alle porte, sta bussando, sentite, non va più di moda però il mese di agosto, quindi abbandoniamolo per favore per quanto riguarda le partenze, perché insomma è un mese ormai inflazionato da anni e anni e anni, decenni, in cui tutti gli italiani, vacanza, ovviamente la missione, quella della vacanza insieme alla famiglia al seguito, valigia, valigetta e valigione, però il 40% degli italiani in quest'estate 2026 non partirà nel mese classico per le vacanze, quindi c'è sempre meno agosto, in questa stagione la tendenza sembra più evidente che mai, lo evidenzia anche un noto sito che si occupa, diciamo, di viaggi, anche di movimenti da autovari, secondo cui meno del 40% dei viaggiatori intervistati ha scelto di partire proprio ad agosto per le ferie. Le vacanze comunque restano molto costose per gli italiani, che spendono quasi 1.000 euro a testa, tantissimo, considerando soltanto il trasporto e l'alloggio. Trasporto che rimane prevalentemente a quattro ruote, quindi si preferisce l'auto, ma siamo sicuri che quest'anno si preferisca l'auto ad altri mezzi di cioè, hai visto la batosta, caro Gabriele, che si regge la benzina è arrivata a 2 euro per quanto riguarda la verde, anche in alcune località più di 2 euro, e il diesel non ne parliamo. Vabbè, comunque l'automobile, dicono, rimane il mezzo di trasporto preferito per spostarsi. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni, dicevamo agosto in calo per i vacanzieri. Molti preferiscono partire o sono già partiti appunto a giugno e luglio, mentre 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. Agosto è sempre meno gettonato per le ferie, anche per i prezzi, che ovviamente si alzano in maniera esponenziale proprio in cosiddetta alta stagione. Ma ci chiediamo dove si soggiorna. Abbiamo spesso parlato di location, di mete, vediamo che la maggior parte degli intervistati, secondo questo sondaggio, ha dichiarato che trascorrerà le proprie ferie in Italia, mentre saranno oltre 6,2 milioni quelli che viaggeranno in Europa. Tra le destinazioni preferite ci sono la Spagna, Grecia e Francia. Tra chi si avventura invece viaggi a lunga percorrenza, il 2,1 andrà in Asia, l'1,9 in America Latina, poca roba, diciamo l'1,4% in Medio Oriente, quindi per andare giusto lontani e guardare oltre. Allora, in viaggio con le quattro ruote, dicevamo, ma anche con l'aereo, ecco, inaspettatamente mi sarei aspettato di trovare il treno, in realtà no, c'è l'aereo come seconda opzione, anche lì un salasso, non lo so. Gli italiani scelgono principalmente questi due mezzi per spostarsi. Quasi 16 milioni di vacanzieri, in particolar modo tra i 45 e i 54 anni, gli abitanti del nord-est scendono dall'auto per arrivare al posto, località di villeggiatura, mentre l'aereo viene utilizzato da oltre 8,7 milioni di italiani ed è preferito soprattutto dai più giovani, nella fascia che va dai 25 ai 34 anni. Ecco, questo è il mezzo preferito per i giovincelli che ci stanno ascoltando. Per tutti invece l'indirizzo è unico, diretta a radioinblu.it, per farci sapere se anche voi avete organizzato per il mese di giugno-luglio e anche settembre rispetto ad agosto e rispetto alle tendenze di qualche anno fa, oppure quest'anno partirete bellamente in agosto, perché giustamente magari qualcuno ha le ferie programmate in quel periodo e non ne può fare a meno. Fateci sapere, ci sono gli Aerosmith.

Smith nel nostro pomeriggio su Blu 2000. Salutiamo l'amico Antonio che ci racconta che effettivamente avendo le ferie proprio programmate dalla sua azienda che chiude per il mese di agosto non può fare a meno che partire proprio in questo periodo ormai alle porte, giusto così lo dicevamo prima, tanti che lavorano magari in aziende o fabbriche che chiudono, i battenti devono per forza prendere le ferie in questo periodo e quindi va da sé che prenotano ancora nel classico mese di agosto deputato per le ferie. In quest'ultimo giorno di luglio invece all'uscio vediamo una novità, anzi l'ascoltiamo. Questa di Bert si intitola Più in alto, ovviamente su In Blu 2000.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Giorgia Bresciani. Continua a salire il numero dei migranti morti nel tentativo di raggiungere Annuoto Ceuta. Sono ora 34 i corpi recuperati, 50.000 le persone giunte nell'enclave spagnola nelle ultime ore, metà delle quali già rientrate in Marocco. Sul posto oggi il premier Sanchez, la Spagna convoca l'ambasciatore italiano dopo che il nostro governo ha minacciato di sospendere Schengen. Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo storico per il disarmo di Hamas a Gaza e che una volta completato l'esercito israeliano si ritirerà. Hamas conferma ma chiede prima il ritiro di Israele, la quale ribadisce: andremo via solo dopo il completo disarmo di Hamas. A Messina è stato individuato il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, uno dei sei dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri. Proseguono le ricerche degli altri cinque dispersi, ancora da accertare le cause del crollo. Papa Leone XIV ha promulgato una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano. La legge sostituisce integralmente quella del 13 maggio 2023 e ridefinisce l'assetto costituzionale della Santa Sede. Il nuovo testo entra in vigore immediatamente. Addio a Franco Baresi, si è spento a 66 anni l'ex capitano e bandiera del Milan. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Noi lo ricordiamo quando il 24 maggio 2019 in Vaticano con Papa Francesco parlò dei valori dello sport all'evento Il Calcio Che Amiamo.
3: Anche se ero professionista a grandi livelli, oggi siamo qui appunto a sostenere il calcio, che è un divertimento, e io mi divertivo sempre quando andavo ad allenarmi. Fino a quando ho capito che non mi divertivo più, allora ho smesso. Quindi credo che sia fondamentale divertirsi e farlo con grande passione e pensare che in questi ambienti si imparano poi quei valori, quei principi fondamentali. Oltre al divertimento, sappiamo che il calcio è impegno, è sacrificio, quindi è rispetto, quindi tutti i valori che impariamo e che poi credo che per il futuro sia fondamentale, perché poi allora ci possiamo essere degli esempi, ma non solamente in campo, ma anche nella vita.
2: Il caldo non dà tregua, domani saranno 19 le città da bollino rosso e sarà un sabato da bollino nero sulle strade italiane per il secondo weekend di esodo estivo. Da oggi a domenica sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade. Per agevolare la circolazione, sospeso o chiuso fino al 7 settembre l'83% dei cantieri attivi. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Addirittura mi merito i fuochi d'artificio, hai capito Gabri? E gli applausi anche. Le classifiche dell'estate, quelle che andranno in onda domani, vi ricordo l'appuntamento dalle 14 alle 15, replica anche la domenica nel nuovo mese di agosto, anche per vedere e fare il punto della situazione sulle canzoni nuove, quelle che insomma vi anticiperemo oggi all'interno della classifica di Air One, ma vi ricordo che lo scopo principale poi è quello anche di farvi ritornare indietro nel tempo con una classifica dal passato che vi abbiamo già anticipato lunedì scorso e che quindi oggi non replichiamo, non ricordiamo, perché dovete seguire l'appuntamento di domani, dove ci sarà anche la top 10 della classifica di Air One, dati appena rilasciati in questa giornata che vedono anche un po' di stravolgimenti in vetta. Noi facciamo ascoltare due canzoni in anteprima, una non l'ascolteremo di sicuro domani all'interno della chart di Air One, quindi questo è un pretesto e anche un'occasione all'interno delle parole dell'estate per scoprire quelle canzoni e soprattutto ascoltarle, quelle che non troverete diciamo nell'appuntamento del weekend, e viceversa nel weekend troverete anche altre canzoni che qui citiamo ma non ascoltiamo. Alla numero 9 in discesa questa settimana la canzone di Noemi, Tu cosa fai questa sera. Sapete, Noemi ha avuto una brutta disavventura nell'ultimo periodo ed è stata dimessa finalmente dall'ospedale di Vasto, dove era ricoverata dopo la caduta dal palco avvenuta lo scorso 19 luglio durante il concerto di San Salvo Marino. La cantante romana è tornata a casa, dovrà adesso osservare un periodo di riposo ovviamente per recuperare dai traumi riportati nell'incidente. Tra l'altro il primario che è stato intervistato ha detto che nella sua caduta è stata anche molto fortunata, riportando, si fa per dire, soltanto ferite alla fronte, riscontrato traumi al bacino e al polso destro. La tournée estiva ovviamente è stata sospesa per consentirle di completare questo recupero, i sanitari avrebbero prescritto, diciamo, almeno 4 settimane di riposo con mobilità ridotta per favorire la stabilizzazione ovviamente del bacino. Noemi dovrà inoltre continuare a utilizzare questo tutore al polso e il collare cervicale secondo le indicazioni ricevute, quindi speriamo di ritrovarla presto live sul palco. Questa è la sua canzone per l'estate, al numero 9 in discesa nella chart di Air One.

classifica dell'estate del weekend di In Blue 2000, ogni sabato e domenica dalle 14 alle 15, le canzoni del passato, di un'estate del passato in Italia, ma anche le canzoni attuali, per fare un confronto anche con, diciamo così, i tormentoni moderni. Ecco, l'abbiamo fatto oggi con i nuovi dati di R1, Airplay Radio, cioè i brani più ascoltati in radio. Tra questi, alla numero 9 in discesa, Noemi con Tu cosa fai questa sera. Andiamo nella zona del podio, non vi dico la posizione esatta di questa canzone, ma vi dico che loro sono protagonisti assoluti con Sorry, scusa, lo sento. Parliamo dei Pinguini Tattici Nucleari. Ricordiamo che è un pizzico, anzi un bel po', della loro musica, ma soprattutto della loro storia, è all'interno di un soggetto di un film che si è ispirato proprio da una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Un film uscito nel cinema lo scorso marzo, adesso è disponibile su Prime, interpretato da Francesco Mandelli. Parliamo di Cena di classe, e il soggetto, che non è ispirato, diciamo, a un libro o un romanzo come capita spesso, ma all'omonima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Come ha raccontato il regista Mandelli, ha detto: volevamo fare un film per i millennial, cioè quelli nati, adesso io qui mi perdo perché io tra generazione Z e millennial non capisco molto, però i nati tra i primi anni 80 e il 1996, scusate. La verità è che dopo i 30 anni, ha detto Mandelli, la nostalgia della scuola prende tutti. Sarà che il ricordo, appunto, dell'adolescenza è qualcosa che porti dentro di te per tutta la vita, e la storia narrata in questo film è quella di alcuni ex compagni di un liceo milanese che dopo 17 anni dalla maturità si rincontrano per il funerale di uno di loro. Sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari nella chart.

Lenny Kravitz con Believe, questo è il pomeriggio di Blu 2000 con le parole dell'estate. A proposito di parole, ne perdiamo tantissime durante l'anno anche nell'uso comune nel linguaggio, purtroppo. Stavo leggendo di uno studio anche abbastanza inquietante da un certo punto di vista, di cui parleremo tra poco. Intanto salutiamo un po' di amici che ci hanno scritto, Francesco, poi anche Andrea, e poi salutiamo Alessandra che in merito alle vacanze estive, quelle di agosto, quest'anno rinuncia perché ha tantissime spese legate al suo prossimo matrimonio, quindi si sposerà nel mese di settembre, quindi tanti auguri Alessandra. Sono soldi lì, effettivamente quando organizzi un matrimonio sai quando inizi a spendere ma non sai quando finisci, perché veramente sono tante le voci di spesa per organizzare il tutto, quindi auguri davvero agli sposi, in particolare ad Alessandra che ci ha scritto a diretta @radiumblu.it. fatelo anche voi in questo pomeriggio di venerdì, in cui c'è anche il nuovo singolo dei Take That in arrivo, lo ascoltiamo subito.

Dead Girl, nuovo singolo di Tyla, lei che si è fatta conoscere soprattutto nel 2024 con il singolo Watcher, vincitore del Grammy Award alla migliore interpretazione di musica africana in quell'edizione. Quindi nuovo singolo per lei, ma un ritorno al passato per noi, in questo caso prima di una bella novità targata Disco Blu 2000 della settimana, facciamo una capatina in Italia con Gianluca Grignani.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Morning Dew Dunk di Beyoncé.

sei protagonista del Disco Blu 2000 per tutta questa settimana. Accennavamo prima a questo studio internazionale condotto tra il 2005 e il 2019 che rivela purtroppo, ma ce lo aspettavamo forse, un crollo delle nostre conversazioni. Abbiamo perso circa 338 parole al giorno, probabilmente una stima anche ottimistica. A fotografare il tutto è uno studio pubblicato su una rivista scientifica che si occupa appunto di linguaggio, di psicologia, ha analizzato l'evoluzione del nostro linguaggio parlato appunto durante questi anni. E i numeri raccontano questa trasformazione anche un po' inquietante, dicevamo, perché in 14 anni il numero medio di parole pronunciate ogni giorno è diminuito del 28%. Se all'inizio del periodo preso in esame una persona pronunciava in media circa 16.000 parole al giorno, nel 2019 il conteggio è sceso vertiginosamente. Tradotto in termini ancora più concreti, significa che ogni anno abbiamo perso in media 338 parole al giorno. Confrontando poi analisi condotte in questi anni su circa 2.200 persone di età compresa tra i 10 e i 94 anni, residenti negli Stati Uniti ma anche in Messico, Australia ed Europa, hanno trovato qualcosa di differente, cioè le parole pronunciate ogni giorno stavano diminuendo anno dopo anno. Non abbiamo smesso di comunicare, ovviamente, abbiamo spostato soltanto la voce sul testo, purtroppo sulle app onnipresenti nella nostra vita, sui telefonini e anche sui social. Cosa significa in questi termini? Che la coincidenza temporale con la progressiva diffusione di smartphone, di social media, è difficile da ignorare in questo senso. Quindi, ad esempio, un esempio pratico: ordinare del cibo, magari prenotare un ristorante, chiedere indicazioni, pagare, tutto ormai lo facciamo con lo smartphone. Oggi si fa in silenzio con un'app. Quindi le casse automatiche, i navigatori GPS, il lavoro da remoto hanno ridotto ulteriormente poi l'occasione di scambio verbale informale, giusto per citare anche lo smart working. Ovviamente si sta in casa e non ci si confronta con i colleghi, praticamente con nessuno. Quindi gli smartphone non spiegano poi tutto, anche le persone con più di 25 anni che usano dispositivi digitali, presumibilmente meno dei giovani, pronunciano ogni anno 314 parole in meno al giorno, quindi non si dà la colpa totalmente alla tecnologia. Il calo è più marcato sotto i 25 anni, ma la tendenza è trasversale praticamente a tutte le fasce d'età, quindi si comunica ben poco, lo facciamo poco e a volte anche male, perché quelle poche parole che ci scambiamo magari sono fraintese o dette di sfuggita velocemente in modo anche frettoloso, ignorando il nostro interlocutore, e quindi dovremmo magari prestare molta più attenzione a quello che diciamo, soprattutto recuperare il linguaggio e usare meno il telefonino.

regala sempre delle grandi suggestioni, la musica di Moby Porcelain del 1999. Qui su Blu 2000, le parole dell'estate, torniamo a parlare di cinema, di un gruppo leggendario, i Queen. L'ultimo show filmato con Freddie Mercury, il leggendario concerto di Budapest del 1986, diventa un film e la pellicola, girata in 36 mm e restaurata in 4K, uscirà il prossimo 7 ottobre nei cinema di tutto il mondo. Quindi c'è questo coro di migliaia di persone, la voce di Freddie Mercury che risuona esattamente 40 anni fa, facendo emozionare oggi come allora. Qui in Budapest è ormai storia, è un leggendario concerto, per la prima volta una band occidentale si esibiva oltre la cortina di ferro, e oltre gli 80.000 biglietti venduti si stima che circa 45.000 persone abbiano ascoltato il gruppo dall'esterno dello stadio, quindi alcuni fan arrivarono persino dalla Russia, dalla Polonia per assistere a questo live. Ricordiamo che ancora non si è spenta l'eco del film molto fortunato, bellissimo tra l'altro, del 2018, Bohemian Rhapsody, che ripercorreva, lo ricorderete, la storia dei Queen dalla sua nascita nel 1970 fino alla trionfale esibizione Live Aid del 1985, e pellicola che si concentra anche sulla vita appunto di Freddie Mercury, interpretato magistralmente da Rami Malek, che vinse giustamente l'Oscar come miglior attore protagonista per quel film. Ma c'è una nota che lega praticamente i Queen a Robbie Williams, perché anni fa, e questa è leggenda ormai, nel 2005 Roger Taylor e Brian May avevano rivelato di aver proposto all'ex Take That Robbie Williams di esibirsi con loro, spiegando di averci pensato dopo aver registrato insieme a lui questa versione particolare di We Are The Champions, che poi fu inserita nella colonna sonora di un film dal titolo A Nice Tale. Robbie Williams fu onorato, diciamo, di ricevere tale proposta, ma ricordiamo che disse di no con grande umiltà, non si sentì ovviamente in grado di prendere il posto di Freddie Mercury, ma credo che non lo possa prendere nessuno il suo posto, quindi un po' impossibile, né tantomeno di reggere il paragone con un artista incredibile come lui. Lui è Robbie Williams, questa è la sua Let Me Entertain You.

0: Sì, vi vedo sgambettare sotto le scrivanie nell'ultimo giorno lavorativo della vostra vita estiva per questo 2026, prima delle ferie, ecco. L'allegra canzone giusta per festeggiare Robbie Williams con Let Me Entertain You. E adesso una bella novità di Ellie Goulding, visto che va molto di moda Prada, giusto anche citando il noto film con Meryl Streep e Hathaway, in questo caso non c'entra nulla con la colonna sonora di quel film, ma si intitola Black Prada Dress, la nuova di Ellie Goulding.
1: What you said

ragazzi, è sempre un po' tristi quando finisce un'avventura quotidiana in radio. Io lo sono spesso quando devo chiudere una settimana e devo lasciarvi per il weekend, ma non vi lascio da soli, perché ritorneremo insieme domani e dopodomani con le classifiche dell'estate, dalle 14 alle 15, ve lo ricordo. Grazie intanto a tutti voi per questo pomeriggio, per questa settimana insieme alle parole dell'estate, e grazie a Gabriele Mileti in regia per questa giornata. Naturalmente rimanete con noi perché sta per arrivare la seconda parte di oggi, affidata a Marco Parce, con anche i contenuti della passata stagione delle parole. E vi lascio anche all'informazione, ma non prima di aver ascoltato questa bella canzone di Rod Stewart, con cui vi auguro buon weekend.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale, abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo, oltre le notizie.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto, è cura e attenzione, è la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: In Blu 2000, news.
5: Buon pomeriggio da Giorgia Bresciani. Continua a salire il numero dei migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta. Sono ora 34 i corpi recuperati, 50.000 le persone entrate nelle ultime ore nell'enclave spagnola in Nord Africa, la metà è già rientrata in Marocco. Sul posto oggi il premier Sanchez. La Spagna convoca l'ambasciatore italiano dopo che il nostro governo ha minacciato di sospendere Schengen. Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo storico per il disarmo di Hamas a Gaza e che una volta completato il disarmo l'esercito israeliano si ritirerà. Hamas conferma ma precisa che il disarmo è subordinato al ritiro delle forze israeliane dalla striscia. Israele ribadisce che andrà via solo dopo il completo disarmo di Hamas. A Messina è stato individuato uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri. Sembra si tratti dell'imprenditore Carmelo Leone. Proseguono le ricerche degli altri 5 dispersi, ancora da accertare le cause del crollo. Continua la quarta ondata di caldo sull'Italia. L'AFA accompagnerà anche il primo fine settimana da bollino nero per l'esodo dei vacanzieri.
6: Il caldo non concede tregua con la cosiddetta lingua africana che si estende tra Mediterraneo centro-occidentale ed Europa centro-orientale. Il primo weekend di agosto vedrà l'anticiclone africano tenere nella morsa del caldo tutta la penisola con valori di 6-8 gradi al di sopra delle medie del periodo. Qualche temporale di calore sarà possibile solo su Alpi e Appennini. Secondo le previsioni nessun cambio di scenario è previsto sino al secondo weekend del mese di agosto. Al via l'esodo estivo anche sulle strade. In base alle stime dell'ANAS, da oggi sino a domenica 2 agosto su strade e autostrade ci saranno oltre 26 milioni di veicoli in mare. L'ANAS ha sospeso gli oltre 1000 cantieri in questo periodo caratterizzato da un significativo traffico. Anche Autostrade per l'Italia prevede circa 16 milioni di veicoli che percorreranno i 3000 km di rete gestite dal gruppo nei 2 fine settimana più critici dell'estate. Domani mattina, sabato 1 agosto, il primo weekend a bollino nero, mentre oggi, domani pomeriggio e domenica scatta il bollino rosso. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
5: Papa Leone ha promulgato una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano che sostituisce integralmente quella del 13 maggio 23 e ridefinisce l'assetto costituzionale della Santa Sede. Il nuovo testo entra in vigore immediatamente. Oggi anche l'incontro del pontefice con la cantante Patti Smith. Si terranno martedì 4 agosto alle 11 alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, storico capitano del Milan. Disposto un minuto di raccoglimento in sua memoria da osservare prima di tutte le gare amichevoli in programma in Italia oggi e nel fine settimana. Europei di nuoto, il primo oro è dell'Italia nei tuffi a squadre. A Parigi Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giordoin, Di Maria, Raffaele Pelligra conquistano il podio davanti alla Russia e all'Ucraina. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati. Oggi è uno di quei giorni in cui la realtà sembra un po' sfocata, no? E non è colpa nostra e non c'entra nemmeno il caldo stavolta. Parlo di allucinazioni. E non c'entra nemmeno Francesco Filippi in regia. Parlo delle allucinazioni dell'intelligenza artificiale. Quando inciampa, quando si confonde, quando decide di risponderti comunque, anche quando non sa. Quindi inventa date, biografie, come se fosse la cosa più naturale del mondo, no? Perché secondo ChatGPT, per dire, 31 luglio, quindi oggi, nel 1877, Thomas Edison avrebbe ottenuto il brevetto del fonoautografo, il primo dispositivo capace di registrare suoni. Una macchina che incideva vibrazioni su cilindri di stagno, è proprio l'embrione, come dire, di tutta l'industria audio moderna, no? Dischi, radio, podcast, streaming, un bel racconto sicuramente. Peccato che sia fasullo, perché non c'è nessuna traccia che collega 31 luglio a un brevetto, a una dimostrazione, un annuncio, niente. Ed è un esempio da manuale di come l'intelligenza artificiale, quando non sa, ma lo fa per non deluderti, per rispondere in qualche modo alla domanda che gli hai fatto, allora preferisce improvvisare, inventa. Ecco perché ormai c'è sempre un avviso chiaro che ricorda di prendere sempre un po' con le pinze, no, tutte quelle informazioni. La storia però resta interessante perché Thomas Edison, questo fonografo, l'ha inventato davvero, solo che lui l'aveva immaginato come un attrezzo da ufficio, cioè un modo per dettare lettere, per prendere appunti, per annotare velocemente un'idea. Cioè la musica non era proprio contemplata, come fosse un dettaglio marginale. Cioè l'idea che quel cilindro rotante potesse diventare il cuore pulsante di un secolo di cultura non gli sfiorava nemmeno la mente. Poi sappiamo com'è andata, no? Da strumento per segretari a icona della modernità. E già che stiamo parlando di date, 31 luglio 1790 arrivava il primo brevetto della storia americana, il numero uno, proprio l'inizio di un sistema che avrebbe protetto invenzioni, idee, intuizioni, lo stesso sistema che quasi un secolo dopo Edison avrebbe sfruttato per blindare il suo fonografo. Allora sì, quindi se vogliamo giocare con le coincidenze, il 31 luglio è il giorno in cui nasce la tutela dell'ingegno e senza quel sistema il fonografo di Edison non sarebbe mai diventato il simbolo della rivoluzione del suono. Le parole dell'estate, facciamo che partiamo, va?

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ancora un paio di date ad agosto per Angelina Mango dal vivo. Nina canta nei teatri d'estate con un ospite per ogni tappa. Marco Mengoni, per dire, c'è stato almeno un paio di volte, è il featuring di questa che si intitola Canto d'amore nel pomeriggio di Inblu 2000, dove a gennaio scorso, un po' di contesto, siamo andati alla scoperta del Museo degli strumenti per il calcolo a Pisa, a sottolineare questo ruolo praticamente sconosciuto, insomma, ai non addetti ai lavori, di Pisa, capitale tecnologica italiana. Riascoltiamo.
2: Estate in Blu 2000.
3: Questo è un peccato, ma è anche dovuto al modo in cui l'informatica italiana, la parabola che fece l'informatica italiana, che possiamo dire che nata a Pisa, o comunque che Pisa ha avuto un ruolo fondamentale. Se vogliamo raccontare la storia, è una storia che inizia a metà degli anni 50. Per intendersi, l'Italia, con una decina d'anni di ritardo rispetto all'Inghilterra, all'America, però questo lo possiamo capire, stava muovendo proprio i primi passi. Cioè, per dire, quando si muove Pisa, in Italia c'erano, stavano per arrivare giusto due computer, uno a Milano che era stato comprato in America e uno a Roma che era stato comprato in Inghilterra.
1: Parliamo di computer grandi come appartamenti ancora, no?
3: Grandi come appartamenti, sono a metà degli anni 50, sono tutti grandi come appartamenti e molto spesso disponibili in pochi esemplari. Cioè, all'epoca si vendevano decine di questi computer, questo era l'ordine di grandezza. Il progetto di Pisa però era molto più ambizioso, che era quello di costruire, progettare e costruire un computer interamente italiano. E nasce in un ambito anche inusuale, perché i comuni e le province di Pisa, Lucca e Livorno insieme, già questo dovrebbe essere...
1: E già pensare Pisa e Livorno insieme, sì, è una cosa, insomma, sì.
3: Pisa, ma anche Lucca, perché è toscano. Io non sono toscano, sono calabrese, sono toscano di adozione, però so che qui, insomma, vivendoci, ogni città si scontra con le altre città, per residui di storia medievale. E però questi erano insieme, mettono insieme una somma, che per l'epoca sono 150 milioni di lire, qualcosa tipo 2 milioni di euro di oggi, per l'acquisto di strumentazione scientifica per l'Università di Pisa. E l'idea era di partecipare al bando per la costruzione di un sincrotone, di acceleratore di particelle, come c'era CERN, per dire,
1: sì,
3: che poi però venne fatto a Frascati. E allora dissero: proponeteci qualcos'altro. E i fisici pisani, anche consultato Enrico Fermi, che all'epoca era già famosissimo, aveva vinto il Nobel, e anzi da lì a poco sarebbe, dopo pochi mesi sarebbe morto, tra le varie opzioni dicono: beh, costruiamo un computer. Enrico Fermi manda una lettera al rettore dell'università e tra le varie proposte alla fine vince questa. E quindi parte questa avventura, primi in Italia, e riescono a coinvolgere anche Olivetti, c'era ancora Adriano Olivetti all'epoca.
1: Altro visionario che ha avuto un ruolo centrale proprio nella storia dell'informatica italiana.
3: Esattamente. E diciamo, Olivetti è una delle cose che lascia più amareggiati per come poi è andata a finire.
1: Il dopo, certo.
3: Se Olivetti fosse stata quello che poteva essere, oggi ci ricorderemmo di più del ruolo che ebbe Pisa nell'informatica italiana, semplicemente perché l'informatica italiana ha un'importanza che oggi, che ora purtroppo non ha a livello mondiale. E sì, stavo dicendo, quindi riescono a coinvolgere anche Adriano Olivetti, che da tempo stava cercando di entrare in questo mercato. Parte questo progetto e anzi poi Olivetti che partecipa e fa partire un altro, sempre a Pisa, per la costruzione di un loro computer commerciale, quello che poi diventerà Delea. Quindi le due macchine che vengono interamente progettate in Italia e costruite, una scientifica e una commerciale, entrambe nascono a Pisa. La macchina pisana viene completata, sì, nel 57 viene completata una prima macchina in versione ridotta e poi nel 61 quella completa. Stiamo parlando sempre di macchine che occupano un'intera sala. E poi anche l'Elea, che poi diventerà commerciale e così via, entrambe a Pisa.
1: Questo è un primato unico e incredibile che vale la pena sottolineare, insomma, anche perché per ricordare, no, quell'epoca pionieristica in cui l'Italia probabilmente era all'avanguardia, alla pari, se non forse ancora più avanti di altri paesi.
3: E questo, anche questa è una cosa che spesso ci dimentichiamo. Cioè, entrambe le macchine sono straordinarie da questo punto di vista. La prima macchina che viene completata, quella universitaria e scientifica, diciamo, era all'avanguardia, pur partendo da zero, cioè senza esperienza. Mm. I nostri ricercatori riescono a portarsi alla pari e pochi anni produrre una macchina che può competere con le altre che si trovano in giro nel mondo, soprattutto nel mondo anglosassone. E poi anche quella dell'Olivetti, perché poi Olivetti riesce a passare a transistor e produrre una delle prime macchine a transistor a competere con l'IBM, per dire che era quasi la monopolista, diciamo.
4: Sì, l'azienda di riferimento, certo.
3: Azienda di riferimento di questo tipo di tecnologia. Poi, continuando con i primati pisani, da lì chiaramente si è formata una scuola che ha prodotto il primo corso di laurea in informatica italiano, il primo corso di dottorato in informatica in italiano e anche nell'86 il primo collegamento ufficiale alla nascente rete internet è stato fatto a Pisa ed era anche tra i primi in Europa, e tant'è vero che ancora oggi quando noi visitiamo un nome di un sito che finisce con .it viene consultato il registro.it che si trova al centro di Pisa. Diciamo, questi sono i primati fondamentali, di cui forse l'ultimo è quello che vale ancora oggi, diciamo.
4: La storia dell'informatica chiaramente nel corso degli anni ha avuto un'evoluzione importante. Cosa può insegnarci oggi la storia degli strumenti per il calcolo in un'epoca dove intelligenza artificiale, per dire, la prima cosa che mi viene in mente è un po' come dire la grande rivoluzione moderna?
3: Allora, la storia degli strumenti dell'informatica, come la storia di tutti gli strumenti tecnologici, ci mostra come siamo arrivati fin qui. Si inserisce nel filone della storia degli strumenti scientifici, della storia della scienza, che insieme ai musei di arte, i musei di storia della scienza, comunque hanno il loro significato, perché fanno parte di ciò che l'ingegno umano ha prodotto e di come vivevano i nostri antenati e di come siamo arrivati al mondo d'oggi. Cioè, è importante far capire che le cose non nascono dal nulla, ma sono il risultato di un'evoluzione, quindi se siamo dove siamo, magari potevamo essere da un'altra parte, però ci siamo arrivati perché c'è stata un'evoluzione, e quindi niente viene inventato da zero, e questo, diciamo, come motivazione del perché puoi fare un museo di queste cose. Nel caso degli strumenti di calcolo, cioè, da una parte il fatto che queste macchine, appunto, come dice lei, penso di non essere mentito se dico che sono quelle più rilevanti, cioè quelle che più hanno trasformato il nostro modo proprio di vivere, prima con internet, adesso con l'intelligenza artificiale, e quindi meritano di essere conservate già solo per questo. E l'altra particolarità è che rispetto ad altri musei si parla di tempi molto più stretti, cioè le nostre macchine appunto vanno a metà degli anni 50, ma questo semplicemente perché l'evoluzione di queste macchine in particolare è stata talmente rapida che già cose degli anni 50, 60, 70 sono per un visitatore qualcosa che non ha mai visto, qualcosa di cui magari ha soltanto sentito parlare, certo. E sono estremamente diverse dai loro discendenti anche di una decina, di una ventina d'anni dopo.
4: Professore, come cambia il modo di raccontare la tecnologia passando dai computer che dicevamo prima, grandi come una stanza intera, ai sistemi digitali che sono, diciamo, miniaturizzati? Come reagiscono i più giovani quando vedono per la prima volta computer enormi che facevano meno di una calcolatrice di oggi? Cioè, se pensiamo per esempio al computer dell'Apollo che ci ha portato sulla Luna, ha portato il primo uomo sulla Luna, aveva una potenza di calcolo che a confronto un telefonino moderno è veramente un supercomputer.
3: Esatto, non solo un telefonino moderno, ma anche il microcontrollore che si trova nel forno a microonde è più potente del computer che stava a bordo dell'Apollo, l'Apollo Guidance Computer. E questo è un punto fondamentale, cioè cosa provano i visitatori quando entrano dipende dalla loro età. Ci sono due reazioni principali. Se vedono macchine che usavano quando avevano 12-15 anni, è la nostalgia.
4: Okay.
3: E se vedono macchine che non hanno mai visto, e lo stupore perché c'è appunto questa enorme differenza nelle dimensioni. E pensare che appunto la tecnica, la tecnologia è riuscita a miniaturizzare queste cose e far diventare molto più potenti. Facciamo sempre un esempio: quando entriamo nella CEP, questa famosa calcolatrice elettronica pisana, quella macchina che si diceva che è stata la prima progettata e costruita in Italia, occupa una stanza intera del museo ed è il pezzo principale conservato al museo, e ha una memoria di pochi kilobyte. Questo potrebbe non dire niente, però si può fare questo paragone che spesso facciamo. Se volessimo costruire la memoria del nostro telefonino con la stessa tecnologia usata per costruire la CEP, bisognerebbe mettere in fila degli armadi, 1 milione degli armadi che si trovano in quella stanza, e 1 milione di quegli armadi coprono la distanza da Pisa a Parigi. Quindi la distanza da Pisa a Parigi si trova compressa all'interno del nostro telefonino, e tutto questo è stato fatto in poche decine di anni.
5: Certo, meno di un secolo.

0: ho scoperto anche macchine, altre macchine che sono conservate al museo e che io non conoscevo prima di avvicinarmi a questa attività. Sono le calcolatrici da tavolo meccaniche dell'epoca in cui, diceva lei, i computer hanno eliminato lavori. Beh, un lavoro che hanno eliminato è quello dei computer proprio, perché i computer era un lavoro che delle persone facevano su queste calcolatrici, facevano dei calcoli per conto di ingegneri, di scienziati e così via. Quando sono arrivati i computer elettronici all'inizio, questi hanno perso il lavoro. E poi alla fine i computer elettronici, non c'è stato più bisogno di specificare elettronici, perché sono rimasti solo quelli lì, non c'era più i computer umani, non c'erano più. E anche queste macchine sono particolarmente divertenti da usare. Sono un'altra delle attrazioni, diciamo, del museo, perché sono macchine meccaniche che fanno somme, sottrazioni, moltiplicazioni, ma per farle bisogna partecipare, diciamo, nel processo. Non basta premere un tasto, non bisogna ruotare delle manovelle, muovere delle levette, e si vede perché la macchina sta facendo quell'operazione e pratica come la sta facendo e come effettivamente ci aiuta. Non è più come oggi, in tutto nascosto all'interno di un microchip, per cui magicamente appaiono i risultati di qualunque problema che ci poniamo. Prima bisognava interagire con queste, partecipare al processo che produceva il risultato.
1: Un passaggio proprio dall'ingegneria all'informatica, insomma, dalla meccanica poi all'elettronica. Ed è anche a modo suo rincuorante, insomma, questa visione che la tecnologia abbia sempre, no? Distrutto, eliminato posti di lavoro, creandone poi di altri, anche in relazione a quello che sta succedendo oggi con l'intelligenza artificiale, i famosi corsi e ricorsi storici.
0: E questo è quello che ci fa sperare che l'intelligenza artificiale non si limiti a eliminare lavori, ma ne produca anche altri, perché fino ad ora è stato sempre così.
2: Vedi che alla fine uno spazietto per l'intelligenza artificiale, lo rimediamo sempre. L'intervista integrale con il professor Giuseppe Lettieri, che è il direttore del Museo degli Strumenti per il Calcolo di Pisa, è disponibile tra i podcast su play2000.it, ma c'è un altro frammento interessante da recuperare tra poco. State con noi.

0: Stasera dal vivo in un festival vicino a Barcellona, Zucchero. Poi agosto si riposa e da settembre in avanti ancora un gran finale tra Spagna e Danimarca per quest'anno, dove praticamente non ha smesso mai, insomma, di salire sul palco. Le parole dell'estate. Anche per questa bella stagione recuperiamo tutti i giorni voci, interviste, temi che ci avevano colpito durante il palinsesto invernale. A Pisa, per esempio, c'è questo museo che fa parte del sistema museale di Ateneo dell'Università di Pisa ed espone i pezzi più significativi di una ricchissima collezione di macchine legate alla storia dell'informatica. Ma la cosa di cui discutevamo col direttore del museo è l'aspetto umano che va oltre alle macchine. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Ecco, questo è un aspetto importante perché il museo è organizzato in 4 sale in questo momento, che presto verranno espanse, raddoppiate, e ognuna racconta una storia, soprattutto in relazione a come gli uomini si rapportavano a queste macchine. Già entrando nella prima sala si cerca di raccontare come si passava il tempo ai computer prima che arrivasse internet, perché forse i ragazzi di oggi non lo sanno, ma esisteva il computer prima di internet e ci si passava del tempo, chiaramente molto meno di quanto sarebbe successo dopo. E quindi si fa vedere come c'erano applicazioni serie, come la videoscrittura sostanzialmente, o le attività legate alla contabilità, alla finanza. E quindi all'inizio del museo si vede come dalle macchine per scrivere, cosiddetti, si passa poi alle macchine per scrivere, dalle meccaniche alle elettroniche, al computer che sostituisce semplicemente questa tecnologia, perché tutti si accorgono che è molto più vantaggioso scrivere sul computer, poter correggere, stampare solo alla fine, che dove stare su una macchina per scrivere, con gli errori restano lì, vanno corretti a mano e così. E oppure si passa dai registratori di cassa antichi della NCR, che ricordano nell'aspetto proprio quelli del Far West, ai computer che poi vengono usati con l'invenzione di VisiCalc, che è l'antenato di Excel, che è uno degli utilizzi principali, seri, dei computer fino a oggi. E poi, più avanti, una cosa che non abbiamo detto, ma come si passava maggiormente il tempo al computer prima di internet, inutile negarlo, erano i videogiochi. Cioè i videogiochi è uno dei motivi per cui negli anni 80 i computer sono entrati nelle case, e quindi abbiamo una collezione di, sia di console di videogiochi, che sono in realtà anche più antiche dei computer stessi, sia di computer tipo, nati anche per applicazioni serie, ma che poi venivano usati principalmente per questo motivo. Le altre cose che ci si facevano era per esempio la musica o la grafica. Questo completa la prima sala. Le altre sale cercano di raccontare 3 storie distinte, una di cui abbiamo già detto, che è la CEP, la sala principale, dove è conservato esclusivamente quest'unico calcolatore che esiste in quell'unico esemplare e che occupa l'intera sala. Cronologicamente più avanti c'è una sala dedicata all'Olivetti, questa azienda che era all'avanguardia, che poi in seguito alla morte di Adriano Olivetti, del loro principale ingegnere Mario Ciù, andò anche in problemi finanziari e a un certo punto vendette la loro divisione elettronica alla General Electric americana, puntando esclusivamente sulle calcolatrici meccaniche che all'epoca, quando fu presa questa decisione, erano altamente remunerative. E che però è inutile negare, insomma, una decisione miope, questo non lo si può negare. Abbandonarono il ramo elettronico e poi da lì in poi l'informatica italiana industriale si può dire che non c'è più stata.
3: Sì, consegnando le chiavi di una Ferrari agli americani, di fatto, insomma, perché di questo si
2: praticamente parla. Sì, praticamente sì. E ancora gli olivettiani, che sono ancora vivi oggi, sono attivi, siamo in contatto ancora, ricordano queste vecchie glorie, quando presentarono l'ELEA, l'IBM ebbe paura di cosa gli italiani stavano riuscendo a fare. E in questa sala centrale sì, è raccontata un po' la storia di cosa l'Olivetti stava facendo. C'è un esemplare, anche quello unico, di una macchina che l'Olivetti aveva costruito per Roma, sostituiva quella che Roma comprò a metà degli anni 50, questo anche perché il museo ha un'importanza, diciamo, nazionale, era un museo nazionale di storia dell'informatica, e contiene anche macchine non solo pisane, ma che raccontano la storia dell'informatica italiana in generale. E poi un'altra storia, che l'Olivetti è tra i candidati alle aziende che hanno introdotto il personal computer, cioè il computer per una singola persona, e questa è una storia non so quanto nota, però l'ingegner Giorgio Perotto dell'Olivetti nel 65 aveva creato
1: in Blu 2000
2: c'è una calcolatrice elettronica programmabile, fidati, diciamo, che stava su una singola scrivania, e questo 10 anni prima delle macchine che vengono considerate i primi personal computer come l'Apple II, il PET o il Tandy Radish, e quindi erano all'avanguardia anche su questo settore, sono riusciti a perdere, diciamo, il primato poi negli anni anche su questo settore, purtroppo. Però lì è conservata la Olivetti Programma 101, questa macchina che si potrebbe considerare il primo personal computer, e gli altri modelli che poi fecero negli anni. E infine la terza sala è dedicata proprio al calcolo personale, e lo scopo principale di questa sala è che è molto densa, diciamo, di oggetti mostrati, perché ha lo scopo principale di far vedere che il calcolo personale ha un'evoluzione molto, appunto, molto ricca, nel senso che non è una singola persona, come spesso si vuole raccontare, che nel garage di casa propria inventa personal computer. Mm-hmm. È una storia che parte dal punto di vista industriale almeno da metà del 1800, con queste calcolatrici meccaniche per una singola persona portatili, quindi avevano una valigetta che si chiudevano e uno se le poteva portare, facevano solo calcoli. Però è dall'evoluzione di queste macchine, di cui poi ne vengono prodotte milioni anche dall'Olivetti, l'Olivetti di Misumma è una di quelle più famose ed è quella su cui puntò l'Olivetti, diciamo, quando poi decise di abbandonare l'elettronica, passando per la Programma 101 e poi fino ai computer personali, appunto, come dell'IBM, della Apple, della Commodore e di varie altre aziende. Mm-hmm. Che poi sono sparite quando anche lì l'IBM riuscì a imporre il proprio monopolio anche su questo settore. Ma di mercato.
3: Questo tipo di museo a chi è rivolto? C'è un pubblico particolare, specifico, che avevate in mente nel momento dell'organizzazione, o è semplicemente un percorso storico, culturale, tecnosociale anche, che racconta un'evoluzione, disponibile per tutti i curiosi?
2: Allora, è sicuramente disponibile per tutti i curiosi, questo è il target a cui un po' tutti i musei aspirano. Poi è chiaro, uh-huh, che ci sono dei visitatori che o hanno un interesse particolare in questo tipo di tecnologia, si parlava prima della nostalgia, per dire, e poi una volta entrati per vedere, sì, la macchina di quando erano bambini, poi vedono anche le altre cose. E poi chiaramente è indirizzato alle scuole, noi abbiamo molti laboratori per le scuole di ogni livello, ed è quello, diciamo, la parte principale delle visite che il museo riesce a fare. Ci sono fatti laboratori sull'informatica mostrando come queste macchine funzionavano, che hanno il vantaggio, appunto, non indifferente, come si diceva, che si vede come funzionano. Quindi dal punto di vista didattico sono quasi più utili di una macchina moderna.
3: Non ci dimentichiamo che anche a metà tra realtà e leggenda l'idea di bug, cioè qualcosa che non funziona all'interno di un computer, derivi proprio da un episodio dell'epoca dei computer grandi come stanze, quando almeno a metà tra realtà e leggenda sta farfalla, bug appunto in inglese, questo insetto si era infilato,
2: sì, a metà tra realtà e leggenda, nel senso che il colonnello Grace Hopper, che era quella che raccontava sempre questa storia, che è uno dei pionieri dell'informatica, raccontava questa storia come origine del termine bug in informatica, e l'episodio è effettivamente avvenuto, però non gliela posso confermare, purtroppo, perché il termine era usato era usato persino da Thomas Alva Edison, okay? Quindi stiamo parlando di
3: qualche anno prima,
2: diversi decenni prima. E molto probabilmente quello che è successo in quell'episodio, se si va a leggere, che poi preso questa falena e la attaccarono, mm-hmm, con lo scotch sul logbook della macchina, c'è scritto: primo caso di vero bug trovato. Quindi quello che intendevano dire è che stavamo cercando un errore e abbiamo trovato un vero insetto per la prima volta, che implica che già usavano il termine in questo senso, se no non ci sarebbe la battuta, ecco.
3: Certo. E ritorniamo al discorso che sono sempre poi le persone che fanno la differenza anche nell'utilizzo della tecnologia, che rimane sempre, dovrebbe rimanere quantomeno uno strumento e non il fine ultimo.
2: Esattamente. proprio rimportandosi all'epoca in cui queste macchine venivano usate, si vede perché venivano usate per motivi diversi da quelli di oggi. Per esempio, i musei devi sentire per il calcolo, queste macchine nascono per fare calcoli, ed è già di per sé una scoperta il fatto che una macchina che nasce per fare calcoli in realtà può fare altre cose, e questa scoperta è venuta un po' alla volta, cioè riducendo altri problemi apparentemente completamente diversi, tipo disegnare o scrivere o comporre musica anche, che è un'altra delle storie raccontata nel museo, potessero essere ricondotte a fare calcoli. Questa non è una cosa immediata, non era chiara nemmeno ai primissimi pionieri, se non alcune menti particolarmente illuminate, che queste macchine avrebbero avuto poi l'utilizzo oggi, che oggi praticamente le usiamo per tutto tranne che fare calcoli, eppure al loro interno quello che fanno è fare calcoli.
0: Quindi, prima di tutto, una serie di storie da recuperare. Cercatelo sul web, questo Museo degli strumenti per il calcolo di Pisa, perché l'indirizzo non è proprio semplicissimo, ecco, però vale sicuramente una visita, oltre alla torre pendente e all'arte di Keith Haring. Viva Pisa! Le parole dell'estate.

mio spettro, la parola no. Ti faccio sempre presente che ho un po' paura di te.

perso un po' di vista il progetto di Badly Drawn Boy in chiusura del nostro pomeriggio insieme. Per oggi ci fermiamo qui, ecco perché in chiusura. È un bel pomeriggio però, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ad ascoltare insieme canzoni di ieri e di oggi, recuperando anche le interviste più interessanti dell'inverno, ma per questa settimana è veramente tutto. Ci troviamo lunedì, se vi va l'idea, sarà già agosto, che sta volando veramente quest'estate insieme. Vi aspetto puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo.
1: As we grew up in our tradition, and it was dark, the Lord was our light.
2: E se penso a te,

0: Buongiorno a tutti voi carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu e ben sintonizzati ancora una volta sulle nostre frequenze con Nel Blu Dipinto di Blu, 60 anni della nostra storia. Siamo già arrivati, pensate, dopo più di 100 puntate, ma molto abbondanti, oltre le 100, all'anno 2001. Eh già, l'anno 2001, quello delle Torri Gemelle, era l'11 settembre 2001 e alle 8.46, 14.46 in Italia, un volo dell'American Airlines 11 finisce la sua corsa contro la torre nord del World Trade Center, WTC, tra il 93esimo e il 99esimo piano di uno dei più alti edifici mai costruiti. Tre minuti dopo, sugli schermi della CNN, con cui sono collegate le TV di tutto il mondo, si vede la parte alta dell'edificio circondata da una nuvola di fumo nero che impedisce i soccorsi dall'alto. Lo scenario si fa sempre più agghiacciante, con le prime persone che per la disperazione si gettano nel vuoto dagli ultimi piani. Mentre in strada cominciano a mobilitarsi i soccorsi, i media iniziano a parlare di attentato terroristico e noi ascoltiamo proprio le voci di quel giorno, di quei momenti.
1: Buongiorno, qui American Airlines, aeroporto di Logan.
2: Amy. Sono Amy Sweeney. L'aereo sta scendendo in picchiata. Vedo l'acqua. Vedo i palazzi. Molti palazzi. Siamo bassi, troppo bassi. Oh mio Dio!
3: Un aereo si è appena schiantato sui piani alti del World Trade Center. La torre numero uno del Trade Center ora è in fiamme. Tutta la parte esterna dell'edificio. Mandate immediatamente più uomini e mezzi che potete verso il Trade Center.
1: Sì, abbiamo ricevuto una chiamata dal 106esimo piano.
3: Vi confermiamo che si è appena schiantato un aereo sulla torre 1.
4: Mamma, sono Steven. Il mio grattacielo è stato colpito da un aereo. Proprio adesso. C'è molto fumo. Volevo solo dirti che ti voglio bene da morire. Che ti chiamo appena mi sono messo in salvo. Ciao, mamma.
2: Volevo dirti che ti voglio bene, che sono intrappolata in questo grattacielo di New York. Qui è pieno di fumo e poi mi amo sempre.
5: Dalle finestre adesso vedo salire del fumo. C'è tanto fumo, sta salendo tanto fumo.
6: Cerchi di mantenere la calma, stia tranquillo, stiamo venendo a prendere.
5: Va bene, d'accordo, ma fate in fretta per favore.
7: Qui il battaglione 7 al piano 40 della torre 2. Ma dove sono? Da che piano siete arrivati?
5: Stiamo per arrivare.
7: Ma che fretta, faccio fatica a respirare, non vedo niente.
8: Jill, c'è un incendio nel mio piano. Ti amo, via Nicole, ti amo tanto anche lei. Non so come andrà a finire qui. Stiamo da impazzire.
0: E già, sono parole che ancora oggi, a distanza di tantissimi anni, possiamo dire ci lasciano i brividi, perché chi li ha vissuti in quei momenti in diretta non capiva cosa stava avvenendo, chi non li ha vissuti può rileggere pagine di storia che hanno lasciato dentro la paura, hanno cambiato davvero il nostro modo di vivere, perché il 2001, da cui siamo partiti, è l'anno che cambia tutto. L'incertezza è stata segnata alla fine di un certo modo di vivere i movimenti, ci ha spinto verso i nostri giardini a curare gli interessi personali più che quelli collettivi, ci ha disperso, ci ha sparpagliato, creando il pericolo, segnando l'escalation di parole chiave nella comunicazione e nella politica: sicurezza, guerra, terrorismo, Torri Gemelle. Ma noi lasciamo alla canzone di commentare questo fatto di cronaca, RAF Infinito del 2001.

E adesso cambiamo pagina, perché il 2001 è anche l'anno dell'uscita di uno dei più grandi film che avrà dei sequel strepitosi, Harry Potter. Chi non ricorda il maghetto di J.K. Rowling? Ebbene, il libro era stato un successo internazionale, milioni di copie vendute, tantissimi libri che seguiranno, composti dalla Rowling, che era una donna disoccupata che componeva al bar, scriveva al bar, e che ottiene un successo strepitoso e diventa miliardaria, per l'appunto. Il primo film, diretto da Chris Columbus, è Harry Potter e la pietra filosofale, la storia di un bambino rimasto orfano all'età di un anno, che al compimento del suo 11° anno, per l'appunto, scopre di essere un mago famoso destinato a compiere cose prodigiose. Harry Potter, interpretato da Daniel Radcliffe, vive insieme ai prepotenti e insensibili zii materni Vernon e Petunia e al suo viziato cugino Dudley. Harry è disprezzato dai suoi 11 parenti, che accettano malvolentieri di accoglierlo in casa, dal momento che la sua presenza non fa che ricordare a Petunia la sua stravagante sorella Lily e suo marito James, rimasti morti in un incidente. Un incidente. Era stato Voldemort, colui che non può essere nominato, ad averli uccisi. Seguiranno tantissimi altri film, insieme a tantissimi altri libri che hanno segnato, per l'appunto, il successo del decennio degli anni 2000, potremmo dire. Ma un altro grande film che viene prodotto, tratto da un altro grande bestseller editoriale, è Il Signore degli Anelli, con il primo dei film, che è La Compagnia dell'Anello, un film di genere avventura e fantasy, tratto per l'appunto dal grande successo editoriale di Tolkien, un libro famosissimo, la grande mitologia

di Tolkien per la regia di Peter Jackson, basato sul primo volume dell'omonima trilogia di Tolkien. La storia inizia quando l'unico anello forgiato da Sauron per controllare la Terra di Mezzo finisce secoli dopo nelle mani del piccolo hobbit Bilbo Baggins. Mentre a Hobbiville si celebra il suo compleanno, lo hobbit indossa l'anello per fuggire dalla festa diventando invisibile, ma il mago Gandalf, stregone e amico di vecchia data dello hobbit, interviene. Avrà inizio la grande avventura, perché gli hobbit dovranno portare con Frodo, il più buono degli hobbit, l'anello sul Monte Fato per essere distrutto, perché solo l'ava di Monte Fato può distruggere l'anello che per l'appunto controlla il potere di tutti gli altri anelli. E adesso le Lollipop con Down Down Down.

Il 2001 è anche l'anno delle elezioni negli Stati Uniti e infatti il 6 gennaio la Corte Suprema statunitense dichiara George W. Bush vincitore delle elezioni presidenziali del 2000 dopo che c'era stato questo scontro con Al Gore e non si sapeva esattamente chi avesse vinto, poiché la vittoria se la sono giocata proprio sul punta delle schede, potremmo dire. L'11 gennaio il governo in Italia raggiunge accordi per cancellare il debito estero di 22 paesi poveri, impegnando 4.000 miliardi dei 9-12.000 previsti per questo scopo. Il Mozambico è il paese che beneficerà maggiormente della cancellazione del debito. La cancellazione del debito era stata così richiesta molto e più volte proprio come segno giubilare durante il giubileo del 2000 da Papa Giovanni Paolo II, perché a un giubileo spirituale facesse seguito anche un giubileo molto concreto, come era la cancellazione dei debiti nell'Antico Testamento, così si potessero cancellare i debiti che schiacciano i paesi del terzo e del quarto mondo. Il 23 gennaio del 2001 in Gran Bretagna la Camera dei Lord autorizza la clonazione di embrioni umani a fini terapeutici, mentre il 27 gennaio muore Maria José del Belgio, che fu l'ultima regina d'Italia. Infine, il 31 gennaio un tribunale condanna all'ergastolo in Scozia il libico Al Megrahi, riconosciuto colpevole della strage di Lockerbie del volo Panam 103, in cui morirono 270 persone. Molte sono le canzoni che in quell'anno hanno avuto la meglio. Ce n'è una particolarmente in cui Eros Ramazzotti e Cher, cantante inglese, americana, statunitense, ebbero la meglio, il grande successo in Più che mai.

Così, ecco che dopo Eros Ramazzotti e Cher possiamo continuare la nostra puntata dedicata al 2001. Devo darvi una notizia, siamo partiti con le Torri Gemelle, siamo passati al mese di gennaio. Ebbene, nel mese di marzo muore una delle figure più importanti del mondo dei cartoni animati, che è William Hanna. Era nato a Melrose, nel New Mexico, il suo nome è legato proprio al mondo dei cartoni animati, dove fu attivo come regista, produttore televisivo e cinematografico. Il sodalizio che gli cambiò la vita nacque quando iniziò ad occuparsi del settore fumetti della storica compagnia di cineproduzione Metro-Goldwyn-Mayer, la MGM. Qui conobbe Joseph Barbera. Vi ricordate la famosa accoppiata Hanna e Barbera, con il quale lanciò oltre 200 cortometraggi di una delle più importanti e fortunate serie, quella di Tom e Jerry. 20 anni di successi coronati da 7 Oscar, i primi 4 consecutivi, dal 44 al 47, per il miglior cortometraggio d'animazione. Lasciata la MGM nel 57, Hanna e Barbera si misero in proprio fondando la casa di produzione Hanna e Barbera, e sotto questo marchio uscirono personaggi indimenticabili dei cartoni animati come Bracco Baldo, il Bracco Baldo Show del 58, l'Orso Yogi del 1961, i The Flintstone del 1960 e Scooby-Doo del 1969, che ancora oggi, anche se in modi diversi, tengono compagnia ai bambini di tutto il mondo. Hanna e Barbera infatti sono stati veramente coloro che hanno prodotto cartoni animati per tutte e per tantissime generazioni, se pensate che per l'appunto sono stati due inventori incredibili e inamovibili, potremmo dire, no? Pensate che pur essendo leader di mercato dell'intrattenimento televisivo, i costi di realizzazione di una serie televisiva o di un lungometraggio negli Stati Uniti nell'85 erano in aumento, e così hanno costretto le case produttrici a subappaltare all'estero, in Messico, Spagna, Corea, la parte prettamente tecnica del prodotto, preservando in patria, quindi negli States, solo il settore dell'ideazione e della regia. Lo studio venne alla fine assorbito dal gruppo Taft e nel 1996 venne ceduta alla Time Warner. Vi dico solamente alcuni che sono i prodotti del 1994 del Cartoon Network Studios: Mucca e Pollo, il laboratorio di Dexter, le Super Chicche, Johnny Bravo, Io sono Donato Fidato. Insomma, veramente hanno tenuto compagnia anche negli anni 2000. Nel 2001 Scooby-Doo e il viaggio nel tempo, come cartone animato ultimo prodotto da Hanna e Barbera, che appunto ha proseguito il grande successo dagli anni 40 in avanti. L'ultimo prodotto è stato Tom and Jerry The Mansion Cat, e poi le ultime due serie animate furono Johnny Bravo e le Super Chicche, e poi lo studio chiuse i battenti nel 2001 dopo la morte di William Hanna. Vi dico solamente alcuni dei prodotti che hanno accompagnato intere generazioni per l'appunto fino agli anni 2000, che ancora oggi su molti canali privati scorrono, per esempio Bracco Baldo, Bracco Baldo Show, Orso Yogi, Pixie e Dixie, Ernesto Sparalesto, Snooper e Blubber, Lupo de Lupis, gli antenati per l'appunto, i Flintstones, oppure Yaki Doodle. Vi ricordate quelli che volavano e il cagnolone che diceva al capo pattuglia medaglia, medaglia, medaglia? L'Orso Yogi, Top Cat, Luca Tortuga, i due masnadieri, i pronipoti, Magilla il gorilla, oppure Johnny Quest, Pippo Potamo e Sosò, la formica atomica, Tippete Tappete Toppete, oppure Super Segretissimo, le avventure di Sinbad Junior, Stallo e Olio, Frankenstein Junior, gli impossibili, Space Ghost, e poi ancora Gianni e Pinotto, Birdman and the Galaxy Trio, gli Erculoidi del 68, Shizan del 67. Veramente una produzione che lascia ai bambini di tutto il mondo per circa 60-70 anni una incredibile fantasia e creatività nel mondo dei cartoni animati. We'll be right back.

Noi lanciamo una canzone perché per l'appunto siamo ormai in chiusura. Vi lascio con Clint Eastwood e la loro Gorillaz. Che cosa diceva questa canzone? Un mix di musica elettronica e rock con campionamenti della musica dei classici del western come il buono, il brutto e il cattivo. I Gorillaz nel 2001. Con le loro note vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata per continuare la nostra chiacchierata sull'anno 2001, sempre con Nel blu dipinto di blu, sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incue e di domani,
2: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
2: va in onda il
1: Cicciaremmo Cicinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000 News.
1: Continua l'emergenza migranti a Ceuta, 50.000 giunti nelle ultime 24 ore, 57 corpi recuperati, morti mentre cercavano di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola dal Marocco. Trump annuncia un accordo sul disarmo di Hamas a Gaza, resta alta la tensione USA-Iran nel Golfo, colpite due petroliere a Hormuz. Il caldo surriscalda, il primo sabato da bollino nero sulle strade italiane per l'esodo estivo, attesi fino a domenica oltre 26 milioni di italiani in viaggio. Addio a Franco Baresi, la storica bandiera del Milan e della nazionale ci ha lasciato a 66 anni. I funerali il 4 agosto a Milano. Buonasera da Giorgia Bresciani. In primo piano il massiccio arrivo di migranti a Ceuta, all'enclave spagnola in Nord Africa. 50.000 le persone entrate nelle ultime 24 ore, due terzi sono già tornati in Marocco. 57 i corpi recuperati senza vita. Fabio Bolzetta.
2: Una crisi senza precedenti dietro la quale si nascondono mafie che trafficano esseri umani. Il premier spagnolo Sanchez ha descritto così il caos migratorio a Ceuta, una delle due città autonome spagnole in Africa, insieme a Melilla, circondata dal Marocco e dal Mediterraneo. Una valanga di persone ha violato il territorio della Spagna, ha condannato il primo ministro. Ma è il mare a restituire i corpi di 57 persone morte nel tentativo di raggiungere a nuoto la Spagna. Il ministro dell'interno del Marocco, Laftit, ha rassicurato che il governo è impegnato nel rimpatrio di tutti i cittadini marocchini illegalmente penetrati in territorio spagnolo a Ceuta. Su almeno 50.000 sono oltre 37.500 le persone già rientrate in Marocco. Il presidente di Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha criticato la risposta del governo di Madrid come tardiva e insufficiente. Il re Felipe, che da mercoledì sta risiedendo a Palma di Mallorca, in contatto con le autorità, sta seguendo l'evolversi dell'emergenza. Fabio Bolzetta. Linea allo studio.
1: La questione Ceuta accende il dibattito politico italiano ed europeo. Sentiamo quali sono le principali reazioni da Augusto Cantelmi.
3: Buonasera. Sì, la crisi di Ceuta diventa una questione internazionale dal forte impatto umanitario, con l'Europa che alza i muri a farlo in modo netto. La Presidente della Commissione Europea von der Leyen: le immagini provenienti da Ceuta sono inaccettabili, non possiamo permettere a nessuno di non rispettare le regole, aggiunge, gli attraversamenti devono subito cessare. Al commissario all'immigrazione Brunner il compito di tranquillizzare le cancellerie europee: da Ceuta non si arriva in Spagna o in altri paesi. Un messaggio diretto anche al governo italiano, il primo ad accendere la miccia delle proteste, la premier Meloni, già nella giornata di ieri aveva delineato la traccia da seguire con l'ipotesi del blocco del trattato di Schengen con la Spagna. A dar voce alla strategia di Roma ci pensa poi il ministro degli esteri italiani, con accuse direttamente all'esecutivo Sanchez. Sulla linea Meloni si schiera anche la Finlandia, più prudenti invece le posizioni di Francia e Germania. Quello che accade a Ceuta stimola anche la reazione scontata di Trump. La questione nell'enclave spagnola piomba nel già pieno e infuocato dibattito politico da lunga campagna elettorale, con maggioranze e opposizioni su fronti opposti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. E proprio in questo momento si apprende che il Ministero dell'Interno ha disposto la chiusura delle frontiere marittime aeree con la Spagna. Ci spostiamo in Medio Oriente. Hamas accetta l'accordo con Israele per il disarmo. Il presidente Trump parla di storico passo verso la pace. Nel piano in 20 punti è previsto anche il progressivo ritiro da Gaza di Israele. Il servizio di Federica Margaritora.
4: Per il presidente americano Trump, il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Il piano prevede che una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con un nuovo corpo di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza. Hamas ha confermato di aver sottoscritto l'accordo che comprende il suo disarmo, ma ha avvertito che anche Israele ha degli obblighi da rispettare, salterà tutto. Secondo Hamas, l'intesa include l'obbligo per gli occupanti di ritirarsi dalla striscia di Gaza, aprire i valichi di frontiera e cessare gli attacchi. Quindi, se Israele non rispettasse l'accordo, non lo farà neanche Hamas. Le tempistiche ipotizzate per l'intero processo di disarmo variano da circa 200 a 350 giorni. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Resta alta la tensione fra USA e Iran. Nella notte sono proseguiti i raid americani nel Golfo. Teheran rivendica attacchi contro installazioni militari statunitensi in Kuwait e fa sapere che Hormuz resterà chiuso fino a che torneranno calma e stabilità. I Pasdaran affermano di aver colpito due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto. Massimiliano Cocchi.
5: Nella notte due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sono state colpite dai pasdaran iraniani, che hanno così voluto dimostrare di avere ancora il pieno controllo di quel tratto di mare che è una delle vie marittime più importanti per il transito di petrolio e gas liquido e che è destinata a restare chiusa perché Stati Uniti ed Iran continuano ad attaccarsi a vicenda. Trump ha chiesto ai suoi generali di intensificare i raid per ridurre le capacità missilistiche degli iraniani, che anche nelle ultime ore hanno colpito obiettivi americani in Kuwait. E proprio per proteggere i paesi alleati del Golfo, dalla primavera scorsa è operativa una task force internazionale della quale fa parte anche l'Italia, che ha schierato 400 militari dell'aeronautica col compito di garantire la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo, ma anche di proteggere gli interessi nazionali in quell'area. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Il caldo non concede tregua. Oggi 11 le città da bollino rosso, che saliranno a 19 domani, addirittura 23 domenica. Ci racconta tutto Fausto Nicastro.
6: L'annunciata quarta ondata di calore è arrivata. L'anticiclone africano, che staziona sul centro Europa, porterà anche in Italia temperature record per tutto il weekend. Oggi sono 11 le città contrassegnate dal Ministero della Salute a massimo rischio per il caldo e si registrano picchi oltre i 40 gradi, soprattutto al centro nord. A peggiorare il quadro, gli alti tassi di umidità in diverse zone, che fanno aumentare i valori del caldo percepito. I giorni più critici saranno però sabato e domenica. Per il primo agosto, infatti, sulle 27 monitorate saranno 19 le città da bollino rosso, mentre l'indomani ben 23, con allerta arancione solo ad Ancona, Bari e Messina e gialla a Reggio Calabria. E i corsi d'acqua fanno i conti con la siccità. La regione Piemonte emana lo stato di emergenza legato alla crisi idrica, dopo che il livello di siccità del bacino del Po è stato dichiarato alto nella giornata di ieri. E anche i laghi soffrono, con i maggiori bacini italiani ai minimi storici e con ampie zone di secca. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Caldo e afa accompagneranno anche il primo fine settimana di esodo per le vacanze estive, domani sabato da Bollino Nero. Il servizio di Luigi Ferraiuolo.
7: Sabato da Bollino Nero sulle strade italiane per il secondo grande fine settimana dell'esodo estivo. Fino a domenica sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade nazionali. Le giornate da Bollino Nero rappresentano il momento di massimo afflusso, ha spiegato l'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme, che invita gli automobilisti a programmare gli spostamenti, verificare le condizioni del traffico, del veicolo e del meteo prima della partenza. La sicurezza deve rimanere la priorità assoluta, sottolinea l'ANAS, ricordando l'importanza di rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza e evitare distrazioni alla guida. Per gestire i flussi saranno impegnati 2.500 tra tecnici e personale, oltre agli operatori delle sale operative e della sala nazionale. Viabilità Italia prevede il bollino nero nella mattinata di sabato 1 agosto e il bollino rosso nei pomeriggi di oggi, sabato e domenica. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Tragedia a Verona. Un uomo di 52 anni ha ucciso l'anziana madre, malata a coltellate. Fermato dalla polizia, è stato portato in questura. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito urla provenire dall'appartamento. Sul posto è intervenuta la scientifica. E a Messina sono ancora in corso le ricerche delle persone disperse nel crollo di una palazzina. Recuperato il corpo di uno di loro. Il servizio è di Marino Galdiero.
8: I vigili del fuoco continuano a lavorare alla ricerca dei sei dispersi del crollo della palazzina di tre piani avvenuta ieri a Pistugna, quartiere costiero di Messina. Una persona è stata tirata fuori morta. Si tratta di Carmelo Leone, imprenditore di 71 anni. Rimangono ancora sotto le macerie le sorelle Sara e Rosa, il marito di quest'ultima, Santino Manguzzu, e un domestico che era con loro, il cingalese Lairu Varnakulasauria. La sesta persona dispersa si trovava in un'altra zona dell'edificio, non era in un'abitazione, era la commessa del bazar cinese, la messinese Alessandra Frazzica. Il crollo è avvenuto attorno alle 16, si ipotizza un cedimento strutturale, anche se al momento non si escludono altre cause. Le ricerche dei vigili sono complicate dall'incendio che coinvolge una parte della palazzina. Intanto il procuratore della città siciliana, che si è recato sul luogo, ha aperto un'inchiesta per capire le cause del crollo. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Papa Leone XIV ha promulgato una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, che sostituisce integralmente quella del 13 maggio 2023 e ridefinisce l'assetto costituzionale della Santa Sede. Il nuovo testo entra in vigore immediatamente. Oggi anche l'incontro del pontefice con la celebre cantante Patti Smith. Seconda giornata a Bari di Orizzonti Mediterranei, incontro promosso dall'Azione Cattolica Italiana, che vede al centro le sfide delle migrazioni e il dialogo fra i popoli. Il servizio di Paolo Fucili.
9: Non solo scenario di scontri, ma anche luogo di incontri, cultura, amicizia, arricchimento per lasciare ai giovani un mondo un po' migliore di come lo abbiamo trovato. Parla così da Bari del Mediterraneo il presidente CEI Cardinale Zuppi, ospite a Orizzonti Mediterranei, appuntamento promosso da Azione Cattolica, il presidente Giuseppe Notar Stefano.
10: Non ci arrenderemo ai mestatori professionisti che pretendono di dominarci seminando la paura dell'altro e del diverso.
9: Tema in evidenza i movimenti migratori col cardinale scalabriniano Fabio Baggio.
11: Non è vero che uno nasce accogliente senza paura del diverso, non è vero questo. È una formazione che deve essere fatta anche dalle nostre comunità.
9: E nelle ultime norme emanate dall'Europa, commenta Irene Panozzo.
12: Si legge tutto esclusivamente attraverso il punto di vista e la chiave del oddio ci invadono.
9: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Si terranno martedì 4 agosto alle 11 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, lo storico capitano del Milan e bandiera della nazionale che ci ha lasciato oggi a 66 anni. Cordoglio per la sua morte è stato espresso da tutto il mondo. Ascoltiamo il servizio di Cesare Cavoni.
13: L'ultimo grande libero se n'è andato. Franco Baresi, bandiera rosso-nera e leggenda del calcio italiano e di quello mondiale, è stato stroncato da un male incurabile a 66 anni. Una carriera passata con la maglia del Milan cucita addosso e una fascia da capitano restata al suo braccio non solo per 15 anni ma per sempre nell'immaginario dei tifosi rossoneri. Qualche anno dopo l'uscita di scena dal campo, il club rossonero ritirò anche la maglia numero 6. A predirgli una brillante carriera fu un altro simbolo milanista, Gianni Rivera. Baresi ha legato la sua intera carriera ai colori rossoneri, dove ha giocato per oltre 20 anni. Esordio in Serie A con il Milan, divenne capitano rossonero presto, a 22. E poi un cammino pieno di successi, 3 Coppe Campioni, 2 Intercontinentali, 4 Supercoppe Europee e 2 Italiane. Con la nazionale italiana ha collezionato 81 presenze e ha partecipato a 3 Campionati del Mondo, conquistando il titolo mondiale nel 1982, per sempre capitano. Così i rossoneri lo hanno salutato su X e così lo saluta l'Italia intera. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: Agli europei di nuoto, il primo oro è dell'Italia nei tuffi a squadre a Parigi. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Jodoin Di Maria e Raffaele Pelligra conquistano il podio davanti alla Russia e all'Ucraina. Abbiamo concluso, vi ricordo che anche questa edizione del GR può essere riascoltata sulla nostra piattaforma streaming e app Play 2000. Da Giorgia Bresciani a tutti voi l'augurio di una buona serata.

Amici di Radio Orizzonti, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di A Tutta Musica con Angelo Sibelli in regia e Claudio Borroni al microfono. Pronti per ascoltare appunto una nuova puntata di A Tutta Musica, partendo come al solito dalla musica classica, perché è da qui che è partito tutto, con Antonin Dvorak che ci fa ascoltare una danza slava. E beh, d'altra parte lui è di quelle parti ed è giusto che sia così.

Ed ora è il momento di ascoltare uno dei tanti brani composti da questo prolifico compositore italiano, molto molto amato soprattutto dai romani, e vabbè, anche perché lui non soltanto dai romani ma dai romaneschi, cioè coloro i quali tifano per la Roma, e in effetti lui è un grande estimatore della Roma, al punto tale che ha composto quella canzone Roma capoccia d'Ermonno Monno infame, ma ha composto tantissimi altri brani molto belli, come Compagno di scuola, come Non c'è sesso senza amore, e poi Lilli, che abbiamo mandato qualche settimana fa. Oggi ne ascoltiamo un'altra canzone molto molto bella, che ascolterete sia di mercoledì ma anche di domenica. Buona domenica!

Ecco, questo assolo di chitarra, non sentivo questo brano da una quindicina d'anni e veramente questo è un momento centrale. Questo assolo di chitarra è stupendo. Volevo dire una cosa anche sulla voce e sul tipo di timbro di Antonello Venditti. Una voce molto forte, molto anche molto alta timbricamente e a livello di estensione, e anche lui ha quella, sempre quella stessa voce, e anche se dovesse entrare in radio un brano che voi non conoscete perché è nuovo, riconoscete che è la voce di Antonello Venditti. Questa è una delle cose più importanti per diventare qualcuno, per essere qualcuno nel mondo della musica, ma non solo, ma anche nel mondo dei social, perché lui è sempre uguale. In quel modo canta, in quel modo si fa vedere con i capelli tutti indietro, adesso ne ha sempre meno, perché la parte davanti se ne sta andando, quegli occhiali, no? Quei specie di Ray-Ban un po' scuri, eccetera, eccetera, ma è sempre lui. Bene, e adesso noi lasciamo Antonello Venditti per andare invece sul, almeno il rock, una volta, adesso lo chiamiamo rock, una volta era il beat, perché i Beatles e i Rolling Stone facevano il beat. Allora ascoltiamo i Rolling Stone che, ecco, questa è una cosa importante, i Rolling Stone, a differenza di tanti altri, hanno incorporato in qualche CD, in qualche concerto e in qualche compilation la presenza di tanti grandi artisti, come per esempio questo brano che si chiama Scarlet, perché oltre ai due chitarristi originali abbiamo anche Jimmy Page, il chitarrista dei Led Zeppelin.

Sinceramente, però, io devo dirvi che ho cercato di stare attento per riconoscere quale che poteva essere il suono della chitarra di Jimmy Page, ma che sia quella di Jimmy Page o quella di Keith Richards o di quell'altro, non ce l'ho fatta. Il brano comunque è bello, eh? Bello. Avete sentito che pronuncia? Io pensavo di chiamarla Scarlett, no, Skull! Skull! E questo, il problema è questo qua, che proprio quando tu vai, parli con un inglese, tu pensi di aver studiato 10 anni e di saperlo, e invece no, invece la lingua è molto più trascinata. Come anche questo cantante italianissimo, siciliano, padre di 10 figli, con un altro credo che sia in arrivo, perché lui non vuol perdere il momento, chiaramente, abituato a cantare brani pop, pop rock fatti un po' alla sua maniera, Mario Biondi, sto parlando di Mario Biondi. Oggi lo troviamo che canta sempre un brano anglofono, ma di stile jazz. Stile jazz perché è composto da una grande coppia di artisti, di compositori, Rodgers and Hart. Questi due hanno messo insieme più di 2500 brani, tra l'altro sia che hanno accompagnato film, hanno accompagnato LP di grandissimi cantanti e di grandissimi artisti, e anche Broadway, quindi il musical dei Broadway. Sto parlando di questi due grandissimi, Rodgers e Lawrence Hart, che hanno fatto insieme 30 anni di un'attività meravigliosa. Il brano che ascoltiamo è in 3/4, ma viene realizzato in modo tale che il 3/4 c'è e non c'è. E il brano si chiama My Favorite Things, le cose che mi piacciono di più. Mario Biondi.

Che meraviglia questo brano di Rodgers and Hart, eseguito in maniera straordinaria da Mario Biondi, ma anche da chi gli ha creato questo arrangiamento. E dopo questo brano così bello non si può non ritornare alla musica classica, perché è da lì che parte tutto, e addirittura prendiamo proprio l'ultimo dei compositori, si chiama Mozart, e ci fa ascoltare un allegro, Eine kleine Nachtmusik, una piccola bella notte di musica.

Bene, dopo Mozart prendiamo invece un brano di un gruppo di quelli strong, i Maroon 5, che ci fanno ascoltare Memories. Oh, speriamo che ci piaccia questo brano qui. Mica che alla fine diciamo che do Maroon.

No, niente di tutto questo. Il brano è piaciuto anche ad Angelo, quindi piacerà a tutti sicuramente. Ed ora torniamo un po' indietro con il tempo, perché Marlene Dietrich insieme a Bing Crosby e a Joe Venuti ci fanno ascoltare la Vie en Rose, proprio con la R francese, Rose.

Questo grandissimo personaggio, questa grandissima artista, ha avuto con sé, quando ancora era molto giovane, uno dei più grandi pianisti compositori del mondo, Bort Bacharach. Lui l'ha accompagnata per quasi 20 anni e con lei ha imparato tutto dei musical, ma soprattutto dello spettacolo, della vita artistica, dei musicisti, dei cantanti, dei direttori d'orchestra. Ha imparato tutto da lei e con lei ed è diventato quel grande compositore che se n'è andato proprio l'anno scorso con un grandissimo dispiacere, dando un grandissimo dispiacere a tutti noi.

Qui è veramente riconoscibile quando ha fatto Mon cœur qui parle, quella voce baritonale. Solo lui può avere una voce così. Bing Crosby, che canta un brano in francese. Cosa incredibile. Solo nella cantina dei dischi di Radio Orizzonti. Solo qui si possono avere questi brani. E quindi ascoltate tutti i mercoledì e tutte le domeniche Radio Orizzonti, a tutta musica, mi raccomando, eh. Sta arrivando un brano napoletano, perché ci siamo pure noi, eh. Tra l'altro io sono dell'idea che la lingua napoletana è l'unica che può competere con quella inglese per entrare nel mondo del jazz. Ma ascoltiamo invece un brano classico, classico napoletano, interpretato da Roberto Murolo, cantante e chitarrista, o piscatore busillico.

Mamma mia, come mi prendono questi brani. Sì, sì, Salvatore Di Giacomo ha scritto delle cose meravigliose e anche i suoi compositori di musica hanno fatto altrettanto. Anche Michael Jackson ha fatto qualcosa, anche con questo brano, I Just Can't Stop Loving You, non riesco a smettere di amarti.

E ritorniamo ora alla musica classica con un brano di Edvard Grieg, la continuazione di quel bellissimo brano che abbiamo ascoltato la scorsa settimana nell'antro del Re della Montagna, Peer Giant, opera numero 1, 46.

Ecco, secondo me questo suono è chiaro, io ho un titolo davanti, L'antro del re della montagna. Qui si parla di un gigante e mi sembra di sentire con questi zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon il modo di camminare di questo gigante. Vedi che Grieg è molto intelligente, perché oltre a scrivere opera numero 6, numero 46, ha dato anche un titolo e quindi aiuta il povero ascoltatore a capire che cosa sta ascoltando.

0: Ecco, a me sembra di sentire l'ansimare del gigante all'interno della grotta che sta correndo. Questo è il mio modo di vedere, in maniera scherzosa, per l'amor di Dio, non credete a tutto quello che dico io. Pat Boone ci fa ascoltare un brano che io cantavo quando ero piccolino. When you come back, Speedy Gonzales. Vai!
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

vocine, no? Che hanno fatto il successo poi di questo brano. Pat Boone, che insieme a Bing Crosby, Perry Como, Dean Martin faceva il pari con quel gruppo di crooner, i primi crooner del mondo. Sì, poi dopo sono stati spazzati via dal grande Frank Sinatra, che è pronto a farci ascoltare un brano che si chiama Love Me or Leave Me.

Bene, grazie a Sinatra e a chi ha composto questo brano nel 1928 per averci fatto ascoltare questo bellissimo brano, ma ne arriva un altro altrettanto bello perché è composto da Sergio Endrigo, tra l'altro un brano che a Sanremo ha avuto un successo incredibile, Canzone per te. Lui la cantava insieme a Roberto Carlos.

Ed ora, dopo Sergio Endrigo, ascoltiamo un intermezzo di Puccini della Manon Lescaut. Ma solo un pezzettino, è proprio giusto per inserire anche un compositore di musica classica italiana. Un po' è un mio tarlo questo.

Questo era quel pezzettino del brano di Puccini, della Manon Lescaut, che volevo farvi ascoltare. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione e terminiamo ancora con un brano composto da Rodgers and Hart, così come ce l'aveva cantato Mario Biondi poco fa. Questo invece ve lo canta Claudio Borroni insieme al suo gruppo. Have You Met Miss Jones?

La cosa particolare del jazz è che dopo aver eseguito la parte melodica, la base praticamente del brano, ogni musicista fa le sue 18, 32, 36 misure, quelle che sono, dove ognuno ci mette del suo, cioè improvvisa, perché l'improvvisazione è proprio la base del jazz.

I miei amici continuano ad improvvisare sul brano di Have You Met Miss Jones. Claudio Borroni e Angelo Sivelli si congedano da voi, dandovi l'appuntamento alla prossima settimana con un'altra delle puntate storiche bellissime di A Tutta Musica. Ciao ciao!

0: Le spezie raccontano. Un programma a cura di
1: Carla
0: e Niva. Buongiorno cari amici, grazie ancora una volta per essere in nostra compagnia a sentirci raccontare qualcosa di curiosità, qualcosa che magari non sappiamo sulle spezie. Tutti le usiamo le spezie, ma sono sicura che ci sono ancora tanti piccoli misteri, tanti piccoli segreti che ci fa piacere a noi di raccontare e a voi chissà perché ci auguriamo di ascoltare. Ebbene, ha senso parlare di novità per quanto riguarda le spezie? Che senso può avere?
1: Per quanto storicamente nota e utilizzata, una spezia può essere stata nel tempo dimenticata, al punto che il suo nome e il suo aroma possono essere riproposti come assolute novità. Così è stato per il cardamomo, aroma che dava sensualità alla cucina medievale, dopo che un decreto reale proibì il suo uso agli ecclesiastici durante i consessi religiosi. Il cardamomo scomparve proprio dalla cucina occidentale. Oggi invece è tornato di gran moda e viene spesso utilizzato come aroma naturale nell'industria alimentare.
0: Certo, tra le nuove spezie, nuove spezie vanno annoverate molte piante un tempo relegate all'ambito della fitoterapia o per esempio della cosmesi, oggi usate anche per dare aroma a dolci, a pietanze, per esempio le radici di liquirizia e di genziana, disponibili anche in forma di distillato, che è chiaro che è più facile da dosare, oppure la radice di cicoria, la fava tonca.
1: La nuova spezia, così si può dire, può anche essere costituita da parti in precedenza trascurate di una pianta aromatica. Per esempio, utilizzando le foglie degli alberi della cannella o dei chiodi di garofano, si ottengono sfumature di sapore più delicate rispetto a quelle offerte dalla forma tradizionale di queste spezie.
0: Può anche capitare che spezie usate in ambiti esclusivamente locali improvvisamente ecco che superano le arcane barriere dell'economia e del marketing, ecco, si impongono con folgorante successo a livello mondiale. Per esempio, il pepe rosa sudamericano o facciamo un altro esempio, altre spezie delle tradizioni orientali.

0: poi abbiamo parlato di novità, ma non possiamo non parlare anche di oli essenziali, perché da tutti i vegetali che contengono molecole aromatiche si possono anche estrarre degli oli essenziali.
1: Si tratta di sostanze concentrate che si ottengono per distillazione e conservano tutto l'aroma della pianta. Di solito gli oli essenziali sono utilizzati in profumeria, proprio un ambito nel quale le spezie occupano da sempre un posto di rilievo.
0: Sì, sì.
1: Il sandalo, i chiodi di garofano, la cannella, per citare solo alcuni.
0: Sì,
1: di questi,
0: quelli che conosciamo più anche noi, ecco, che non siamo poi espertissime di spezie esotiche.
1: Certo.
0: Le proprietà terapeutiche delle spezie sono anche note e apprezzate da molto tempo, e i loro oli essenziali sono ampiamente usati in farmacopea. Il chiodo di garofano, per esempio, noi diamo queste indicazioni, sia chiaro che nessuno di noi vuole consigliarvi di fare degli esperimenti,
1: certo,
0: e di usarli.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì, sì.
0: Il chiodo di garofano, per esempio, è un potente antisettico e produce un lieve effetto anestetico locale. Pensate che fu a lungo utilizzato per curare i disturbi dei denti e delle gengive. Ti mettevano lì un chiodo di garofano?
1: Chissà, chissà.
0: Chissà.
1: Gli oli essenziali poi hanno un ruolo di assoluto rilievo nella invece medicina naturale. L'aromaterapia in particolare li utilizza per curare svariati disturbi. Le essenze che si estraggono dalle spezie sono troppo forti per poter essere adoperate in cucina. Infatti la loro presenza guasterebbe irrimediabilmente qualsiasi piatto.

0: oggi vogliamo anche soffermarci su alcuni prodotti molto particolari. Il pain di spezie, le pain d'épices. La sua lontanissima origine potrebbe addirittura essere persiana o indiana.
1: Gli antichi greci ne erano golosissimi, sappiamo che lo chiamavano melitales, ma è impossibile stabilire quali spezie

0: Ancora oggi gingerbread, cioè pane allo zenzero, e poi anche cannelle e altre spezie a seconda del gusto e della disponibilità.
1: Si diffuse l'uso di dare ai pani le forme più disparate, spesso diciamo anche un po' esagerate come corna per i mariti, traditi, eccetera. I venditori di pan di spezie erano presenti in tutte le fiere e i mercati. Alcuni ordini religiosi elaborarono una propria ricetta speciale, dando proprio ai pani la forma di monache
0: o di fraticelli, gli omini di pan di spezie.
1: Certo.
0: L'antica tradizione del pan di spezie è viva ancora oggi nell'Europa del Nord e nell'Europa centrale, perché a volte nelle fiere di paese è facile trovare pan di spezie a forma di un cuore, di un maialino, di un omino piccolo.
1: Tuttora in Ungheria si fanno cuori di pan di spezie con un piccolo specchio al centro. Ogni, pensa che bello, innamorato ne regala uno alla sua bella perché possa vedere riflesso il volto di colei che regna nel cuore dell'amato.

0: altro prodotto in particolare su cui vogliamo soffermarci è il popurrì. Questa parola definiva in origine uno stufato, mica come lo diciamo noi così, fatto con diversi tipi di carne. Dal secolo XVII si chiamò popurrì un recipiente di terracotta con un coperchio forato nel quale si mettevano piccole piante, spezie odorose.
1: Oggi invece i popurrì sono miscugli profumati di petali di fiori, erbe aromatiche, spezie a cui possono essere aggiunte poche gocce di oli essenziali o addirittura di profumo.
0: Certo.
1: I popurrì sono utilizzati per profumare gli ambienti, gli ingredienti possono essere sia secchi sia freschi. In quest'ultimo caso si mantengono umidi bagnandoli con del cognac.
0: Del cognac addirittura?
1: Sì, o mettendoli addirittura negli appositi vasi con coperchio forato.
0: Ebbene, cosa si deve fare per comporre un popurrì? Cosa bisogna fare prima di tutto? Noi lo facciamo con i fiori, certo anche con i semi, però è molto difficile. Prima di tutto,
1: bisogna far seccare con cura questi fiori o le piante in modo che conservino colore soprattutto e l'aroma. E gli ingredienti più adatti per i popurrì sono, come abbiamo detto prima, petali e boccioli di rosa, foglie di salvia, menta, limoncino, alloro, gelsomino, lavanda, bergamotto.
0: Anche il sandalo,
1: certo.
0: Io devo mettere anche il sandalo.
1: E
0: anche
1: poi
0: spezie.
1: Delle spezie tipo noce moscata, chiodi di garofano, cannella, eccetera.

abbiamo detto che le spezie venivano usate in particolare anche per quanto riguarda la salute, perché le proprietà terapeutiche furono scoperte e apprezzate molto tempo fa, come conferma la loro presenza

0: Nelle antiche farmacopee cinese, egiziana, greca o latina. Ora, carissimi, vi daremo alcuni piccoli semplici indicazioni, ma proprio la cosa, ricordiamo, non vuole essere un'indicazione affinché voi partiate con la cannella e vi facciate un infuso di cannella, assolutamente.
1: Certo.
0: Queste sono semplicemente delle curiosità che noi vi raccontiamo. E abbiamo parlato di cannella, Carla.
1: Sì, la cannella. La cannella è un astringente, cioè diminuisce le secrezioni e favorisce la cicatrizzazione delle lesioni. Stimola poi i processi digestivi e ha potere antisettico. Un tempo, oltre ad essere utilizzata come digestivo, era somministrata a chi soffriva addirittura di paralisi.
0: E i chiodi di garofano cosa facevano?
1: E i chiodi di garofano, che è la spezia forse più tonificante in assoluto, hanno invece un potere antisettico e carminativo, cioè favoriscono l'espulsione dei gas intestinali. Nel Medioevo addirittura si riteneva che fossero anche un buon rimedio contro la sordità, la gotta e l'idropisia.
0: Benissimo, quando tu bevi un bel bicchiere di vin brûlé con dentro i tuoi bei chiodi di garofano, ti
1: sei
0: passa tutto. Ecco. E l'olio essenziale di noce moscata viene utilizzato in farmacologia per mascherare il gusto sgradevole di altre sostanze. Questa spezia, inoltre, stimola le funzioni intestinali e riduce la flatulenza, però in dosi troppo elevate ha degli effetti che non sono molto piacevoli. Il cardamomo è un antisettico.
1: Certo.
0: I semi,
1: come invece il carvi, il cumino, l'anice, il finocchio, sono carminativi e facilitano la digestione.
0: Beh sì, il finocchio, sai, la tisana al finocchio, cioè
1: sì,
0: le vendono comunemente.
1: Certo, certo.
0: E lo zenzero che cosa fa?
1: È un eccellente invece rimedio contro il raffreddore e l'influenza in virtù del suo potere febbrifugo.
0: Il peperoncino,
1: vabbè. Il peperoncino, chiaramente, è tra i vegetali più ricchi di vitamina C, e fino alla fine del secolo XIX alcuni medici lo prescrivevano per il trattamento delle emorroidi.
0: Ma pensa, il pepe, presenza più discreta nel mondo della farmacopea, era utilizzato dai medici arabi in pomate e cataplasmi, mischiato a sale e cipolla, che effluvi, ecco, per far ricrescere i capelli ai calvi. Se li spalmavano in testa, andavano in giro, li vedevano, li sentivano arrivare da lontano.
1: Guarda.
0: Benissimo.
1: Vabbè.
0: E lo zafferano?
1: No, da sempre è un rimedio per le mestruazioni dolorose, fu addirittura usato
0: sì, anche in tanti altri,
1: in tanti altri modi. In dosi eccessive tutte queste spezie possono provocare invece dei disturbi,
0: è quello
1: come
0: che abbiamo detto
1: prima. E a volte anche molto gravi. Quindi basta ricordare che per esempio la noce moscata può dare degli effetti anche allucinogeni, anche delle crisi di ilarità, lo zafferano.
0: E per esempio non dimentichiamo che dalla fava tonca si ricava addirittura un topicida, quindi
1: ecco.
0: Ripetiamo,
1: sì,
0: quelle
1: sì,
0: che noi vi abbiamo detto sono davvero proprio delle indicazioni, delle curiosità, che nessuno di noi si cimenti a fare degli esperimenti con le spezie per mangiarle o per curare dei disturbi
1: certo,
0: particolari.
1: Certo.
0: Noi le spezie le usiamo per l'arrosto.

0: abbiamo detto spezie, spezie, chi più ne ha più ne metta, ma che cosa succede? Perché siamo così interessati alle spezie in cucina? Perché?
1: Le spezie contengono alcaloidi, oli essenziali e oligoelementi. Poiché gli alcaloidi, ricordiamo, tonificano il sistema nervoso, però se

0: Il senso di pesantezza.
1: Allora, servite prima, durante e dopo un pasto leggero, le spezie danno un senso di sazietà e pertanto possono anche facilitare, non dico il digiuno, ma insomma quando una dieta leggera. Il pepe della Giamaica in particolare viene a volte usato per ridurre gli stimoli di una fame eccessiva.

0: abbiamo detto l'appetito, dunque le spezie sono importanti perché stimolano l'appetito, ma oltre alla loro, proprio al loro profumo, ricordiamo, c'è l'aroma. Per tutti i viventi odore e sapore sono le sensazioni determinanti nella scelta del cibo.
1: Ma solo la specie umana è in grado di trasformare o arricchire il sapore e l'odore naturale degli alimenti. A questo riguardo le spezie hanno avuto e hanno tuttora un ruolo fondamentale proprio nella cultura alimentare. L'uomo è in grado di distinguere per effettiva percezione e anche per convinzione culturale
0: quattro sapori fondamentali, che sono, Carla?
1: È il dolce, chiaramente, il salato, l'amaro e l'acido.
0: Ok.
1: Le percezioni di questi sapori si sovrappongono senza fondersi del tutto, offrendo una gamma quasi illimitata di sfumature.
0: Ecco, la parola aroma che abbiamo utilizzato prima deriva dal latino tardo, aroma, di derivazione greca. Con il tempo il termine fu usato per definire le sostanze odorose dei prodotti che si potevano ingerire, cioè mangiare, mentre il termine profumo fu riservato alle sostanze odorose destinate ad un uso esterno.

0: l'aroma, l'aroma, abbiamo detto, è una percezione olfattiva che si avverte per via retronasale nel momento in cui ingeriamo degli alimenti.
1: Infatti, grazie a tecnologie sofisticate, oggi è possibile studiare a fondo i composti volatili e le molecole aromatiche. Nel corso della loro storia, i popoli hanno evoluto il gusto per determinati sapori e aromi, ma queste inclinazioni si sono dimostrate suscettibili di continue evoluzioni e persino anche di radicali inversioni, sì, proprio di tendenza.
0: Ecco, nell'Europa del Medioevo, per esempio, i sapori più amati erano l'agro, il piccante, il dolce amaro. Oggi invece sono gli aromi fruttati, è vero, quelli che godono di maggior popolarità.
1: L'uso delle spezie poi a volte è legato anche a dei fattori culturali, religiosi o filosofici. La curcuma, per esempio, un tempo riservata esclusivamente ai rituali induisti del sud-est asiatico, ha invaso nel volgere di alcuni secoli il panorama culinario dell'intera Asia.

0: abbiamo parlato di aroma, ma invece che cosa sono? Cosa si intende per aromi? A volte nelle ricette c'è scritto un po' di sale e degli aromi. Uno dice aromi, cos'è? Cosa ci metto dentro?
1: Infatti in

0: In generale, questo termine viene riferito a un vasto numero di piante o parti di piante, ricche di sostanze odorose che possono essere variamente utilizzate in cucina, nella farmacopea, in fitoterapia, nella cosmesi. Alla categoria degli aromi appartengono molte erbe, per esempio il basilico, il rosmarino, la menta, l'origano, per citarne solo alcune specie tra le più diffuse tra di noi.
1: E in cucina le erbe aromatiche sono usate al naturale, è vero, fresche o essiccate, mentre per gli usi in farmacia e in profumeria si preferisce estrarre le essenze aromatiche. L'aroma di queste piante è sprigionato da speciali molecole, gli esteri, che spesso contengono anche principi attivi con proprietà antisettiche, digestive, stimolanti, o che alcuni invece non fanno niente di tutto questo, hanno semplicemente un buon odore.
0: Per dirla in altri termini, le piante aromatiche sono vegetali ricchi di oli essenziali, sostanze dall'odore intenso e caratteristico. In ambito culinario, tuttavia, aromi è un termine molto ampio, come hai detto tu prima, Niva, e comprende erbe aromatiche, spezie propriamente dette, ma anche sostanze di origine vegetale, idonee ad arricchire e a profumare le preparazioni alimentari.
1: Ebbene, tra i vegetali più ricchi di sostanze aromatiche vi sono gli agrumi, è vero. Principalmente l'arancia, il cedro, anche il limone. Di questi frutti coltivati in tutto il mondo in numerose varietà si utilizzano il succo, la buccia fresca o candita per profumare preparazioni dolci e salate, liquori e anche altre bevande. Difatti nella torta margherita, in queste torte qua, dicono sempre di grattugiare la buccia del limone.
0: È vero, è vero. Si possono poi includere nella categoria degli aromi anche il cocco e alcuni semi dal sapore intenso come la mandorla o il cacao. Quest'ultimo si ricava dai semi del frutto di Theobroma cacao, albero originario dell'America centrale e oggi diffusamente coltivato anche in Africa. Per ottenere il cacao che tutti noi conosciamo, i semi vengono sottoposti a una serie di procedimenti complessi che chiaramente ne esaltano l'aroma naturale.
1: Le spezie fanno parte della vasta categoria degli aromi, ma nel gergo culinario i due termini continuano a essere distinti per ragioni puramente soggettive. Infatti tendiamo a chiamare aromi le sostanze ricavate dalle piante che crescono nel nostro clima, facilmente reperibili, fresche. In tal senso consideriamo aromi anche gli ortaggi, come facciamo un esempio l'aglio, la cipolla, lo scalogno, il sedano.
0: E invece le spezie sono i sapori che vengono da lontano, da regioni esotiche. Inoltre, a questo termine associamo anche una sensazione di gusto intenso e spesso piccante.

0: Abbiamo detto spezie ricche di aroma, ma anche non possiamo dimenticare ricche di colore. Le spezie, si sa, sono soprattutto ricche di aroma, come stiamo dicendo, ma un'altra loro qualità meno nota è quella di conferire colore agli alimenti.
1: In alcune epoche il potere colorante delle spezie ha avuto una funzione simbolica ma anche onorifica. Per esempio, l'uso smodato che si fece dello zafferano nel Medioevo aveva come ragione principale la colorazione gialla, sì, che questa spezia dava agli alimenti, rendendoli proprio del colore dell'oro.
0: Il peperoncino, la paprika in particolare, sono ricercati tanto per il sapore quanto per la bella colorazione rossa che conferiscono alle preparazioni culinarie.
1: A livello puramente psicologico, il colore anticipa il gusto, ma lo esalta anche. Il roux, originario dell'America tropicale, è prima di tutto una spezia colorante. I piatti della Guyana e delle regioni vicine avrebbero un aspetto sbiadito senza l'aggiunta di questa sostanza, che chiaramente li rende molto più invitanti.
0: Nel loro paese d'origine, il Messico, i peperoncini verdi, rossi e neri danno ai mole, sono le salse per la carne, una nota di colore distintiva. Ci sono i mole verde, mole royo e mole negro.

0: anche per oggi, Carla?
1: Sì, anche per oggi mi sa che il nostro tempo a disposizione è terminato. Speriamo di avervi interessato un pochino.
0: Incuriositi.
1: Incuriosito, e se avete voglia di continuare a sentire altre novità,
0: altre piccole curiosità,
1: vi diamo appuntamento.
0: Alla prossima, arrivederci.

celebrity. Le celebrità, donne e uomini che sono diventati famosi. Celebrity, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Ciao a tutti, bentornati. Siete all'ascolto di Radio Orizzonti in Blu, FM 88. Ai microfoni Gisella e alla regia Angelo. Il personaggio famoso di oggi è Oprah Winfrey. Il potere degli ospiti. La conduttrice televisiva Oprah Gail Winfrey nasce a Kosciusko, nello stato del Mississippi, il 29 gennaio 1954. Sua madre, Vernita Lee, è figlia di allevatori di suini nel periodo in cui, nello stato del Tennessee, è ancora in atto la lotta per i diritti civili relativi alla segregazione razziale. La madre ha rapporti con parecchi uomini e indica in un marinaio della Marina Militare degli Stati Uniti, un certo Vernon Winfrey, il potenziale padre di Oprah. Oprah, fino all'età di 6 anni, viene mandata a vivere con i nonni, dove impara a leggere e a recitare parti delle sacre scritture, per poi tornare successivamente dalla madre. E ascoltiamo il primo brano, Aretha Franklin.

Vive in un ambiente degradato e promiscuo e ciò su di lei ha effetti infausti. Subisce molestie sessuali da parte di un cugino e maltrattamenti da altri membri della famiglia. All'età di 14 anni ha una gravidanza indesiderata, da cui nasce un figlio morto, la cui paternità non è accertata. Si trasferisce dal padre biologico nel Tennessee e più precisamente a Nashville. È infatti grazie ad una rigida rieducazione da parte del padre e della sua compagna Zelma, che adora naturalmente la bambina, che Ofra finalmente riesce a conseguire i primi successi scolastici, riuscendo ad ottenere così una borsa di studio universitaria. Compie il suo percorso formativo alla Università del Tennessee, ottenendo una laurea in Speech and Performing Arts. Ed ora ascoltiamo Celeste.

1971, grazie alla sua capacità di parlare in pubblico e di tenere una platea, ma ancora studente, vince un concorso pubblico per giovani talenti che le dà l'opportunità di condurre un notiziario in una stazione radiofonica locale. Da qui a condurre il telegiornale di Nashville per l'emittente WTVF-TV, il passo è breve. Nel 1976 passa alla TV WJZ di Baltimora, Maryland, dove gli viene forse imposto addirittura un intervento chirurgico per avvicinarle gli occhi e rendere il suo aspetto più appetibile e gradevole al grande pubblico. Ma lei naturalmente si rifiuta. L'anno successivo passa a condurre un talk show nella fascia oraria mattutina ed è qui che, grazie anche al coinvolgimento del pubblico, trasforma una normale trasmissione in un vero e proprio spettacolo. Nasce così il Winfrey Show. Continuiamo con Donna Summer.

Passano non pochi anni e nel 1984, grazie all'intercessione di un ex produttore della TV di Baltimora, Debra Di Maio, che si è trasferita a Chicago, Illinois, ma si è portata una cassetta con gli show di Oprah. La conduttrice viene assunta alla WLS TV per condurre l'ennesimo morning show a Chicago. In sole 4 settimane lo show di Oprah è il più seguito. Abbatte tutti gli indici di ascolto e tutti i tab che una persona di colore può creare alla popolazione di Chicago. Perché oltre alla dialettica e a una forte personalità, Oprah tratta nel suo show grandi temi sociali che stanno a cuore al grande pubblico, spesso facendosi forte delle sue esperienze infantili ed adolescenziali. Il talk show, che poi viene in seguito ribattezzato Oprah, vince svariati premi nazionali. I libri presentati durante le sue trasmissioni diventano immediatamente best sellers. I grandi temi sociali da lei trattati diventano argomenti di quotidianità da parte della popolazione statunitense. La conduttrice non fa segreto di devolvere gran parte dei suoi ormai lauti compensi ai più bisognosi. E continuiamo con Tina Turner.

Al di fuori della carriera televisiva, Oprah Winfrey è a capo di un piccolo impero editoriale e recita anche in un film, Il colore viola, nel 1986 di Steven Spielberg, con il quale ottiene anche una nomination per l'Oscar come miglior attrice non protagonista. È molto attiva anche nel sociale, fonda un ente no profit per l'assistenza ai più bisognosi, The Angel Network, e apre su insistenze di Nelson Mandela la Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls nei pressi di Johannesburg in Sudafrica, un istituto per bambine appartenenti alle classi meno abbienti. Continuiamo il nostro percorso canoro con Gloria Gaynor.

Il suo patrimonio personale viene stimato da Forbes in 2,4 billioni di dollari, di cui almeno 70 milioni sono devoluti per cause umanitarie internazionali. E questo le fa molto onore. Il 9 settembre 2011 è la data annunciata da Oprah Winfrey dell'ultima puntata del suo 25ennale show, Oprah. Ed ora chiudiamo con la sua frase più celebre. Molte persone vorrebbero viaggiare con te su una limousine, ma quello che tu vuoi è che qualcuno prenda l'autobus con te quando la limousine si rompe. Ed ora ascoltiamo Mariah Carey.

Gentili ascoltatori, la trasmissione finisce qui, ma restate sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Orizzonti in Blu FM 88, la radio che ascolta me.

c'è mezzo corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like some, con gli adesivi ma è una gioia, silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che si ammoglia.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Oceanica, Mark Incremont featuring Jovanotti, 2025.

0: meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: I Know Corrida, Quincy Jones featuring Dune, Charles May, 1981.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Yeke Yeke, Moricante, 1988.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Rock and Roll Robot, Alberto Camerini, 1981.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Big in Japan, Alphaville, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Pacalor, Rosana, 1999.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Summertime, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, 1991.
2: Drums, please!

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Dentro un'altra estate, Luca Di Risio, 2012.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Papa Don't Preach, Madonna, 1986.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Every Girl and Boy, Spagna, 1988.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Bandiera gialla, Gianni Pettenati, 1966. Sì.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Are you gonna be my girl? Jet 2003.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Baby One More Time, Britney Spears, 1999.

Gold. I successi di sempre su In Blue Radio.

intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Vorrei restare, fermare il tempo, senza dire niente. Fingere di essere qualcosa che hai voluto, senza mai cercarlo. Siedi

0: questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
2: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi

Non sa cos'è la paura, fino a quando la vita non diventa più dura. La gente non sa com'è soffrire, fino a quando la rosa non perde pure le spine. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace.

ma perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.